0: I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: my mind.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

soon.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E vai che sono le 6, ma buongiorno, siete su Radio Freccia, il Rock Morning Daily, anche oggi che è martedì 15 settembre, la Fra e Tobia, benvenuti, bentrovati, come state? Come mi state?
2: Siamo, si sembra che stiamo andando ad una serata di gala.
1: Perché?
2: Ah, per la camicia. Ah, okay.
1: No, è che arriviamo da una serata di gala.
2: Abbiamo fatto il dritto. Neanche avessimo 20 anni che no.
1: Sì, non saremmo in queste condizioni, ve lo possiamo garantire.
2: Allora, tra poco l'appuntamento sarà con il Neon Titan e Japan Time, quindi aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466. Come funziona? Dite Neon Titan, Japan Time è una baggianata in giapponese, ecco. Ma che duri 6 secondi, non di più. Arrivano i Kansas intanto, Rock Morning.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky accetta ma chiede garanzie. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader americano, preoccupato della fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm in Unione Europea. Intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia.
1: Ed è scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e l'ONU chiede un intervento.
0: Movimento Zero Stelle, Beppe Grillo torna ad attaccare il partito che ha fondato. L'ex comico ha infatti aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica alla forza oggi guidata da Giuseppe Conte. Tra i due lo scontro è ormai totale.
1: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena.
0: Violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove una ragazza appena maggiorenne denuncia di essere stata sequestrata, picchiata e violentata per diverse ore. La giovane aveva conosciuto sui social un 26enne che l'avrebbe attirata con l'inganno in una cantina isolata. Secondo la denuncia, l'uomo l'avrebbe minacciata di morte e mobilizzata con travi di legno.
1: Il ritorno a scuola non è stato mai così bello per Sofia, Kine, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cramontana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto.
0: E siamo al calcio, partiamo dal calciomercato. La Lazio riapre la pista Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha riallacciato i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, attualmente svincolato dal Galatasaray. Icardi avrebbe aperto il trasferimento, manca il via libera tecnico di Gattuso.
1: E si è chiusa la quarta giornata di Serie A. La Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma. Dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà il sole da nord a sud, ad eccezione però delle estreme regioni meridionali, dove nel corso del pomeriggio saranno possibili dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne ancora gradevoli fino ai 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Black Eyes Blue, Corey Taylor su Radio Freccia alle 6:11 di martedì 15 settembre 2026, la Frae Tobia, e anche oggi è arrivato il momento
1: delle
0: vostre tantissime sigle stamattina.
2: Hello! Japan Time!
3: Japan Time!
4: Nihonji Time!
3: Modo!
5: Nihonji! Nihonjita! Nihonji! Nihonjita!
3: Nihonjita!
6: Japan Time!
3: Sì.
6: Oh, vedi quanto sta caruccia la fra stamattina!
1: Grazie.
2: Japan Time! Sì. New Zealand!
3: E poi?
2: Yoko poco ma Yoko! E quando Yoko perdo!
7: Suzuki ma Honda! New Zealand! Kawasaki!
0: Oh. Va bene!
3: Dopo tutto questo!
1: Intimate Muscle Trainer!
3: Cioè, ma è proprio lampante.
1: Intimate Muscle Trainer.
3: Se non capisci, sei proprio...
0: Intimate, forse ho capito qualcosa.
3: Ma poi finisce lì perché oltre non si va. Parliamo del primo allenatore, o sì, diciamo allenatore intimo muscolare.
0: Attenzione.
3: Detto anche six pad pairing fit. È quello che serve per il famosissimo pavimento pelvico.
0: Oh!
3: Da uomo e da donna.
0: Avevo capito che si trattava di questo tipo di allenamento.
3: Esatto, oramai non esiste più palestra che tenga dopo questa invenzione, perché trattasi di una normale seduta che tu puoi mettere anche su una sedia. Fai questo allenamento di 15 minuti soltanto sedendosi.
0: E quindi brrr.
3: Sì, esatto, è una cosa che vibra, è una cosa che sviluppa calore.
0: È inutile stare lì, metti il tappetino, fai gli allungamenti, fai movimenti di bacino.
3: Esatto, da usare in maniera corretta. Ti segui una sessione di 15 minuti una volta al giorno e ovviamente c'è questo calore, c'è questo movimento che ti permette poi di alzarti e dire vai!
0: Pronti?
3: Pronti, partenza, via!
0: Quanto costa questo?
3: Ma guarda, veramente una stupidata, 850 euro.
1: Intimate Muscle Trainer.
0: Ritiro fuori il tappetino.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Radio Freccia Rock.
5: Come sei, 18 Popolo? Ha suonato un filo accaldato, the rock and roll, questo è il rock
6: on. Torna l'anticiclone.
5: No.
6: Sì.
5: Dai.
6: Dicono così. Ari, dagli e tira poi i nuovi ventagli.
5: No, Ari, accendi il condizionatore. Mo vabbè che signora. Ci danno il bonus.
6: E ritira fuori Bermuda.
5: Dai. Vabbè, contro cosa e contro chi lottate stamattina? Raccontatecelo in poche righe scritte o pochi secondi di audio al 366-663-4466. Vi aspettiamo.
6: Ma si sono comportati bene per il Lignozitante, ti hanno seguito. Hai visto? Nel consiglio adesso.
5: Fallo toccare, 30 secondi, non di più.

0: pezzo iconico, video iconico, Crazy Aerosmith su Radio Freccia alle 6.24.
1: Col belloccio di turno.
0: Sì, è la belloccia.
1: Certo.
0: Bellissimo, bellissimo questo video. Siete su Radio Freccia, sì, ciao, siamo alla Friday to Via e come accade puntualmente in prima ora nella versione Daily The Rock Morning, vi chiediamo contro cosa e contro chi lottate stamattina. Riassunto delle puntate precedenti, il nostro D'Artagnan sabato aveva appuntamento con la tatuatrice e era preoccupato settimana scorsa perché a pochi giorni dalla sessione di tattoo ancora non aveva ricevuto il disegno. Ci aveva anticipato che questo tatuaggio avrebbe coperto gran parte del braccio
1: e la moglie non lo sapeva.
0: La moglie pensava fosse più piccolo. Ieri ha mandato un messaggio per raccontarci che la moglie si è un po' risentita perché pensava che questo tatuaggio fosse un po' piccolo, invece è una roba bella strong. Abbiamo chiesto una fotografia, la fotografia
1: è arrivata,
0: secondo me bello, però più che è impegnativo, però secondo me più che per la grandezza del tatuaggio si è arrabbiata per i soldi, perché quella roba lì secondo me è minimo 1.500 speso.
1: Anche parliamo di un tatuaggio che parte dall'inizio della spalla e finisce all'avambraccio,
0: bello
1: ingombrante, poi dovrebbe essere tutto tondo,
0: tutto pieno, tutto sfumato, tutto colorato,
1: bello, senza dubbio. Però Manuel, secondo me tu a casa non entri più,
0: secondo me è saltata la vacanza
1: all'improvviso.
0: Di agosto,
1: amore, non dovevamo andare
0: guarda qua
1: li ho spesi tutti qua.
0: Vabbè.
1: Salutiamo anche Alessandro che fa l'autista a Torino e dice: questa mattina io lotto contro il linguaggio dei giovani, cioè, perché quando senti frasi del tipo non devi creare hype se poi la tipa la devi ghostare, stai nel tuo chili. Sono tre termini che
0: amico. Il chili è detergente intimo.
1: Si sta comodi anche lì.
0: Stai nel chili vuol dire stai calmo, rilassati.
1: E dice: se i giovani parlassero così, penso che per me sia più semplice far partire uno shuttle.

0: È vero che oramai l'estate italiana del prossimo anno è piena, è soldato, non c'è posto più per nessuno. Non so
1: arriverà, staranno già pensando di tornare al 2028, visto che il 2027
0: è
1: ormai
0: già soldato.
1: I soldi del 2027 per i concerti sono stati già.
0: Io non ce la faccio a prenotare per il prossimo anno già i concerti. Non ce la faccio. È troppo complicato.
1: Adesso poi ne parleremo magari più tardi con Gianluigi Riccardo. La menata della roba degli Oasis.
0: Certo.
1: Devi scrivere, aspetta il codice, aspetta la menata. Ma va a cagare. Posso dire, è il mio contro cosa e contro chi? Ma basta.
0: No, soprattutto che quando ti colleghi dopo un secondo che li hanno messi in vendita, sei lui.
1: Visto che adesso stanno girando i rifacimenti delle facce anni 80, anch'io mi sono cimentata, divertita sui social, è il trend del momento. E viva la fila ai botteghini. Posso dire, la vecchia
0: gioia,
1: stavi lì 5 ore, però poi ci avevi sto biglietto in mano e ciao.
0: E soprattutto ce l'avevi al volo, basta, senza scambi di mail e cose, veramente. Una cosa inquietante.
2: Buongiorno Sfrecciati, tutto molto bello, il tattoo e tutto, sì, ma Angelo!
0: Angelo! Non c'è Angelo, non c'è.
1: Ma trovato Angelo?
0: Niente, è disperso. Poi vorrei sapere questo rapporto che c'è con questo Angelo, perché mi lascia sempre un po' così. Giulia!
3: Buongiorno Sfrecciati, io oggi e negli ultimi giorni sto combattendo con il come accidenti mi devo vestire, perché da quando esco la mattina a quando torno la sera ci sono tipo 15 gradi di escursione termica. Come acciderbolina devo fare?
1: Guarda, la soluzione è sempre quella: onion style a cipolla, quindi sotto leggera e poi man mano strati sempre un po' più pesantini.
0: Voilà, Giulia, eri sotto, no?
1: Queens of the Stone Age.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6:34 smettetela. Smettetela di porci degli interrogativi o di lasciare dei vocali che noi non riusciamo a comprendere.
2: Per esempio.
1: Per esempio.
3: Buongiorno. Buongiorno. Questo esercizio combatte tutti i giorni. Dalle alle oppure sulle.
1: Cosa significa questo esercizio combatte dalle alle?
2: Mi sa molto di supercazzola. Adesso.
1: Ma tanto.
2: Ve la sentite di pro. Puoi farlo riascoltare?
1: Vuoi riascoltarlo di nuovo? Dalle alle sulle sulle mille.
2: Dai.
3: Buongiorno. Questo esercizio combatte tutti i giorni. Dalle alle oppure sulle.
1: Ma esercizio nel senso esercizio commerciale,
2: so,
1: negozio.
2: Vuol dire.
1: Ci fate sentire anche un po' disagiati.
2: Cioè, ci sono le 6:35 anche per noi. Adesso, capite. Evan Giovi, I'll be there for you.

0: sarò lì per te.
1: Che gioia. E se ve lo dice Buongiorno, bello lui. Lo puoi dire
0: era.
1: Tu gentilmente. Sì, in effetti.
0: Beh, era bello.
1: Lo puoi dire tu in romanesco
0: Aridaie.
1: Esatto,
0: con la I, Aridaie.
1: Esatto. Ok, perché il motivo è questo.
2: Ma posso dire che lotto anche contro sto moda del 6-7, che sinceramente ha anche un po' rotto il capo.
0: Allora, il ghosting sta nel chill e adesso anche 6-7.
1: Ci siamo informati perché comunque portate pazienza, non siamo sul pezzissimo.
0: No.
1: Dicesi intercalare nonsense usato dai giovanissimi,
0: sì.
1: È diventato un codice generazionale, deriva da un linguaggio del rapper americano Skrilla, si è diffuso sui vari social, si muovono le mani alternate verso l'alto, col palmo verso l'alto, per soppesare qualcosa, quasi a indicare un valore approssimativo. 6-7.
0: Ah, vabbè, ho capito.
1: Ecco, quelle robe.
0: È un po' come dire su per giù.
1: All'incirca. Ora, siamo pronti a essere subito denigrati per questa cosa. Se ci scrive uno zio, un bro.
0: Però,
1: allora,
0: per esempio, no, nella foto che io ho messo sui social, che è del trend del momento, tutti sono ormai i social invasi da ste foto in stile anni 80 con i capelli cottonati, con gli outfit improponibili, per definire le ragazze carine si usava il termine squinzia.
1: La squinzia.
0: Capisci che ogni
1: generazione c'ha il suo adesso
0: squinzia.
1: Questo è 6-7. Vabbè. Comunque Alessandro invece ci riporta nell'argomento più concreto del contro chi e contro cosa state combattendo. Io sono uscito in moto, in lontananza vedo i fulmini.
0: Porca miseria.
1: E quindi sto combattendo con la voglia di far scendere tutti i santi affinché facciano qualcosa.
0: Tira fuori l'incerata. Più che far scendere da retta alla zia. Tira fuori l'incerata.
1: Fa figo andare in moto con la cerata.
0: Ho capito, però non fa figo neanche arrivare con l'acqua fino alle mutande, capisci? Ci sono i Biffi Clyro.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50, battute finali del contro chi e contro cosa state combattendo, Alessio?
2: Alessio D'Anguilla Sabastia, buongiorno. Questa puntata del contro chi e contro cosa mi fa sentire ancora più vecchio di quanto sono. Vabbè, comunque io rimango school e combatto con tutte le mie forze questo slang giovanile. E per citare Fra, che poco fa ha detto viva la fila, ribadisco pure io un grandissimo viva la fila.
3: Ai botteghini per i concerti, senza mailing list, senza code, senza forse il biglietto, il secondary ticketing, e lo paghi 1.000 euro di più e basta.
1: E quindi una volta per tutti, viva la fila.

0: Radio Freccia. Rock time.
1: È mezzanotte.
2: E allora shh.
1: Sì, sì, sì, anche perché non si può andare in giro.
3: Perché?
1: Cioè, siamo a diluvio.
3: Vabbè, insomma, ben coperti.
1: Insomma,
3: capisci pure che
1: diluvio,
3: diluvio. Importante che non venga giù il cataclisma. Dove si trova questa...
1: Siamo in quel della Colombia. Nel dipartimento di Magdalena. Sì, sì, c'è un po' anche odore di muffa in questo posto. Perché...
3: Bene!
1: Si chiama diluvio. Certo. Cioè, cosa vuoi che faccia tutto il giorno? Ecco. Diluvia. Ecco,
3: quindi... Quando c'è l'odore di pioggia, che è proprio quello, l'odore di pioggia.
1: Sì, sì, vendita altissima di ombrelli,
3: certo.
1: In questo posto proprio
3: anche di scafandri,
1: anche di scafandri
3: impermeabili,
1: anche gli stivali, quelli da pesca, certo. Insomma, è un posticino un po' così, il sole si vede ogni tanto, ma diluvio, ecco.

0: Alle 7.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky accetta ma chiede garanzie. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader americano. In Unione Europea intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia.
1: Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata, anche l'ONU denuncia rischi senza precedenti.
0: Una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha annunciato la coalizione militare guidata da Raid contro i ribelli filo-iraniani. La milizia ha utilizzato diversi missili balistici e droni.
1: Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato Movimento Zero Stelle, ha scritto sul suo stato WhatsApp, filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare le prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici.
0: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di riferimento della pena.
1: Violenza sessuale a Castellammare di Stabia nel Napoletano, dove una ragazza appena maggiorenne denuncia di essere stata sequestrata, picchiata, violentata per diverse ore. La giovane aveva conosciuto sui social un 26enne che l'avrebbe attirata con l'inganno in una cantina isolata.
0: E siamo allo sport e il calcio. Si è chiusa la quarta giornata di Serie A. La Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino. Vince anche il Como 2-1 contro il Parma. Dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese. Rimonta.
1: E per il calcio mercato la Lazio riapre la pista a Mauro Icardi. Club biancoceleste ha riallacciato i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino. Icardi avrebbe aperto al trasferimento. Manca il via libera tecnico di Gennaro Gattuso.
0: Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione, come sempre su Radio Freccia, torna tra un'ora e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà il sole da nord a sud, ad eccezione però delle estreme regioni meridionali dove nel corso del pomeriggio saranno possibili dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne ancora gradevoli fino ai 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: ho sempre l'impressione Bond, che abbia registrato James l'ultima Bond. Parte di questo pezzo dopo aver sbattuto il mignolino da qualche spigolo. Perché il dolore è l'urletto, è bello capito, è bello partecipato. Erano i Muse su Freccia sì. Supremacy, ritrovati alle 7:11 di questo martedì 15 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo la Frettobia con voi fino alle 10 in questo secondo appuntamento settimanale con il Rock Morning, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky. A mezzo busto siamo elegantissimi.
1: Sì, sì.
0: A dire stavati, poi sotto io ho la gonna agli affini, ma vabbè.
1: Pantalone allora, blu,
0: tu sei elegante, sì, anche, sì, sì. Anche dalla cintola in giù, insomma, io sono un po' più sportiva.
1: È così, siamo andati a un galà.
0: siamo andati a un galà. Infatti le occhiaie non si vedono che abbiamo il filtro Velessa. Cioè, tu sei nascosto dagli occhiali,
1: capisci?
0: Per cui insomma, anche lì meglio. Seguiteci anche sui socials e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che tra poco vi serve, perché insomma anche questa settimana
1: sappiate che non
0: regaliamo
1: ci...
0: Bravo, roba.
1: Non ci risparmiamo.
0: Va bene, ci sono dei compleanni da festeggiare, okay. Quest'oggi hai fatto...
1: Ho avuto molto tempo perché eravamo al galà, però dai.
0: Allora, bisogna dire, sono un po' impegnativi. Per esempio, sì. Oggi compie 42 anni Harry Windsor, che è recentemente tornato a Londra. Cosa regali al principe?
1: Ma una ricerca di cittadinanza, perché lui sta cercando di tornare negli UK, ma dicono...
0: No, è tornato, però insomma... Sì, però... niente. Oggi compie 70 anni
1: sì.
0: Questa voce qua.
1: Proprio la Maggie?
0: Sì, sì. Anche perché questo pezzo è sempre solo uscito a nome di Mike Oldfield, e invece la Maggie Reilly è la voce di questa Moonlight Shadow, grandissimo
1: caspita.
0: Successo. Oggi nel 2014 la Apple metteva a disposizione degli utenti di iTunes un tool per rimuovere l'album degli U2 che 6 giorni prima era stato installato senza alcuna richiesta su tutti i device Apple.
1: Ricordo.
0: Esatto. Voglio dire, è un grandissimo album, per cui molti invece si sono risentiti e hanno detto no, io l'album degli U2 non lo voglio, e invece io l'ho tenuto, ce l'ho ancora e insomma lo riascolto tanto volentieri. Album che si chiamava Songs of Innocence, conteneva The Miracle of Joy Ramone.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: Radio Freccia.
9: 7:19, sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest, come sempre dita incrociate per voi.
10: E noi arriviamo al momento dedicato all'attualità, parliamo di incidenti e infortuni sul lavoro, notizia recente di questo incidente a Ostia dove un operaio è morto dopo essere precipitato da almeno 5 metri mentre lavorava su una gru, e gli infortuni sul lavoro sono in aumento.

0: detto già nei primi sette mesi del 2026, calano però le denunce mortali, in una situazione di cui vogliamo parlare con voi.
1: E allora 366-663-4466 per intervenire con un messaggio vocale di massimo 30 secondi o poche righe scritte, com'è la situazione nella vostra azienda e voi utilizzate i dispositivi di sicurezza che l'azienda vi fornisce oppure no? Parliamone insieme. Intanto Scorpions, questa è Wind of Change.

0: E stiamo parlando di incidenti e infortuni sul lavoro. Nei primi 7 mesi del 2026 sono aumentate le denunce di infortunio presentate all'INAIL, sia per gli eventi avvenuti durante il lavoro, sia quelli, come si dice, in itinere. Diminuiscono le denunce con esito mortale, invece cresce l'intensità del numero delle malattie professionali, salite quasi a 70.000 casi, 16% in più rispetto al periodo 2025. Indipendentemente da queste statistiche, la situazione degli infortuni sul lavoro la situazione è molto pesante, perché avvengono uno via l'altro.
1: Eh sì, lo scorso anno, adesso siamo a settembre del 2026, ma lo scorso anno, nel 2025, le persone decedute sul posto di lavoro sono state quasi 1.100, che devo dire è un numero esagerato, considerando tutti i dispositivi di sicurezza che le aziende hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei propri dipendenti, laddove ci siano dei lavori a rischio. I dipendenti hanno il dovere di indossare i dispositivi di sicurezza. A volte, come spesso ci avete raccontato quando abbiamo in altre occasioni affrontato l'argomento,

0: detto, è la stessa azienda a chiedere al dipendente di evitare di indossare dispositivi di sicurezza per rallentare evidentemente la produttività. Però se poi ci si rimette la vita, ci si rimette un arto, si resta perennemente feriti e perennemente diciamo penalizzati da questo punto di vista, io magari è meglio produrre un filo meno, però farlo in salute, ecco.
1: Già degli ascoltatori sottolineano quello che è l'aspetto principale, o almeno quello che è ricorrente. Molto spesso gli incidenti capitano per negligenza, anche se il datore di lavoro fornisce tutti i tipi, insomma, di sistemi di previdenza, diciamo così. Questi spesso vengono ignorati soltanto per far prima.
0: Non è possibile che restino persone intrappolate nei macchinari, non è possibile che persone cadano dai ponteggi o dalle gru, come è successo a questo signore che è morto ieri. Sì. E insomma, continuiamo a parlarne insieme. 366-663-4466, messaggi di massimo 30 secondi o poche righe scritte. Intanto The Neighborhood, questa è Privates.

Infortuni sul lavoro, non esiste differenza di regione, di città, purtroppo sono estesi per tutto il nostro territorio. Ci sono dei settori che accusano maggiormente, si passa dalla sanità al magazzinaggio, al commercio, alle attività manifatturiere, alle costruzioni. Quindi insomma siamo coinvolti praticamente tutti, anche non c'è una distinzione di età. Certo, le persone un po' più anziane sono, diciamo anziane ancora sul lavoro, sono quelle più soggette a rischio, ma il principio è che le denunce di infortunio mortale in occasione del lavoro sono aumentate, e quindi sono aumentati ovviamente i morti sul lavoro.

0: Ecco, il principio è soltanto questo, sì, se ti fai male è un problema per l'azienda. Quindi.
1: È quello che dicevamo prima, no? Che sono spesso e volentieri, e molti appunto ce l'hanno raccontato, come ce l'ha raccontato anche Andrea in questo messaggio, sono proprio le aziende o datori di lavoro, ma dire ma no, ma dai, me lascia stare, tanto cosa vuoi che succeda? E invece poi un gancio di meno, una scarpa diversa, possono veramente fare la differenza laddove è possibile che accada qualcosa, perché le disgrazie purtroppo accadono.
0: E poi ovviamente c'è anche il discorso delle gestioni assicurative, che sono ovviamente prese dalle aziende, e siccome le denunce aumentano, le assicurazioni non riescono più di tanto a coprire tutti gli infortuni sul lavoro.
1: E allora parliamone ancora insieme a voi: utilizzate o meno i dispositivi di sicurezza che l'azienda vi fornisce, e l'azienda che vi dice di non utilizzarli siete voi, che insomma dite ma no, ma tanto cosa volete che succeda? Parliamone. 366 663 4466. Intanto Role Model, questa si chiama Joy.

0: Come here. Radio Freccia.
1: 7.34 nello spazio attualità stiamo parlando di incidenti sul lavoro, sono spesso i dipendenti che non utilizzano i dispositivi che vengono forniti, sentiamo.
2: No, ma ragazzi parliamone, io sono ASPP in un'azienda che produce pavimenti battiscopo in legno, sì. E i ragazzi hanno tutti i dispositivi di protezione individuale, il problema è che non li usano. E se i preposti sono i primi a non rispettare le regole dell'azienda in materia di sicurezza e a non indossare i DPI, certo è che un lavoratore normale, fra virgolette, ovviamente vedendo il suo preposto, farà altrettanto.

0: Alle 7.39 su Radio Freccia in questo martedì 15 settembre stiamo parlando di infortuni sul lavoro. Vi abbiamo elencato quelli che sono i dati del 2025, i primi dati che appartengono ai primi sei mesi del 2026, le varie categorie di lavoratori che sono più a rischio rispetto ad altre, anche se insomma gli incidenti poi sul lavoro possono riguardare ogni tipo di ambiente lavorativo. E vi abbiamo chiesto di raccontarci com'è la situazione nella vostra azienda, nel vostro posto di lavoro. 366-663-4466, sentiamo.
1: Buongiorno Freccia, io lavoro nel settore automotive, nella riparazione, lavoravo per una SPA e già lì le norme di sicurezza e DPI venivano utilizzati, ora sono passato in una multinazionale nel settore dei mezzi pesanti, era il fattore sicurezza ancora più sentito anche perché c'è un RSVP interno e questo fa sì che le norme vengano rispettate sempre e comunque.
2: Che poi bisogna pensare ovviamente soltanto alla tutela dei lavoratori. Certo. Ci dice Leo da Zurigo, appunto lavoro in Svizzera in una ditta di trasporti, noi usiamo i dispositivi di sicurezza per obbligo, c'è un responsabile della sicurezza che fa controlli random, se ti becca sono multe e ammonimenti, fanno bene a mio avviso,
0: sì, certo.
2: Perché il principio, almeno il principio più alto, dovrebbe essere la tutela dei lavoratori.
3: Buongiorno Sfrecciati, nonna Crida Modena.
0: Buongiorno.
3: Devo dire che nella mia azienda noi operai sfruttiamo tutti i DPI che ci vengono consegnati. Chi invece evade tutte le regole sono proprio i preposti, che sono quelli che dovrebbero darci l'esempio. Buona giornata a tutti.
2: Che sono loro che dovrebbero controllare.
0: Dice la stessa cosa, sì. No? Che ha detto anche l'altra sfrecciata. E allora tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi, ancora abbiamo un paio di minuti per parlarne. 366-663-4466 per dire la vostra in massimo 30 secondi o qualche riga scritta. Intanto Foo Fighters.

0: Infortuni sul lavoro, un altro dato che abbiamo dato all'inizio è quello degli infortuni in itinere, ossia tutte quegli infortuni o quelle denunce di infortuni avvenute nel percorso casa-lavoro o lavoro-casa, perché ovviamente si è assicurati, si è tutelati, però ovviamente sono cose che possono succedere. Loredana ci scrive appunto, dice: sono stata investita sulle strisce pedonali appena uscita dal lavoro, un bel po' di conseguenze, un mese di prognosi, poteva andare peggio, quindi ovviamente denuncia fatta, perché comunque si è coperti, ma sono tanti quelli che avvengono o all'interno ovviamente della struttura lavorativa, oppure nel percorso che si fa mentre si va al lavoro o mentre si torna dal lavoro. Sono state circa 60.000 le denunce nei primi 7 mesi del 2026. Tante sono le vostre esperienze che state riportando, come ad esempio quella di Valerio.
1: Valerio, consulente per la sicurezza e salute sul lavoro da Torino.
2: Sì.
1: Un grosso problema che noi abbiamo con la sicurezza sul lavoro è che l'argomento è estremamente complesso. Le aziende piccole non hanno soldi per gestirlo bene, le aziende grosse ce li hanno, ma non hanno voglia. Okay. E soprattutto.
2: Comunque è un tema sempre.
1: Sì, vuol sempre fare come si è sempre fatto. Nessuno vuol cambiare. Stravolgere tutto, che invece è quello che si dovrebbe fare.
0: E infatti Mauro parla di cultura, lavora nella gestione acquedotti, ispezioni sul cantiere sono frequentissime, l'uso del DPE è solo esclusivamente una questione di cultura nel rispetto della persona, ma vi assicuro è un muro di gomma.
2: Poi succede qualcosa, purtroppo qualcuno ci rimette un arto o ci rimette la vita, allora poi arrivano i controlli, poi capiscono chi è responsabile, si dà la colpa al lavoratore che non ha indossato i dispositivi, è una sorta di scaricabarile, sì. No? Se vogliamo, però insomma sulla salute, anche sul lavoro non si scherza mai. Torneremo a parlarne nel corso dell'anno, intanto grazie per essere stati in tanti anche oggi, l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia. Rock.
1: Sono le 7.50, sì. Oh, popolo. Ritardatario del rock and roll.
2: Mi puoi avvicinare le percussioni, per favore? Prego, perché prego. Altrimenti come faccio a esibirmi?
1: Questo è Ramone Daily, Radio Freccia, e però la fretta via con voi fino alle 10. Sì. È tardi, bisogna andare a lavoro prima. Senti che bello, bisogna portare i bimbi a scuola.
2: Sì, perché martedì, oggi è proprio ufficialissimo.
1: E allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative, 366-663-4466 se volete con Barzellettina, ma piccola perché siete sempre in tanti. E quindi alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto, mentre voi ascoltate White Lies and Depeche Mode, noi Brioche.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Francesca, oggi è il mio compleanno, anche il primo giorno di scuola. Sveglia!
2: Buongiorno sprecciati. Oggi è il primo giorno di scuola.
1: Sveglia!
3: Buongiorno Radio Freccia. Vogliamo la scuola più rock. Sveglia!
4: Ciao sprecciati, siamo Francia e Stella.
5: Ciao ragazze.
4: Oggi è il secondo giorno di scuola. Sì. Evviva!
3: Che noia!
5: Dai.
3: Sveglia!
6: Se pianti un chiodo, nasce una vita.
7: Aspetta!
6: Ciao Radio Freccia, sono Cesare. Oh, sai qual è il colmo? Sai cosa succede se pianti un chiodo? Nasce una vite.
8: Buongiorno, mi chiami Irene. Sveglia!
9: Ciao sprecciati, mi chiamo Vittoria, vengo da Catania.
7: Sì.
9: Oggi è il mio primo giorno di scuola, non vedo l'ora che finisca.
5: Allora!
10: Ciao Radio Freccia, io sono Gaia, abito a Grosseto ed oggi è il mio primo giorno di scuola. Ciao!
5: Allora Mimmi, l'appuntamento con voi torna domani, tra poco le news, intanto 29 e 30 luglio, Stadio Olimpico di Roma, gli Oasis, Rock and Roll Star.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce in Unione Europea l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto il tycoon.
1: Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata. Anche l'ONU denuncia rischi senza precedenti.
0: Medio Oriente, una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Lo ha annunciato la coalizione militare guidata da Raid contro i ribelli filo iraniani. La milizia ha utilizzato diversi missili balistici e droni.
1: Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato Movimento Zero Stelle e ha scritto sul suo stato WhatsApp: filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni, per mettere così in difficoltà gli ormai ex amici.
0: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuenese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena.
1: Violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove una ragazza appena maggiorenne denuncia di essere stata sequestrata, picchiata e violentata per diverse ore. La giovane aveva conosciuto sui social un 26enne che l'avrebbe attirata con l'inganno in una cantina isolata.
0: Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Castelnuovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni.
1: E chiudiamo con il calcio. Si è chiusa la quarta stagione di Serie A. La Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma, dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta.
0: Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sull'Italia. Prevarrà il sole da nord a sud, ad eccezione però delle estreme regioni meridionali, dove nel corso del pomeriggio saranno possibili dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne ancora gradevoli fino ai 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Back to Black, Amy Winehouse su Radio Freccia alle 8:11 di questo martedì 15 settembre 2026. O che siamo arrivati a metà del nono mese dell'anno.
1: Capito.
0: Ragazzi,
1: è un attimo.
0: Primo giorno di scuola per molti, secondo per tanti altri. Insomma, oggi è proprio il giorno in cui si ritorna pieno alle attività.
1: È
0: proprio ufficiale. Tutti tornati al lavoro, tutti tornati a scuola. E insomma, noi vi aspettiamo anche in TV sul 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky. Ci sono i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, dove potete seguirci in diretta, potete rivedere le puntate, le interviste, potete vincere premi rock roll cliccando sul banner special and contest,
1: nonché
0: andare sul nostro store ufficiale e accaparrarvi tutti quanti, no, il nostro merchandising, perché ci sono anche tante cose belline per la scuola, per il lavoro, per il tempo libero. Insomma, andate in giro portando la vostra radio preferita sempre con voi, anche dal punto di vista grafico. Ecco, anche il nostro logo è proprio bellino. Tutti i giorni a quest'ora noi vi raccontiamo un disco, il lunedì partiamo con le collaborazioni, il mercoledì apriamo lo scrigno cigolante dei tesori del rock and roll, il giovedì torniamo indietro nel tempo con le sigle più belle dei film e telefilm della nostra vita.
1: E il martedì?
0: E il martedì ci sono le cover. Questa è una cover pazzesca realizzata nel 2020 dal EIFU, Mark Lanegan, perché purtroppo ci ha lasciato, di un pezzo degli Alice in Chains, 1994, un pezzo suonato all'MTV Unplugged del 96, parliamo di Nutshell, pezzo veramente stupendo che Mark Lanegan, che ha avuto sempre un'amicizia con la band, un'amicizia speciale, ha deciso di riproporre in una versione veramente molto particolare, insieme a Maggie Björklund, che insomma l'ha resa veramente speciale, lo capirete perché guardando il video sul 258. Allora siamo pronti ad ascoltare questa bella cover di Nutshell, Mark Lanegan e Maggie Björklund, Cover Me di oggi.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada.
9: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
10: Donghia Stefano.
13: Presente.
10: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
12: Presente.
10: Bellucci Federico.
11: Presente.
10: Come ho messo la sedia?
11: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
7: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: Radio Freccia.
16: Le 8.20, buongiorno, siete su Radio Freccia, il Rock Morning Daily con la Fra e Tobia.
9: Yes.
16: E tra pochissimo apriremo l'ennesima rubrica, ossia le le rapine ridicole. Questa volta ci tratteniamo in Italia, sì, con una rapina abbastanza originale, mettiamola così. Non tanto per come è avvenuta, ma quanto per il contenuto.
9: Bisogna
16: ecco.
9: Dire una cosa, noi... prendiamo per il culo tanti francesi,
16: sì,
9: in
16: sì,
9: realtà
16: sì.
9: Portiamo alta la bandiera.
16: Ah, gli italiani si comportano sempre alla grandissima.
9: Diamo a Cesare
16: quel che è di Cesare. Quindi state con noi, il tempo di ascoltare i Blur. E che Blur?
9: Pender.

0: e Blur Tender su Radio Freccia alle 8:25, facciamo 26 dai di questo martedì, sì. 15 settembre 2026, è arrivato uno dei momenti più attesi della nostra mattinata, quello dedicato al
1: le rapine ridicole. Siamo in Italia, così non ci incattiviamo ancora con i francesi. Siamo in Piemonte, siamo nella provincia di Torino, per l'esattezza siamo andati in quel di Verolengo, dove c'è una un negozio dolciario che ha ricevuto purtroppo l'ennesimo furto. È avvenuto tra l'11 e il 12 di settembre, ma questa volta così hanno voluto dare un tocco di simpatia perché c'è stata questa incursione notturna di un tipo che è arrivato con la sua panda con la targa ben in evidenza. Va bene, saltato i cancelli, è entrato, ha pensato di prendere il registratore di cassa con dentro niente,
0: ma ormai,
1: oramai comunque ha rubato le monetine dalla macchinetta del caffè.
0: Che sfigato.
1: Ed è uscito.
0: Scusa, non si è portato via neanche due paste per fare colazione?
1: Quando è uscito, ha superato i
0: cancelli, che ne so,
1: ha superato i cancelli, ha detto
0: c'ho fame,
1: torno indietro, e ha preso un panettone.
0: Di già
1: è già Natale, ha preso un panettone sotto braccio, ovviamente ha riscavalcato eccetera, ma nel momento in cui ha fatto tutto questo tragitto con le videocamere attivate, con la panda con tanto di targa, lui identificato già mentre rapinava 30-35 anni, col panettone sotto braccio, il registratore dell'auto appena uscito, Nino.
0: Lei mi sa che sto panettone non lo mangia mica.
1: Esatto, sai quando si dice forse non vedi neanche il panettone, ecco, esattamente
0: lei mi sa che sto panettone non lo mangia mica, ci segue in caserma.
1: Esatto, solo che anche i carabinieri non si aspettavano, dice, cazzo, già il panettone, già Natale. Vabbè, sequestrato il panettone.
0: E poi ci hanno fatto colazione loro.
1: E certo, l'hanno sequestrato perché è oggetto
0: però
1: di indagine.
0: Sta roba con il registratore di cassa, ormai paghiamo tutti con la carta, ragazzi.
1: E infatti ha dato le monetine della macchinetta del caffè.

0: Welcome the world, io mi è Sixto su Radio Freccia alle 8.31 di questo martedì 15 settembre 2026, la Freya Tobia con voi fino alle 10 e abbiamo, Tobia ci ha raccontato della di oggi.
1: Sì, sì, appunto di questo furto avvenuto in questa casa dolciaria, il registratore di cassa non aveva niente, monetine del caffè, della macchietta del caffè, poca roba, ha detto ma quasi quasi prendo un panettone e torno indietro, anche perché come ci dicono i nostri ascoltatori, con quel che costano al chilo in pasticceria è stato un grande colpo, però ovviamente ha creato un po' di disappunto, anche di disagio a parte dei carabinieri, che ha detto cazzo c'è già il panettone a metà settembre, quindi una cosa come dire fuori contesto, non ti aspettavi qualcos'altro, però giustamente costa e quindi è un gran colpo, ma i carabinieri...
0: Beh, stavo riflettendo una cosa, sì. Venerdì mi sono, ero in centro a Milano con l'auto e
1: hai comprato già il panettone?
0: No, no, c'era un artista di strada al semaforo, sì. Col fatto che adesso paghiamo sempre tutti con la carta, io non avevo moneta, io volevo dare qualcosa all'artista di strada che al semaforo è stato bravissimo e mi sono sentita un po' in difficoltà perché non avevo moneta.
1: Non aveva il POS?
0: No, no, direi di no, direi di no. Vabbè, allora parlavamo del panettone, sì, che già a settembre è presente, è un po', visto che siamo ancora tutti accaldati, insomma, fa molto caldo avere il panettone sugli scaffali, fa un po' strano, fa un po' fuori luogo.
1: Ma le vetrine dei negozi ormai i manichini sono già invernali.
0: Lo so, ormai tra poco festeggeremo il Natale al mare, sì, no? Sì, come sì, in Australia.
1: Sì. Certo,
0: se tanto
1: se va avanti così.
0: Ma parliamo di abbigliamento fuori luogo, che spesso e volentieri accade, non solo nelle cerimonie, ma anche in altri contesti, no? Ti vesti troppo leggero, troppo pesante, troppo colorato o troppo formale per l'occasione, quindi quando vi siete sentiti in imbarazzo perché vi siete accorti di non essere vestiti per l'occasione, nel bene o nel male, o magari qualcuno che era di fronte a voi era vestito in maniera totalmente...
1: E voi pronto a criticarlo, perché no? Quindi raccontatecelo al 366 663 4466.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Freccia.
7: 8:37, vi abbiamo chiesto le situazioni in cui vi siete sentiti un po' in imbarazzo, sì, perché eravate vestiti controcorrente, mettiamola così.
8: No,
7: forse non eravate informati sulla location, sull'evento,
8: avete
7: eccetera.
8: Sbagliato il dress code.
7: Oppure perché non vi sapete proprio vestiti.
8: Anche, mettici anche, certo.
7: Oppure perché... non avete gli specchi in casa, nessuno che vi dice ma dove cazzo vai.
8: A volte non è una questione di spendo tanto, spendo poco.
7: No.
8: Perché, insomma,
7: ecco, abbinate proprio le cose. Vabbè, lasciamo stare.
8: E quindi 366-663-4466 per raccontarcelo brevemente in 30 secondi al massimo di audio. Sì. Poche righe scritte. Sony Queen, Love of My Life.

0: love of my life, oh, Queen su Freccia alle 8:41. Sì.
1: Tanto per darvi un'idea di quello di cui vi abbiamo chiesto di raccontarci, proprio esempio pratico, sì. Maria Luisa che ci scrive da Bitonto,
0: sì.
1: Era un white party e io sono andata vestita di rosso. Chiaro?
0: Oh. Non è passata inosservata. Allora,
1: se non sapete neanche leggere sull'invito, l'inglese, le basi, ecco.
0: Cioè. Ma come noi quando eravamo al villaggio, c'era sempre la sera total white. E noi, ma perché? Io sempre vestita di nero. Perché sono tutti vestiti di bianco?
1: Ma non lo so. Comunque, questo è per darvi l'idea. Hello. Oppure...
2: Buongiorno sfrecciati, lontano 2010. Io e un mio amico eravamo in Scozia e dovevamo raggiungere i miei genitori in vacanza in centro Italia.
0: Sì.
2: Per una serie di circostanze non potemmo passare da casa,
1: ecco.
2: E fu così che dopo aerei e svariati treni arrivammo nella ridente e cosmopolita Foligno vestiti in kilt e cappello scozzese. Fu veramente memorabile.
0: Salutiamo gli amici di Foligno.
1: Sì, sì, che lo ricordano ancora, certo.
3: Freccia, qualche anno fa ad un matrimonio di un'amica in comune una ragazza si è presentata con un minuscolo vestito rosso senza intimo che permetteva a chiunque di contarle gli ovuli rimasti. Anche di vederla io pensai a quanto fosse inopportuna questa cosa finché non vidi una bestemmia tatuata sotto
1: il braccio.
0: Ah, la sciccheria!
3: E lì, cosa vogliamo dire?
0: Niente, cosa vogliamo dire?
3: Forse
0: un filo,
3: forse. Un po' inopportuno,
1: sì,
3: è stato.
0: Ma un filo.
1: Non è male, non è
0: che
1: male.
0: Che chic.
1: Che chic, soprattutto con questo vestito che si contava. Cosa contavano?
0: Gli ovuli rimasti. Ho fatto molto ridere.
1: Non è per niente
0: allora,
1: male.
0: Quando vi siete sentiti vestiti fuori luogo
1: però.
0: O qualcuno, insomma, non era all'altezza dal punto di vista del dress code. 366-663-4466 tra poco. Continuiamo a leggervi ed ascoltarvi intanto Cranberries.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 8:51. Yes. Cosa vi abbiamo chiesto? Questo.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Ricordo perfettamente una volta mi invitarono ad una festa di compleanno di sera. E quindi io sono partita, insomma, vestita tutta tirata, certo, tacchi, vestitino, tutta chic. Sì. Alla fine la location era una scampagnata. Oh. Tutti erano vestiti tipo vagabondi. E va bene, però ci siamo divertiti uguale. Sì, buona giornata. Sì, sì.
3: In campagna col tacco 12.
1: Comodo, comodissimo, comodissimo. Tante altre situazioni vi stanno accomunando, uomini e donne, per fortuna.
3: Allora, anche nella prossima ora continueremo a parlare del vostro dress code sbagliato. Intanto R.E.M., What's the Frequency, Kenneth Rockmoney.

0: stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 9.
2: Oh, siamo in Italia, quindi.
1: Sì, sì.
2: Dove siamo?
1: Brutti.
2: Dove siamo?
1: A Brutti.
2: Adesso.
1: A Brutti!
2: Con due B. Rifallo con due Bri.
1: A Brutti.
2: A Brutti, è giusto. Questa è la pronuncia giusta. Sì.
1: Brutti è una località, una contrada del comune di Bosco Chiesanuova, provincia di Verona.
2: Okay.
1: Quindi siamo in Veneto.
2: Quindi è Brutti. Che hanno l'R un po'.
1: Un po' così. E i dati della popolazione non sono aggiornati perché sono brutti.
2: No, perché adesso non si può fare.
1: Sono brutti, li confinano tutti lì, insomma.
2: Frazione shaming.
1: Non puoi andare in giro e dire: no. Ma come sei brutta?
2: Come si chiameranno quindi gli abitanti di Brutti?
1: Viene facile, eh?

0: 9.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha battuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce in un'Unione Europea l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale causato principalmente da questa guerra e non dall'Iran.
1: Siamo in Medio Oriente, una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha annunciato la coalizione militare guidata da Riyadh contro i ribelli filo-iraniani. La milizia ha utilizzato diversi missili balistici e droni.
0: E scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump ha parlato di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io sono l'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno, ha sostenuto. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, ha affermato Pechino.
1: Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato Movimento Zero Stelle, ha scritto sul suo stato WhatsApp, filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici.
0: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni legata alla guerra con l'Iran, smentendo le affermazioni del presidente Trump, secondo il quale gli arsenali degli Stati Uniti non avevano subito contraccolpi dalla guerra in Medio Oriente. Le spese per munizioni durante l'operazione Epic Fury hanno causato carenze nelle scorte strategiche.
1: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena.
0: Sequestrata per diverse ore, picchiata, minacciata e abusata dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e 3 agosto in una cantina a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva attirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà il sole da nord a sud, ad eccezione però delle estreme regioni meridionali, dove nel corso del pomeriggio saranno possibili dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne ancora gradevoli fino ai 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: aspettiamo una birra a St. Barber. Sono due anni che
1: due anni
0: sono stata
1: lì in mezzo alla savana.
0: Melody, ritrovato su Freccia alle 9:12 di questo martedì 15 settembre 2026. Ma ormai tutti risparmiano sui video.
1: A lui hanno veramente esagerato.
0: Insomma, cioè. chiaramente ormai non ci sono più soldi. E allora si risparmiano sui video. Devo dire, però, video dignitoso in mezzo alla natura. Però
1: sì,
0: portiamo una birra che è sempre
1: lì. Porello, fa caldo anche.
0: Lì con il suo drone.
1: Ecco perché l'hanno eletto Man of the Year, capisci? Per il coraggio e quant'altro.
0: Ciao a tutti, siamo la Fred Via con voi fino alle 10. Anche in TV sul 258, il digitale terrestre, il 738 di Sky, socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Anche per vincere premi Rock and Roll anche questa settimana, cliccando sul banner Special in Contest. Vi abbiamo lasciato con due quesiti. Uno, certo, un po' più recente. Mm-hmm. Come si chiamano gli abitanti di Brutti?
1: Niente, non c'è stato nulla da fare ancora. Si chiamano Bruttissimi, si chiamano Anatroccoli, si chiamano Bello de Mamma.
0: Niente,
1: ma niente, non siamo ancora arrivati al dunque.
0: Oggi battute e messaggi di 1 minuto e 10 quando vi chiediamo 30 secondi. Non devo dire che
1: Ma alcuni se la cavano bene perché comunque riescono a muoversi tranquillamente. Angela.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Ciao.
2: Allora, matrimonio di una parente abbastanza stretta.
1: Sì.
2: Sorella della sposa, nonché testimone della sposa, sì, con un abito a dir poco imbarazzante da mercato, e fin qui niente di che.
0: Certo.
2: Ma il problema era che era un abitino a tubino, tipo in jersey di quello proprio scadentissimo, sull'azzurrino fantasia floreale, con su una bellissima scritta sul davanti, sì, boy.
0: No!
1: È il tocco di classe, proprio come
0: vedi,
1: concludo.
0: Qui torniamo al discorso di prima.
1: Sì.
0: Non è per i soldi.
1: Non è per il mercato.
0: È che ormai ci sono cosine carine per tutte le tasche, che proprio a volte non si ha il buon gusto.
1: Niente. Ma infatti credo sia il caso di questa persona che salutiamo, ci mancherebbe.
0: Sono gli Weezer. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
3: Presente.
4: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
3: Presente.
4: Bellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ha messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Radio Freccia. Rock Time.
11: 9:20 minuti.
12: Un popolo mal vestito di rock and roll.
11: Esatto, vorremmo dare un'altra idea di situazioni non consone. Ecco.
13: Buongiorno sfrecciati, matrimonio di un caro amico, la cugina della sposa, nonché damigella, una ragazza molto robusta e fin qui nulla. Male, vestito lunghissimo, larghissimo, scollatissimo, verde smeraldo,
11: okay.
13: Praticamente Fiona di ciao Fabio D'Alessandria.
11: È vero, comunque abbiamo guardato delle immagini di Fiona, è uguale. Salutiamo.
12: Continuiamo a parlarne troppo.
11: Forse.
12: Intanto, Pink Floyd.

0: Saluto la storia del rock. I Pink Floyd su Freccia alle 9.25 di questo martedì 15 settembre 2026. Popolo malvestito del rock and roll, vi stiamo chiedendo di raccontarci i vostri outfit, quelli proprio fuori luogo, fuori contesto. Ma anche quelli delle persone che avete incontrato magari a qualche evento.
1: Ma prima ovviamente chiudiamo la questione degli abitanti di Bruti, perché comunque siamo arrivati a me, un nostro ascoltatore ha dato la parola definitiva, ecco.
2: Gli abitanti di Brutti si chiamano simpatici.
0: Easy, certo.
1: Quando si dice.
0: Sì. Com'è l'amica tua simpatica?
3: Buongiorno, sfrecciati. A me è capitato a un matrimonio di una coppia d'amici che ha fatto un ricevimento elegante per pranzo con parenti e una parte d'amici, dove noi eravamo compresi.
0: Sì.
3: L'ha vestito di tutto punto. Poi per la sera hanno deciso di festeggiare uno stabilimento a Roma, a Fregene, sì, e ho detto sarà informale, quindi sono andato lì con sabò, camicia hawaiana e bermuda. Oh. Sono arrivato là e invece erano tutti in giacca e cravatta. Sono veramente una briciola.
1: Sì, esatto.
3: Buona giornata, Danilo Roma.
1: Non è l'unico, perché anche Alessandro dice: anni fa un mio amico mi dice stasera festa in spiaggia, si balla, senza dirmi dress code, eleganti in spiaggia. Bene, mi presento con infradito arancione fluo, pandan al costume, camicia hawaiana e cappello di paglia, e niente, ho passato la serata al bar del paese perché non l'hanno fatto entrare.
0: Fatevi servire da chi è cresciuta al mare e chi ha frequentato le feste estive di sera nei locali in riva al mare, cioè gli stabilimenti che di notte diventano locali. Si va vestiti come per andare a ballare, quindi si va vestiti bene,
1: e poi in spiaggia si può andare anche senza le infradito arancione fluo, pandan col costume, anche
0: una
1: camicia,
0: ma non è perché
1: di lino,
0: una festa
1: bianca,
0: di sera sulla spiaggia dovete andare col pareo, a meno che non sia espressamente richiesto.
1: No, c'era scritto eleganti in spiaggia.
0: Tra poco ancora i vostri messaggi 366 663 4466.

0: Mamma Model su Freccia Another Love. I vostri outfit fuori luogo, fuori tutto.
1: Ale da Chieri, ma che ne dite della maglietta fedelissimi Sampdoria per il cugino della sposa?
2: Scusa, si è presentato con la maglia della squadra al matrimonio.
1: Sì.
2: E l'hanno fatto entrare.
1: A quanto pare era il cugino. Tempi andati, ci parla di un nostro ascoltatore Ivan da Milano, mi hanno fatto sempre sentire fuori luogo i miei compagni di classe perché portavo una maglietta dei Guns N' Roses in classe, ma era meglio che andavo vestito normalmente.
0: Ah, però una maglietta dei Guns da in classe va bene.
1: Anche se un istituto è...
0: Non si va in giacca e cravatta, a meno che non espressamente richiesto, sai, quelle scuole un po' gessatine.
1: Un po' rigidine. Sono tantissimi messaggi riguardanti questa dramma, quando c'è scritto sull'invito dress code e c'è scritto esattamente cosa vestire, ma non c'è la location. C'è stata una nostra ascoltatrice che ha parlato di una festa aziendale casualmente fatta il giorno di Halloween. Erano tutti vestiti eleganti anche se era Halloween, e lei invece si è presentata vestita da strega perché pensava a Halloween. Allora,
0: che meraviglia, esatto. che meraviglia.
1: E il direttore l'ha ripresa dicendo: non era una carnevalata. Penso che tu volessi morire in quell'istante. Lavora ancora però in azienda.
0: Vi prego, che la famosa
1: botola.
0: Che si possa aprire.
1: Perché
0: una
1: botola in questo momento. Ha aggiunto anche un dettaglio che noi non possiamo farvelo ascoltare perché è di 1:20 e quindi sappiate. Perché questo ascensore portava direttamente alla festa, quindi quando si è aperto l'ascensore lei è apparsa davanti
0: alla... Ha fatto un po' tipo tale quale show.
1: Esatto.
0: Quella roba che si apre l'ascensore e c'hai l'outfit,
1: travestimento. È uscita vestita da strega, immagina come vuoi morire in quell'istante.
0: È bella quella roba lì. Salutiamo Ermenegilda e diamo il benvenuto a Mortizia. Quella roba là. Vabbè. Tra poco Gianluigi Riccardo, intanto The Warning, Bite My Tongue.

0: Radio Freccia.
1: 9.37, buon martedì 15 settembre 2026, la Fra, Tobia e eccezionalmente di martedì Gianluigi Riccardo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora intanto salutiamo Erika Belotti che è in convalescenza post-operatoria e sarà con noi giovedì. Abbiamo spostato anche perché oggi c'è da parlare della notizia che aspettavo da un sacco di tempo, uscita ieri pomeriggio intorno alle 17, quindi l'ufficialità delle due date italiane degli Oasis, 29 e 30 luglio, Stadio Olimpico.
2: Stadio Olimpico di Roma, sì.
3: Però diciamo una cosa tombale, così proprio li ammazziamo già, perché per comprare il biglietto bisogna registrarsi, quindi se si registra si avrà il biglietto, la risposta è
2: dopo proviamo a spiegarvela. Perché insomma
1: ne
2: è abbastanza complicato.
1: Tra poco, perché è molto tricky.
2: Molto tricky, esatto.
1: Molto tricky.
3: Come siete in gioco.
2: Cioè, tipo, fai una giravolta, falla un'altra volta.
1: Esatto, molto tricky. Quindi tra poco ne parliamo insieme. Intanto, Jethro Tull, Locomotive Breath.

0: a proposito di Brad, adesso esatto, ne prendiamo allora, uno bello esatto, grosso.
1: Allora, seguitemi
2: soprattutto
1: bene.
2: Carta e penna.
0: Carta e penna, orecchie ben aperte, perché adesso 29 e 30 luglio, Stadio Olimpico di Roma, concerto degli Oasis, la procedura step by step di registrazione al sito. Vai!
2: Provaci.
1: Allora, ci provo. Allora, prima cosa, entro le 17 di giovedì 17 settembre, anche se siete già registrati al sito degli Oasis, magari avete acquistato dei dischi, delle maglie, merchandising, qualcosa, dovete riregistrarvi utilizzando possibilmente la mail che avete usato già, che avete già su Ticketmaster.
0: Ok.
1: Vi registrate, vi arriva un link, cliccate il link, vi chiede, oltre ovviamente alle vostre generalità, una preferenza di date con tre opzioni. Io per esempio ho messo Roma, Parigi, Amsterdam.
2: Tre città,
1: non la data specifica, la città, perché per esempio tipo a Manchester fanno 12 date, tipo, quindi okay, la città. Una volta che avete fatto questa cosa, vi dice ok, bene, siete registrati. A quel punto potrebbe, non è detto, potrebbe arrivarvi un codice univoco che quindi potete usare solo voi. E non è detto che vi arrivi per la prima città. Cioè, può essere che ti arrivi, se ti arriva, per la prima, per la seconda o per la terza.
0: Ok.
1: A quel punto, nel momento in cui hai questo codicino, in delle finestre temporali che variano in base alla città, tra il 25 e il 27 di settembre, quindi tra il venerdì e la domenica, insomma, in base alla città si apre una finestra temporale per prendere i biglietti, con quel codice potete provare a prendere i biglietti. Quindi avete il codice, ma non è detto che riuscite a prendere i biglietti. Potreste provare, avete la possibilità di provare a prenderli.
2: Al di fuori di questa modalità non c'è nessun altro modo per accedere.
1: Esatto, se riuscite a prenderli potete prenderne 4 per ogni, diciamo, per ogni codice, per ogni utenza. Quindi niente,
2: semplicissimo,
1: questo, semplice, diciamo che insomma, infatti qualcuno scriveva bei tempi quando una volta Oasis, ma qualsiasi altro concerto, andavi che ne so alla al box office, al botteghino, prendevi il biglietto e bella lì,
0: e magari facevi 7 ore di fila,
1: però almeno insomma sto biglietto, cioè, ti toglievi tutto insomma il dente in una soluzione. Ovviamente poi ci sono mille polemiche dei fan storici che sono contro gli occasionali,
2: però c'è stata la specifica, è stato il sistema migliore per rendere più fluido l'accesso ai biglietti.
0: Ne parliamo tra poco insieme, intanto Masterpiece.

0: intanto bisogna dire che se avete perso dei passaggi trovate tutto l'articolo dettagliato che Gianluigi Riccardo ha pubblicato su radiofreccia.it e quindi
1: andate là, ve lo rileggete con calma.
0: Ok.
2: Prezzi.
1: Allora, sono fissi e variano dai 22,29 euro e 276,86 euro. Allora, che vabbè, visto come dire, come gira il mondo, tutto sommato ci stiamo dentro. Logicamente nel 2025 c'era stata tutta quanta la iperpolemica del prezzo dinamico, da che era face value dopo 3 secondi ti trovavi sti biglietti a delle cifre, anche sulle piattaforme di resale ufficiali, quindi quelle interne alle piattaforme di vendita. È capitato anche a me che a un certo punto avevo trovato sto posto tipo lontanissimo a 600 euro, ho detto sai che c'è, bella lì. E quindi logicamente in qualche modo, appunto come diceva prima Tobia, è fatto per facilitare un procedimento equo, corretto, senza insomma poi sorprese da un punto di vista di prezzo. Poi bisogna sempre vedere, perché la tecnologia ha poteri infiniti da questo punto di vista. È bello che poi ora parte anche un po' tra i fan quasi un ragionamento quasi da Superenalotto, fan di sistemoni. Io per esempio gli amici che stanno iniziando a fare, vabbè, allora io prendo la prima Roma, bella, poi tu cosa fai? Che ne so, Manchester, Newport, perché inizia a dire magari allora sono più date, poi se li passa perché
2: il Fantoesis,
1: cioè magari sai la venue con una capienza maggiore, hai più probabilità. E quindi iniziano a partire tutti i sistemoni per riuscire ad accaparrarsi a meno.
2: E comunque, a proposito di venue, c'è anche una parentesi americana per gli Oasis. C'è anche una parentesi americana. In questo tour del 2026.
1: Sì, sì, sì. Allora, si parte da Glasgow e poi si farà l'Europa, e appunto Boston, poi in America, Las Vegas, e si chiude con Newport, venue storica, quella insomma dei due storici concerti del 1996. E in realtà sto giro ne fanno 4. Invece nello stadio del Manchester City, che ricorda un altro momento storico della band, ovvero Main Road, che è l'ex stadio del City, nel tour di Morning Glory, ne fanno credo 12, una roba del genere, a giugno.
0: Anche a sto giro opening act
1: Richard Ashcroft fisso in tutte le date, se lo accolano, se lo portano lì
2: e portano a spasso.
0: Grazie mille Gianluigi Riccardo.
3: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52, tutto chiaro quindi per la questione Oasis, sì. Mi raccomando, in caso avete sempre il sito di riferimento di Radio Freccia e comunque le notizie ovviamente circolano, girano, però particolare attenzione per questo evento se ovviamente vorrete andarci.
2: Abbiamo un ultimo messaggio di Dress Code.
1: Sì, quello che è un po' un classico considerando anche l'inizio delle scuole. Sì. Io porto tutti i giorni i miei bambini all'asilo, sembra una scappata di casa, le altre mamme tutte in giro magari perché vanno a lavoro in ufficio, eccetera. Okay. E io con le macchie di candeggina e i residui della colazione.
2: Però scusa, perché le macchie di candeggina?
1: Non lo so, così riporta, però lì non c'è un dress code per l'asilo, quindi.
2: Torniamo domani. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pagina 10 di questo martedì 15 settembre 2026. Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D, che oggi mi ispira fiducia.
2: Bene, mi fa piacere.
1: Sarà che mi hai offerto il caffè?
2: Può darsi che sia questo atto di, come dire, di generosità fasulla,
1: sì,
2: che si aspetta altri 18 caffè.
1: Ah, ok, no, ma forse sei sotto qualcosa, non lo so. Devi chiedermi dei soldi?
2: No.
1: Devi chiedermi un favore?
2: Può essere.
1: Può essere, però non è ancora deciso quale. La giacca,
2: Rita. La giacca preferita.
1: Questa non è Rita. No, questa è Lucerna, la giacca paterna, perché era di mio padre questa. E allora è... Lucerna,
2: va
1: sì.
2: Bene, chiamiamola Berna.
1: È una giacca svizzera.
2: Berna.
1: È sempre svizzera.
2: Berna.
1: Berna, la giacca paterna, meglio, hai ragione.
2: Andiamo bene, allora buongiorno. In queste...
1: Va bene, ok. Guarda che ti è partito un missile.
2: Il ponte. Sì, sì, altro che missile, il ponte. Venga, la rimonto.
1: Ma per fortuna
2: c'è lui.
1: C'è lui che ci fa ballare.
2: Sempre lui ancora.
1: Bello
2: molto
1: come il
2: bene.
1: Sole. Let's Dance, sì. David Bowie.

0: 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce nell'Unione Europea l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto il leader USA. E in Medio Oriente, una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha annunciato la coalizione militare guidata da Riyadh contro i ribelli filo-iraniani. La milizia ha utilizzato diversi missili balistici e droni, ha scritto su X un portavoce della coalizione. E il premier israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza, che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, ha affermato il leader di Tel Aviv. Ed è scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi USA che chiedono di rallentare lo sviluppo. Trump ha parlato di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io sono l'unico argine di cui l'AI ha bisogno, ha sostenuto. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, ha affermato Pechino. E torniamo in Italia. Dopo due giorni di camera ardente si terranno oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Storica leader radicale morta a 78 anni, presenzieranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Meloni. E Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato, Movimento Zero Stelle, lo ha scritto sul suo stato WhatsApp, filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni. In chiusura il calcio, ieri sera si è chiusa la quarta giornata di Serie A, la Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in gran parte d'Italia. Nelle prossime ore solo le regioni ioniche vedranno ancora un po' di variabilità con qualche acquazzone e qualche temporale, poi a fine giornata si allontaneranno rapidamente. Domani ancora bello e caldo, ma a fine giornata attenzione, forte perturbazione in arrivo al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10.14, due informazioni fondamentali. La prima, cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Europe. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. La seconda, che con noi c'è Antonia Fiore.
2: E quindi vaffancuore, buongiorno cari.
3: Buongiorno. Vaffancuore anche a voi, buongiornissimo. Volete sapere di cosa parliamo oggi?
1: Sì.
3: Oggi parliamo di quella fantastica categoria di persone che quando succede qualcosa si trasformano in dei frigoriferi e negano che ciò sia giusto. Niente. Quindi vorrei sapere dagli ascoltatori, voi da che parte di broncio state? Cioè state dalla parte di quelli che il broncio lo tengono e fingono e aspettano che l'altro lega nel pensiero, oppure siete dall'altra parte, cioè siete gli indovini? Fatecelo sapere, che siamo curiosissimi.

0: l'hai o non ce l'hai, cara Antonia? Ce l'hai o non ce l'hai? Allora, cari miei, benvenuti, ben arrivati, insomma, vaffancuore. Antonia ci ha lanciato la proposta 366-6634-466. Diamo una, diciamo, una specifica un pochettino più profonda riguardo, così, insomma, accontentiamo chi si è sintonizzato in questo momento.
1: Allora, stavamo parlando di quella categoria di persone che quando succede un qualcosa si chiude, ecco, si iberna, nel senso inizia a comunicare con l'alfabeto Morse, oppure inizia, oppure si gira con la testa a 360 gradi e al amore, ma tutto bene? Sì, e lo rispondono con quel sì che sembra più una minaccia, ecco, quindi
0: ma nel tutto bene, grazie.
1: Esatto.
0: Non l'hai capito?
1: Hai capito? Cosa ti fa pensare che io ci sia rimasta male? Eh? Così, ecco. Il linguaggio del corpo che comunica tutto il contrario. Cosa succede? Che molte persone si chiudono proprio in dei silenzi glaciali, mentre dentro hanno un'esplosione nucleare. E cosa succede? Che si va avanti così giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, questa tensione che diventa sempre più sottile, fino a che esplode in rabbia, certo, repressa, così, e l'altro si chiede cosa ho fatto, invece tu stavi pensando a una cosa successa tipo 3 mesi fa, gliela rinfacci con tutti gli interessi.
0: E certo, quindi alla fine siete più quelli che soffrono della sindrome da barbecue incontrollato, ovvero esplodete come delle belve a fiamme, fuoco, folgori e carbone ardenti, oppure dell'altra sindrome, ovvero quella del freezer.
2: Del freezer,
0: quello che si chiude dentro, tiene tutto, poi quando tiri fuori, quando lo vai a scongelare, così, è una merda. Va bene.
2: 366-663-4466, stanno già arrivando dei messaggi. Tu, Jimmy, da che parte stai?
0: Io ero barbecue. Poi sono diventato permafrost.
2: Sì.
0: E adesso sto alterno a seconda della situazione. Cioè, più di tanto non riesco a tenerla. Più di tanto non riesco a tenerla. Cosa? Perché sennò accumulerei.
1: Sei incontinente, sei diventato incontinente.
0: Sono straripante.
1: Sei straripante. Sei diventato un

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 10:31 qui alle Good Vibrations, Vaffancuore con Antonia Fiore. Oggi abbiamo a che fare con quelle situazioni dove cos'hai?
6: Niente.
5: Ecco, siete quelli che esplicitano o siete quelli che tengono tutto dentro? Abbiamo un vocale che potrebbe raccontarci qualcosa in più in termini di evoluzione.
7: Io da giovane ero un freezer. Non facevo trapelare niente. Invecchiando ho deciso che non mi importa più niente di nessuno. Se mi stai sulle

0: Baciami stupido.
1: Ma neanche morto.
0: Sixpence non the rich alle 10.34. Kiss me all'interno di Vaffancuore con Antonia Fiore. Stai lontano con quelle labbra. Sentiamo dei messaggi dedicati al tema, ovvero quelli che si tengono tutto dentro e quelli che invece riescono a tirare
2: questo
0: fuori.
2: Questo limone.
3: Io sono una persona che non riesce a tenere il broncio, per cui mi piace risolvere subito. Mentre invece mio marito è quello che se la porta carca per 3 giorni. Al BB.
1: Beh, 3 giorni ti va ancora bene, eh? Io conosco gente che tiene più a lungo.
4: Tre mesi.
0: 3 anni.
4: Sì.
1: Tre mesi.
0: Che memoria.
5: Buongiorno, bimbi belli. Io sto dalla parte del Cavaliere Nero.
1: Cavaliere Nero, non gli devi.
0: Ecco,
1: capito,
0: ma vabbè, niente, andiamo avanti.
6: Ragazzi, buongiorno. Direi che anch'io sono barbecue esplosivo proprio.
1: Sarda.
6: Buona giornata.
1: Perché sei sarda.
6: Ciao.
1: Lo so io.

0: Beh, diciamo che è un carattere temprato, quindi insomma non è che te ne mandano molto a dire le cose se c'hanno dei problemi. Quelli che ho conosciuti io te le dicono subito. Okay. Se gli stai sulle balle, gli stai sulle balle. Punto. Non è che girano molto.
1: Poi.
0: Sì, appunto. Però ci sono
2: c'è
0: anche
2: del taciturni. Silenzio pronto ad esplodere in questo cancro, vero?
1: Oh, Madonna,
0: così ascoltare un attimo, perché non ho ben capito.
3: Ma credo che parli di segni zodiacali.
2: Segni zodiacali. Sono pronto ad esplodere in questo cancro, vero?
0: Sì, certo, sì.
3: No. Beh, dai, il segno del cancro è uno che si tiene tutto dentro, dai, è noto.
1: Così, da cosa è noto, Eddie?
3: Dall'astrologia.
1: Così, dall'astrologia. Comunque, ecco, dato che volevo agganciarmi un po' al vocale che avevamo sentito prima, che. Allora, questa, cioè chi tende a evitare il conflitto comunque, cioè spesso ha uno stile di attaccamento evitante. Perché? Perché in tenera età ha imparato che esprimere comunque i propri bisogni portasse delle conseguenze negative, ok? Quindi meglio ritirarsi piuttosto che magari rischiare di dire qualcosa e affrontare, cioè perché poi il problema sarebbe venuto poi dopo, cioè se io parlo succede una catastrofe
0: e quindi
2: Shh.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 10:44. Questo martedì 15 settembre siamo dentro a Vaffanquori con Antonio Fiore in collegamento. Allora, uomini e donne con la pentola a pressione nella testa, avete lasciato ancora dei vostri messaggi, sentiamoli.
9: Vado.
8: No, qua mi
10: io dico che... tutto in faccia.
8: Sì, certo.
11: Io dico tutto in faccia.
12: Certo. Vabbè, non ho capito le...
8: Il nesso?
12: In che senso? Era un cane, nel senso... Era,
8: sì,
12: cioè,
8: se
12: avete usato il
8: razza.
12: Tradotto Google Translate, l'avete tradotto, era un cane.
8: Sì, era un cane della specie dei setter irlandesi, si riconosceva benissimo dal richiamo tipico all'inseguimento della beccaccina.
11: Sì. Allora, nel frattempo arrivano altri messaggi. Buongiorno sfrecciati, io sono un mix di entrambi con l'aggiunta della premenopausa.
12: Allora.
8: Vabbè, lì è...
11: Allora lì è una situazione complessa.
12: Anche il preciclo.

0: E ci sentiamo tutti un po' così alla fine, degli Psycho Killer. Allora, cari miei, ben rientrati sempre su Vaffancuore. Abbiamo dei messaggi? Chi è che chiede qualcosa?
1: No, c'è qualcuno che manda un messaggio direttamente a Antonia. Così per curiosità, di che segno sei, Antonia?
2: Scorpione, l'ho detto con la giusta intonazione. Scorpione comunque.
0: Hai la faccia da scorpione, vero?
2: Ho la faccia da scorpione?
1: È grave essere dello scorpione, no?
2: Abbastanza, sì, un po', sì, sì. Anni di scienza.
0: Scienza astronomica.
2: Siamo proprio della scienza. Sì. Ecco, allora, questo appunto è un pattern di comunicazione disfunzionale più studiati da sempre, dalla scienza. Cioè l'altro che rimane in silenzio e l'altro che invece che incalza. Il problema è che praticamente cosa succede al cervello della persona che incalza e che però dall'altra parte trova un muro? Fa provare del dolore fisico. Quindi questa mancanza di comunicazione per noi, cioè appunto per quello che proviamo, cioè noi proviamo proprio un dolore fisico. Dall'altra parte invece quella persona che alza il muro, mentre l'altro è una teiera pronta a esplodere, prova della paura. Quindi non è sempre indifferenza, cioè non è sempre sto in silenzio fino a vedere
0: perché
2: dove...
0: Perché sono un duro
2: oppure perché voglio fare impazzire l'altra persona, voglio trasformare in una psycho che va in giro a fare stragi. Ecco, quindi dall'altra parte c'è un attaccamento evitante, come appunto quello che spiegavamo prima, perché questa è un pattern che abbiamo imparato di solito da piccoli, che esprimere i propri bisogni è il male, e dall'altra parte abbiamo delle persone che invece, cioè quelle con l'attaccamento ansioso, perché poi vanno praticamente a braccetto questi due stili di attaccamento, che invece ha bisogno di sapere, quindi entra in cortocircuito. Ecco, questo dice la scienza. Non c'è una soluzione comunque, terapia.
0: Così. Terapia, esatto.
2: Terapia.
0: Mazza, i kart, i go-kart fanno meno male.
1: Ecco, chi ha
2: terapia intensiva.
1: Ecco,
2: terapia
1: chi ha dei intensiva. Bambini li faccia esprimere, ecco, per evitare la terapia dopo. Questo
0: ecco,
1: potrebbe essere
0: ascoltateli.
1: Un'idea. Ecco, e ascoltateli.
2: Ascoltateli.
0: Ascoltiamoci.
1: Antonia, grazie.
0: Ascoltati.
1: Noi ci...
2: Grazie a voi.
1: Ascoltiamo anche Antonia, che
0: ascoltala.
1: Tornerà martedì prossimo. Grazie.
0: Buona martedì prossimo.
2: Vaffanculo.
0: Vaffanculo pure a te.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi e saranno le 11 di questo martedì 15 settembre 2026 e Jimmy D finalmente ha visto la luce, signori. Quindi abbiamo finalmente una persona nuova, abbiamo una persona che ci può indicare la via. Da che parte andiamo, Jimmy?
2: Di là.
1: Ok, e quando andiamo di là cosa troviamo?
2: Tanta luce.
1: Tanta luce, molto bene. Senti,
2: che tu sia bagnato da questa luce.
1: Ma io, guarda, sto asciutto
2: volentieri.
1: Che ti
2: dia un po' di intelligenza.
1: Ah sì, artificiale. Ascolta, al di là della luce cosa vedi?
2: Vedo silhouette, ombre, quindi, che sono quelle che mi fanno rendere conto dell'importanza della luce.
1: Sì.
2: Guarda le tue ombre, affrontale, non scappare.
1: Non è un problema di vista,
2: no.
1: Scusami Jimmy.
2: Cataratta, dici?
1: Non lo
2: di
1: so,
2: già.
1: Può essere, sai, cioè, vedi le ombre.
2: Che male c'è? Scusa, se lei non le vede, allora lei è un disperato. E deve vedere le ombre, sennò non vedrebbe la luce.
1: Ah beh.
2: Avrebbe solo dei fari sulla faccia, pam, sparati e...
1: Guarda, io mi ispiro a questa canzone dei Clash.
2: Bravo, fa bene, in fondo al tunnel li trova.

0: Alle 11.03 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce nell'Unione Europea l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Dopo due giorni di camera ardente si terranno oggi, tra poco alle 12.30, nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica leader radicale morta a 78 anni. Presenzieranno il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni. Andiamo in Medio Oriente. Una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha annunciato la coalizione militare guidata da Riyad contro i ribelli filo-iraniani. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi statunitensi che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump ha parlato di bugie come quelle sul cambiamento climatico. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, ha affermato invece Pechino. Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato Movimento Zero Stelle, ha scritto sul suo stato WhatsApp. Filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici. Continua l'emissione di cenere dell'Etna e prosegue il blocco dei voli a Catania, che è prorogato fino alle 14.30 di oggi per la chiusura di due spazi aerei. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. E in chiusura il calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A, la Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince il Como 2-1 contro il Parma, dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. È tutto per questa edizione, l'informazione su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in gran parte d'Italia. Nelle prossime ore solo le regioni ioniche vedranno ancora un po' di variabilità, con qualche acquazzone e qualche temporale, poi a fine giornata si allontaneranno rapidamente. Domani ancora bello e caldo, ma a fine giornata attenzione, forte perturbazione in arrivo al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: È 11.13 di questo martedì 15 settembre 2026, Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy Dean, in questo caso il sottoscritto, per parlarvi del testo. Tutti i martedì cerchiamo di analizzare il testo di una canzone che merita in qualche modo di essere letto e tradotto. Oggi si va su una canzone country, raramente suoniamo country in questa radio. Il country, non dimentichiamocelo, è una parte fondamentale nella creazione del rock and roll. Il mix tra il blues e il country ha dato vita nei fatti al rock and roll. Oggi ascoltiamo una canzone di Shelby Lyne, cantante statunitense prevalentemente country, che racconta di un suo sogno in un testo secondo me molto interessante. La canzone è dolcissima e si chiama Where I Am Now.

Shelby Line, Where I Am Now, brano di cui affrontiamo il testo oggi. Shelby Line, cantante country sudamericana, non molto conosciuta in Italia, ma ha una grande popolarità negli Stati Uniti, una storia particolare. Ha iniziato a suonare per mantenersi, visto che è rimasta orfana di entrambi i genitori per una situazione abbastanza brutta e complessa, e per 10 anni ha provato a suonare senza particolari successi, fin quando è riuscita a imbroccare il pezzo giusto e ha vinto un Grammy Awards come migliore esordiente, anche se era 10 anni che cantava. Poi da lì ha continuato a fare un buon successo negli Stati Uniti con questo tipo di suono. Questa canzone nasce da un'esperienza legata a un sogno, è Where I Am Now. A volte i sogni si raccontano in maniera un po', come dire, agitata, come per esempio fece David Byrne in Once in a Lifetime dei Talking Heads. In questo caso è un modo più rilassato, ma il testo racconta una storia un po' diversa. Dice più o meno così: pensavo di muovermi, ma avevo le gambe rotte. Le parole uscivano fuori, ma rimasero inespresse. Forse stavo sognando nella mia testa. I ricordi erano annotati, ma non li avevo vissuti. Le spade erano nel mio cuore, ma le avevo perdonate da tempo. È strano come le voci offensive sembrino scivolare via. Dove sono adesso? Non so come. Sono finita di nuovo in questo posto. Come sto adesso? Mi sto solo buttando giù. Cerco una casa dove la porta sia aperta, il mio corpo si muove velocemente, ma il mio spirito è distrutto. Dove sono adesso? Ogni volta che ti rompi e giri e i cicli cambiano, l'acqua ricomincia a scorrere sul tuo viso. Ti ritrovi a cadere nella rete di sicurezza che chiamavi casa quando concentri tutti i tuoi piccoli pensieri e problemi al luogo delle nuvole limpide e nuvolose che rimbombano, in piedi in un campo di viali aperti senza nessun posto dove andare. Dove sono adesso? Eccetera, eccetera. Insomma, un racconto onesto, sincero, di una serie di metafore che hanno a che fare con questo sogno. Non esattamente un sogno semplice, però la cosa che mi piaceva è che Shelby Line ha trasformato questo sogno decisamente agitato in qualcosa di molto morbido e anche consolatorio.

C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Radio Freccia.
4: 11:28 di questo martedì 15 settembre 2026, sono affermativo senza motivo, come al solito, insomma, cioè affermo cose così, gratuitamente.
5: Va bene, va bene. Lei mi aveva detto che si sentiva, come aveva detto,
4: prosaico? No.
5: Prosaico, avevi
4: prosopopeico. Prosopopeico, sì.
5: Molto bene.
4: Però un prosopopeico che fa radio è un problema, perché non sta mai zitto.
5: Sì, sì, è un logorroico straripante.
4: Esatto, esatto. Siamo quello, io sei e te. Quello sei tu. Quindi siete in coppia di una banda di scemi che fanno radio loro malgrado.
5: Loro malgrado e vostro malgrado soprattutto, così avete un'ottima scusa per dare addosso a qualcuno.
4: Sì.
5: È colpa loro.
4: Occhio che la vostra suoneria questa, eh. Occhio.

0: Chissà se le annunciavano all'epoca.
1: Che cosa?
0: George Thorogood and the Destroyers.
1: Yeah, certo.
0: O Delaware Destroyers, a volte li chiamavano anche.
1: Delaware?
0: Delaware, sì.
1: Come però. Lo stato? No.
0: Lo stato del Delaware.
1: Delaware, sì,
0: esattamente.
1: Che nessuno se lo fila, cioè, però esiste. Cioè.
0: Pensa che, guarda, io mi sono fatto questa domanda. Ho detto, sì. Ma che cosa, perché è famoso il Delaware? Allora, caro mio, brevemente, è stato il primo stato, scusate il gioco di parole, a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti nel 1787.
1: Quindi bravi, bravi i primi. Invece
0: bravi.
1: Il sottoscritto, ho scoperto grazie a Google,
0: sì.
1: Il 13 aprile 1981 vide George Thorogood and the Destroyers dal vivo a Milano all'Odissea 2001.
0: Ma va.
1: La mitica discoteca rock, quando dico mitico in questo caso uso una parola volutamente scelta, che suonava praticamente solo rock e ospitava alcuni dei concerti più interessanti dell'epoca. Locale piccolo, basso, in zona Forze Armate, quindi abbastanza in periferia, zona Baggio, diciamo, dove ho fatto anche il DJ, figurati, quindi...
0: Ciao, sono Eddie Berne, ecco. Faccio il DJ a Baggio.
1: Ecco, no, non era proprio così.
0: No.
1: E la cosa divertente che ricordo, andai con mio fratello, avevo più o meno 18 anni, e dopo 2 ore e mezza di concerto, George Thorogood è uscito, e poi è tornato e la gente era così stravolta, perché Thorogood quando suona dal vivo pesta come un fabbro e va come una iena.
0: È così ossessionante, era così,
1: sì,
0: ossessionante.
1: Esatto, e dopo 2 ore e mezza erano tutti un po' stanchi. E quindi alla fine c'eravamo io e mio fratello che urlavamo bis, bis, è uscito George Thorogood e ha messo le mani alle orecchie dicendo oh, però se non mi chiamate io non faccio il bis. E la gente era stanca, non riusciva a chiedere
0: ma
1: il bis.
0: Ma falla finita Giorgio!
1: Ah, faccia da casa!
0: Ma a casa!
1: L'ha fatto comunque il bis, perché ecco, Thorogood è implacabile.
0: Si è fatto l'autoapplauso.
1: Esatto,
0: entrato
1: è implacabile.
0: Sei forte, Giorgio, vai, torna fuori.
1: È implacabile, giustamente.
0: Defunta
1: in sala. Ha fatto un altro 10 minuti di concerto.
0: Pure.
1: E siamo andati via sui gomiti.
0: Cioè, ma non ricordo una cosa in
1: sì.
0: Chiusura. Ma Who Do You Love? Non
1: sì.
0: Era di Bob Diddley?
1: Certo, ma sì,
0: ah,
1: sì.
0: Okay.
1: Thorogood fa un sacco di cover.
0: Un refuso mentale.
1: Fa un sacco di cover blues a fine derivati.
0: No, ma certo, reso ha rireso celebri dei brani assolutamente storici.
1: Sì. Lui è uno di quei maniaci di blues bianchi, no? Che sono più maniaci dei neri, cioè proprio ci stanno dentro e felici di starci.
0: Comunque lo salutiamo, il signor George Thorogood, e soprattutto gli dedichiamo Die Kartiten, Rammstein.
1: Gli piacerà, sì.
0: Sì, piacciono i zinnoni a lui.

0: Radio Freccia.
1: Le 11:41 di questo martedì 15 settembre 2026, caro Jimmy, abbiamo con noi il dottor Manchia, ringrazio e saluto, buongiorno Doc.
2: Buongiorno.
1: Volevo un commento del Doc su questo messaggio che ci arriva da uno dei nostri più popolari ascoltatori.
3: Buongiorno ragazzi, allora potremmo dire che le zio Eddie mi è più, come dire, prosopitivo, mentre il buon Jimmy mi è più invroterso, ecco, le parole giuste. Un abbraccio ragazzi, ciao, arrivederci e grazie, ciao.
2: Benissimo. In pratica vi ha dato dei rincoglioniti.
4: Sì, benissimo.
1: Lei che è un uomo di cultura, dottor Mann, mi conferma che c'è sotto dell'ironia in questo messaggio?
2: No, era serio, serissimo. Insomma, e poi dopo se vogliamo fare una piccola storia del gramelot, del patois, del casino, delle parole incartate per far ridere, è pieno dall'antica Roma fino a Dario Fo. Certo. Però va proprio dato dei rincoglioniti, secondo me non c'era proprio nessun tipo.
4: Sì.

0: urlo di Eddie.
1: No, Slow Ride mi hai preso in contropiede. Cosa? Avevo una roba
2: Lost
1: in translation. Allora, sono le 11.50, martedì 15 settembre. Tutti i nostri ascoltatori si interrogano fin da stamattina presto su come è andata la vicenda del tuo water, caro Doc.
2: Allora,
1: chi non lo sapesse, ieri si è rotta la scatolina, la cassetta per tirare l'acqua a casa
2: Doc. Aspetta. Cerchiamo di tranquillizzare la popolazione. Funziona pure troppo, nel senso che l'acqua scende come se fosse la cascata delle marmore.
1: Quindi resta il verdino fra un po'.
2: Resta, che è il verdino?
1: Quando l'acqua scende tanto, resta l'impronta verdina.
2: Ma che impronta verdina? Mica c'ho la salsedine, dove sto? Nel Mar dei Sargassi? È semplicemente una cosa che Milano, va verdino, regolata di nuovo.
1: Non a Capoverde, da cui il nome.
3: A Roma è marroncino.
1: Ah, ok.
3: È gialletto.
2: Perché voi avete i navigli con dentro muschi e licheni. Le alghe.
1: E anche olio di colza.
3: Sì.
1: E non è battuto. Vabbè.
2: Alla darsena soprattutto.
1: Va lì con lo scatolino.
2: Sto provvedendo. Oggi vado a parlare con la voce da carta vetrata, perché quando tu vai a fare le trattative qui te cambia tutto, te riconviene farlo nuovo, perché si ci mette il silicone qua, la guarnizione là, e poi devi smontare, poi devi far partare la mano d'opera che te costa quello che te costa, perché
3: però
2: non è
3: tutto
2: che
3: il bagno dice
2: tutto il bagno, certo, le mattonelle, le maioliche, il parquet, tutto, anche gli asciugamani vanno ricomprati, insomma, l'accappatoio, gli specchi. Senti, a sto punto, visto che se tu butti qua già tramezzo, te famo un living che manco quello di Eddie Berni a Milano. Che
3: bravo, bravo.
1: E tu invece non ti fidi degli artigiani romani?
2: 3 euro, 2 guarnizioni, cioè, ma che faccio da solo? Non è che non mi fido, li saluto
1: certo,
2: tutti con...
1: Sì.
2: Con amore anche. Non sa mai.
1: Vabbè.
2: Sono materiali che durano. Questo.

0: Vai oggi, spendi un po' di più, ma te resta per sempre.
1: Ecco.
0: Vai da quello, l'anno prossimo mi richiami e te lo dico io, non ti rispondo.
2: Capito?
0: È questo.
2: Va bene, quindi insomma, domani avremo ulteriori notizie e informazioni sul Vater del dottor Mario.
0: Che vita!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi e sarà mezzogiorno di questo martedì 15 settembre 2026.
2: Meno.
1: No, più. Al mio fianco c'è Jimmy D.
3: Quella, tutto bene? Ok, benissimo.
2: No, questo è 1.5 a 1.25.
4: Vado alla velocità più o meno giusta.
2: Ma come si fa?
3: Non lo so.
4: C'è il dottor Mani.
2: Dagli una schicchera nelle parti basse, Jimmy.
3: Guarda, la siringa apposta.
4: È una pic, cosa fai? Mi hai iniettato nell'inchiostro.
3: Più che altro ti ho segnato la berna.
4: Non è bello, la mia giacca. Cioè,
3: berna, la giacca paterna.
4: Esatto.
2: Ah, ma quella è una giacca. Cosa quella che vedo
4: fosse
2: bianca.
4: È un dentifricio.
2: Già lo so, da qua speravo fosse. Ah, no, è vero, è una giacca di quelle da croupier. Bravo,
3: per dare dello straccio.
4: Esatto, cioè, no, guarda mai. Che questa è Berna, la giacca paterna. Era di mio padre questa giacca. Quindi
2: no, Massimo rispetto, ecco. Però e ti sta anche bene, infatti, devo dire, sei fisicamente un po' appesantito dagli stravizi.
4: Una dieta, dici?
3: Nuova, adesso gliela segno.
4: Tu ci devi solo provare a pestarmi la scarpa e io t'accido canamanata, te l'ho già detto ieri, conosci il
2: fatto? Che sembra pacifico è di Berni, ma non lo conoscete quando...
4: Il giapponese t'accido canamanata?
3: Sì, ce l'ho presente perché ha il tipico movimento dall'alto verso il basso.
4: Esatto.
3: Di quelli alti con le mani molto grandi.
4: Esatto.
3: E ti piglia.
4: Esatto.
2: Io potrei anche andare via punto, cioè perché sono la macchina in quinta fila.
4: Portata via.
3: Infatti, al limite una multina.
2: È già al museo delle multe.
4: Esatto.
2: Con tutto che pendono tutte da Barbrezza.
4: Ma se fai 100 multe ti danno un premio, eh?
3: Sì.
2: Sì, per il supermercato. Mi danno 2 yogurt scaduti.
4: Ti danno la fidati.
3: Sì, ti danno quello che avanza, fondamentalmente.
4: Va bene, Smack My Bitch Up cantano The Prodigy e noi chi siamo per negare questa possibilità?
2: Nessuno. Faglielo fare.
3: Lasciali andare.
2: Fatti da parte che ha giacchetta bianca e vattene proprio. Cioè,
4: buona idea. Ciao, a domani.
3: Col Panama. Ciao. Ecco, il Panama è un margarita.
2: Ciao.

0: Alle 12.06 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. L'aula del Senato, apriamo con un'ultima ora, ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, della D Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. L'inchiesta ruota sul complotto finalizzato a costringere Claudio Lotito a vendere la squadra biancoceleste. Doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che Ucraina e Russia avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale Klitschko, il bilancio degli attacchi è di 8 feriti. Due Eurofighter dell'aeronautica militare italiana hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, lo riferisce il Ministero della Difesa, specificando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti i nostri caccia. Il drone è di sospetta provenienza russa. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo che per anni avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati di quasi 3.500 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente del Senato La Russa e il Ministro della Difesa Crosetto. La cronaca: è stato ritrovato il corpo della donna dispersa nella laguna di Venezia. Si tratta della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia, Simone Venturini. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso spazio al meteo, dunque alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in gran parte d'Italia. Nelle prossime ore solo le regioni ioniche vedranno ancora un po' di variabilità, con qualche acquazzone e qualche temporale. Poi a fine giornata si allontaneranno rapidamente. Domani ancora bello e caldo, ma a fine giornata attenzione, forte perturbazione in arrivo al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12:14, le Good Vibration Education.
2: Bravo! Bravo!
1: Grazie, grazie. Bravo. Almeno, cioè, seduti, tranquilli. Riposo.
3: Educational.
1: Educational, perché questa è una trasmissione che in qualche modo deve esortare in questi tempi difficili, anche economicamente per tutti, a, insomma, a cavarsela, mettendo le mani ove possibile nelle riparazioni, nel montaggio, nella ristrutturazione, nella rivisitare un po' tutta la situazione. Voi per esempio che cosa sapete fare?
3: Io poco.
4: Dipende.
1: Ma che risposte sono? Dobbiamo dare un senso anche di motivazionale ai nostri sfrecciati. Sfrecciati, allora, voi che cosa sapete fare? 366, 663, 44, 66. Intanto sentiamo questi due autodichiarati inetti,
4: sì,
1: prego.
4: Allora, se hai bisogno di mettere a posto lo sciacquone, lo so fa.
1: No, lascia bene.
4: Visto che stai cercando questo, perché non hai uno spiccio in tasca, e non glielo vuoi dare perché costano troppo.
1: No, non glielo do, faccio da me. Poi? Tu che sai fare?
4: So anche dare di tinteggiatura, cioè so dipingere le pareti, sì, per esempio.
1: Le pareti tue o le pareti dei palazzi fuori, no, con fuori, quei graffiti orrendi, con i pisellini che fai fuori?
4: Lei mi esagera, però so montare un'impalcatura di bambù, per dire.
1: Un'impalcatura di bambù per proteggere il balcone da quelli che guardano fuori.
4: Di rullo? Fare anche un po' di carpenteria.
3: Guarda che il Jimmy mi è bravo con le mani.
4: Un pochino.
1: Ma adesso ce lo spiegherà, perché questo cambia completamente il quadro. Insomma, il bambù di Jimmy, prego, dopo andiamo.

0: Pio.
1: Popolo di sfrecciati, quando è che vogliamo vedere il bambù di Jimmy? Right here, right now.
2: Ecco, appunto.
0: Cavallo curioso.
2: Ricordo che già una volta, per sua stessa ammissione, l'avevamo persa, la divisione funzionava un po' così, insomma, lui dichiarò di avere appoggiato una parte del suo corpo importante per alcune funzioni, la minzione, cioè, sul pilastro qui dello studio. Ma detto questo, non è di quel bambù che noi stiamo parlando, ma di come lui... Prego, ci spieghi, fai un tutorial.
0: Allora,
2: vai.
0: È molto semplice, basta andare a raccogliere 4-5 mila fusti, 4-5 mila fusti di bambù della specie blu, per favore, che è il gigante. Okay. Attenzione.
3: Bambù blu.
0: Sì, bambù blu, quello gigante.
3: Sì.
0: Segarlo e farne una struttura per così creare l'impalcatura per andare a fare ristrutturazione.
2: Certo. Ma cioè tu fai l'impalcatura?
0: L'ho imparato ad Hong Kong, va bene?
2: Scusa,
0: la mia scuola viene da Hong Kong.
2: Infatti a Hong Kong è pieno di ristrutturazioni fatte da te, con grattacieli di 200 piani.
0: Vai a vedere. Vedere.
2: Io andrò a vedere.
0: Il bambù di Jimmy.
3: Ecco, io vi ascolterei per ore, ma abbiamo dei messaggi.
4: Mettiamo. Ciao da Stefano. Beh, oltre ad aver fatto mille lavori, comunque sono sempre stato uno fin da piccolo che apriva, distruggeva le cose per ricostruirle, capire come erano fatte. E infatti sono diventato un tuttofare in casa giardino, mi chiamano per aggiustare ogni cosa. Ovviamente non sono specializzato in niente, mi arrangio in tutto. Questo è quanto.
3: Bene.
0: Detto Stefano spacca tutto.
3: L'arrangiatore.
2: Sì, no, bisogna industriarsi in questo momento di congiuntura.
3: Senti, Doc,
2: così.
3: Comunque c'è Ivan da Milano che scrive: desidererei mettere nel mio bagno un leggio per poter leggere. Già che lavori sullo sciacquone, non è che puoi dare anche qualche consiglio a Ivan?
2: Ma guarda, leggio, se credi, sì, ci sono anche quei giochetti che vendono in quegli store da 4 euro tutto. Mm. C'è il golf mentre sei lì. Sì,
0: bravo, anche il canestro della pallacanestro.
2: Il canestro.
3: Vuole leggere, perché devi fargli fare sport? Scusa.
2: Ma legge le istruzioni del golf da bagno. Su, dai, adesso.
0: Puoi suggerire anche un libro,

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in 2 nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Radio Freccia.
6: Sì.
7: Le 12.32 di questo martedì 15 settembre 2026, fatica, il buon dottor Mann si rilassa perché leggo un messaggio che non lo riguarda. Perché scrive Gaia, lavastoviglie che non rimane più chiusa, chiamo l'assistenza, uscita 90 euro a cui sarebbe seguita la diagnosi, il pezzo di ricambio, un altro intervento, altri 90.
6: Certo.
7: Tutto questo per sistemarla. Beh, con quei soldi nel caso la prendo nuova, smonto lo sportello, capisco qual è il pezzo rotto, lo ordino online, 3,50 euro, lo monto. Da 3 anni va, che è una meraviglia.
6: Allora Gaia, adesso ti chiamo perché ho bisogno di rimettere a posto la maestra.
8: Esatto. Vabbè, non è che adesso va dall'altra parte, nel senso noi facciamo girare l'economia, rispettiamo gli artigiani.

0: If Love Somebody Set Them Free, Sting alle 12:37. Allora, c'è un messaggio che mi riguarda e siccome sono una persona per bene lo metto in onda.
1: Beh, signor Zio Eddie Berni, lei però mi fa un po' il furbetto, sta lì zitto zitto. La domanda era rivolta anche a lei mentre ha parlato, certo, soltanto Jimmy D. Ma un po' come quando l'interrogazione doppia parla tutto il compagno perché lei sa di non sapere, quindi dice speriamo che il prof si scoccia e cambi argomento, e me la sono cavata.
2: No, ma lui sa, adesso ci dirà che cosa è capace di fare, prego. Eddie.
0: Poco o niente, nel senso che, allora spiego, premessa, aveva un padre che sapeva fare tutto e io per reazione...
2: E questo è comprensibile.
0: Non fare il meno possibile. Poi negli ultimi anni ho un po' imparato, quindi me la cavo, ma non sono un granché. Sì. Mia moglie è la tecnica con due N di casa, più che il sottoscritto. Sì. Ricordo con piacere un episodio tragicomico a casa mia, quando abitavo con la mia mamma e con un altro fratello, e l'altro fratello venne a casa e c'era da montare un lampadario. In tre ci mettemmo a montare un lampadario, e cosa ci vuole? Due fili, eccetera, eccetera. Montato il lampadario, accendiamo la luce, si è acceso due secondi e poi è crollato per terra.
2: È crollato.
0: Ha cominciato a urlare: basta, vado in America.
2: Ma c'ha ragione tua madre, voglio dire. Ma insomma, noi cos'è quello con le gocce?
3: Vado in America. Comunque.

0: Insomma, la risposta
1: una reazione
0: è
1: importante.
0: Sono un disastro ed è per quello che stavo zitto.
1: No, non è vero, sai fare le cose, però come al solito c'è questo understatement, questa gradevole low profile. Però intanto sai mangiare.
0: Che c'entra questo? Stiamo parlando di
1: Io so
0: anche cucinare, ma qui si parla di un'altra roba.
1: Sei un maestro della radio. C'hai le giacchette più belle di tutta la, di tutte le emittenti del mondo.
2: Devi vedere come scarta i vinili nei negozi.
1: Ma infatti lo chiamano apposta, lo
2: sopra, lo guardo, lo giro.
1: Le fiere, le sagre, tutto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12.45 qui alle Good Vibrations, siamo alle prese con Eddie che, mentendo, sostiene di non saper far nulla oltre alla radio, diciamo noi, e invece c'è chi lo vuole confortare in questa sua posizione. Prego.
2: Ma signori, guardate che in Italia non saper fare non è mica un problema, quindi Eddie, vai tranquillo.
1: Grazie.
2: Chi sa fa, chi non sa supervisiona solitamente.
3: Va bene, quindi io supervisiono, ok? Quindi Umarell dalla nascita proprio, pensa che bello.
1: Sei un Umarell onorario.
3: Sono il capitano degli Umarell, pensa che bello.
4: Hai una piazzetta dedicata a Bologna, se vuoi.
3: Sì,
4: eh?
3: Piazzetta
1: sì,
3: Berni?
1: Sì, sì.
4: Ah, si chiama Piazzetta degli Umarell.
3: No, deve cambiare nome, cioè, se no...
1: Ecco, già è diventato, capito, arrogante.
5: È andato lo sborone. È andato lui.
3: Vabbè, ma scusa, io vado là a inaugurarla, faccio l'Umarell, però sono...
1: No, facciamo le primarie e poi vediamo se diventi presidente
4: degli Umarell. Basta il passaggio con la giacchetta Berna.
3: Una targa?

0: Learn to Fly for Fighters, 12:50. Siamo in quasi in chiusura della terza ora. Io e Jimmy siamo già pronti allo scatto, mentre il dottor Ma rimarrà fino alle 14, linea, fiero delle sue adenoidi. Invece arrivano messaggi ancora in relazione alle cose che si fanno, si sanno fare, non si sanno fare. Annalisa scrive al 366-6734-66 per dire: ciao, io non sono abile con le mani, ma so riparare la tristezza con gli abbracci.
1: Ah, bellissimo,
0: bello, bello.
1: Brava Annalisa, bellissimo, gli abbracci. C'è gente che li dà gratis per strada, no? Sai, ragazzi, sì, a volte c'è gratis, free hug,
2: sì, sì.
1: E altri che si fanno pagare.
2: Lei è un abbraccione poco, vero?
1: No, io poco, però so che ti hanno visto a Bologna che tu... Sì, ma ti fai pagare, no, no, perché io so Jimmy, so quello, so quell'altro. Eddie alla Barona, sì, questo
2: lo fa. È malpensante.
0: No, all'Orenteggio è diverso.
1: All'Orenteggio, sì, mentre invece Jimmy sotto i porti,
2: bravo,
1: a San Luca. Bravo.
2: All'inizio di San Luca, e così quando vanno su hanno un abbraccio che gli dà forza.
1: Il primo è gratis, esatto. Il primo è
2: il
1: gratis,
2: dopodiché...
1: Il secondo lo paghi 1,99, poi il terzo abbraccio 20,99, perché è promozionale.
2: Sderenati e dicono: ma guardi, adesso in questo momento c'ho un po' la bocca allappata, ho qui una borraccia, pensi, le do anche un abbraccio.
0: Che buono che è lei,
1: è incredibile, che farebbe affari con tutto.
0: Mentre invece il dottor Manco gli abbracci no, niente, no,
1: no, ma te che, ma
0: un uomo d'altri tempi,
1: per strada poi,
0: un uomo d'altri tempi, proprio rigido,
1: sì sì, serio, burbero anche molto,
2: si scioglie solo con sua figlia.
1: Questo sì,
2: io
1: questo
2: l'ho
1: è
2: visto,
1: vero.
2: L'ho visto. Questo è una cosa molto tenera.
0: Vedi?
1: E beh, ma ognuno ha il suo.
2: È giusto, ma infatti.
0: E allora impara a abbracciare anche gli altri.
2: Infatti,
0: dai,
2: fatti abbracciare.
1: Dai. Ma quando è che vai a andare?
2: Dai.
0: Dai, su.
1: Bene, dove andare?
2: Adesso, quando ti vedo, guarda, vengo su con l'idraulico.
0: Esatto.
1: No, grazie. Perché poi no.
0: Esatto, e diciamo che è un cuore di burro, di fronte all'idraulico.
1: Tutti sporchi.
2: Senti, porto anche
1: Liam Gallagher,
2: la tutina.
1: Portami pure Noel, così facciamo una prova.
2: Dai. Se funziona. Sai che cosa vi porto per stare tranquilli e sciogliervi un po'?
0: Sì.
2: Così tra Noel, Liam, te, che non voglio abbracci, così.
1: Ciao,
2: il tortino porretta.
0: Buono!
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una manciata di secondi alle 13 scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi sfrecciati pronti a commentare le notizie della stretta attualità come ogni giorno, vocali entro i 40 secondi con il vostro nome se potete e gli iscritti verranno anche trasmessi in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky in HD. Oggi commentiamo l'idea di Salvini di poter elargire un bonus da fino a 500 euro in affitto al mese per separati e divorziati in difficoltà. Così ragioniamo anche su se ce la si fa in questo momento storico nel nostro paese a sopravvivere dopo un matrimonio finito.

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Cresce la tensione tra Europa e Federazione Russa. Questa mattina un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Nelle ore successive un elicottero danese è stato sfiorato da un bengala sparato da una nave ombra russa nel mare del Nord. Il Cremlino ha lodato la proposta del presidente Trump di sospendere gli attacchi russi e ucraini sui rispettivi impianti energetici. Secondo il portavoce di Putin è una buona idea, ma non sufficiente a risolvere i problemi che pesano sull'esportazione di prodotti petroliferi verso i mercati mondiali. La politica, l'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato alla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La pagina della cronaca: è stato ritrovato il corpo della donna dispersa nell'incidente nella laguna di Venezia. Si tratta della 26enne Gabriella Querino, che viaggiava su una piccola imbarcazione con il marito Sean Michieli, morto nell'impatto. I due sono stati speronati ad alta velocità da un taxi acqueo. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della di Francesco Maiolini nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'inchiesta ruota intorno all'ipotesi di un complotto volto a costringere Claudio Lotito a vendere la squadra biancoceleste. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report del giornalista. Nella nota l'avvocato definisce illegittima la scelta aziendale e ne richiede il reintegro urgente entro la data della messa in onda della prima puntata del programma. È tutto per questa edizione, vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in gran parte d'Italia. Nelle prossime ore solo le regioni ioniche vedranno ancora un po' di variabilità, con qualche acquazzone e qualche temporale, poi a fine giornata si allontaneranno rapidamente. Domani ancora bello e caldo, ma a fine giornata attenzione, forte perturbazione in arrivo al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

13 e 11 minuti, quasi 12. Dunque, cari sfrecciati, ragioniamo sull'annuncio del vice premier Salvini alla festa nazionale dell'UDC. Sostegno alle coppie separate o divorziate. In che modo? Quest'autunno, viene detto, dal Ministero delle Infrastrutture, peraltro, che è quello capitanato da Salvini stesso, insomma, verrà emanato un bando nel quale è contenuta la misura di un bonus fino a 500 euro al mese per separati e divorziati, appunto, purché dimostrino, per evitare furbate, un reddito dichiarato di fino a, credo, 35.000 euro. È una platea ancora molto ristretta nel paese, perché si parla di 5.000 persone. La cosa che a me personalmente, ma forse penso sempre male, lascia perplesso è che nell'individuare anche poi la distribuzione di questi fondi, 60 milioni o giù di lì, a carico dello Stato, si faccia riferimento, come se fosse una graduatoria, per le regioni che hanno più divorziati e separati. Come se in qualche modo mi premiasse la disgrazia di qualcun altro, di tanti altri. Sono andato a vedere quali siano le regioni con più separati e divorziati in Italia. Al nord la Liguria, la Valle d'Aosta, poi l'Emilia Romagna a scendere, la Sicilia per quanto riguarda il sud. Però se io vivo in Basilicata, dove tutti sono accoppiati, sposati felicemente, io sono tra i pochi che invece deve affrontare una nuova vita dopo la separazione o il divorzio, scendo in classifica.

perché non mi sembra equo per quello che riguarda la parità del trattamento, diciamo così, anche sociale. Però questo è il mio pensiero. E poi vorrei parlare con voi, lo state già facendo, per quello che è la difficoltà di sopravvivere dopo appunto la fine di un rapporto matrimoniale, a patto di essere naturalmente in linea con quelli che sono gli alimenti che eventualmente devi versare, la sopravvivenza, i figli, eccetera, eccetera. Dunque, dite la vostra.

0: le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: I Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
0: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Radio Freccia.
14: 13 e 18, l'idea salviniana di un bonus per gli affitti fino a 500 euro al mese per separati e divorziati che dichiarino un tetto massimo annuo di 35.000 euro di reddito.
15: Ciao Sfrecciati, sono Manuel da Torino. Allora, va benissimo il bonus, però non possiamo essere uno stato di bonus. Bisogna evitare che si arrivi a certi livelli, quindi bisognerebbe che ci sia qualche tutela in più, ma a prescindere.
14: 366-634-466 per i vostri messaggi sul tema. Intanto vi dico che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe, quindi andate subito sul banner Special and Contest di RTL 102.5, cliccateci sopra e avrete i preziosi tagliandi degli Europe, che sono questi qui, come immaginerete.

0: Ciao Doc.
1: Ciao.
0: Ciao Sfrecciati. Sono Luigi da Roma.
1: Luigi.
0: Io sono divorziato da un paio d'anni e separato ormai da 14. Ho tre figli e do come mantenimento 800 euro al mese più adeguamento e più pago 250 euro per il mutuo della casa dove vivono i miei figli, il 50% del mutuo. Premetto che prendo un netto di circa 1800 euro al mese, lordo sarà una RAL di 35.000, ma sono certo che a me non arriverà a niente. Buon proseguimento, Sfrecciati.
1: Grazie a te, Luigi, se leggo bene. Beh, il problema è questo, che poi insomma sembrano tutte caramelle da distribuire qui e là, 500 euro, sarebbe anche una buona idea, però insomma molti di voi stanno dicendo ma interventi strutturali, ma basta con i bonus, basta poi con le regalie, anche se Salvini ha precisato che pur di evitare insomma i girotondi sull'ISEE, il lavoro in nero eccetera, qui bisogna dichiarare fino a 35.000 euro e non avere una casa di proprietà nel raggio di 50 chilometri.
2: Ciao Sfrecciati, ma che bonus per i separati? Dovete far pagare meno tasse alle famiglie con figli, perché con i nostri sacrifici stiamo costruendo il futuro del paese. Due bambini asilo nido, 1100 euro al mese, ma quale bonus per gli separati? Ciao Sfrecciati.
1: Ciao. E Nicoletta pone un'obiezione: sinceramente non capisco la differenza tra separati, divorziati o semplicemente single / non conviventi. Non abbiamo le stesse difficoltà di chi si ritrova ad essere solo dopo una relazione importante. In effetti qui è la linea di confine, la discriminazione tra matrimoni legalmente terminati, non so, spero non sempre in modo così battagliero, ecco, insomma, in modo così lacerante. Questo è il regalo di oggi invece.

0: Questo, dicevo, era il mio regalo di oggi, il brano fuori busta, l'avrete riconosciuto, Big Mud Strikes Again, ma non nella versione originale degli Smiths, dove la boccaccia mia stati zitta era quella di Morrissey, ma di Brian Molko, perché questi erano i Placebo in una versione adrenalinica elettronica del brano degli Smiths. Noi parliamo della proposta, dell'idea, del bando in arrivo, forse in autunno, salviniano, del bonus fino a 500 euro per gli affitti per separati e divorziati in difficoltà, fino a 35.000 euro di reddito dichiarato.
1: Ciao Radio Freccia, sono Ciao. Francesca di Verona. L'argomento di oggi mi piace molto, però una cosa che non mi piace è il fatto che siamo qui a parlare di figli di divorziati. Figli sono figli di sposati, di divorziati, di single, sono sempre figli. E in Italia avere figli non è un dono, è una difficoltà per le famiglie, perché io sfido qualsiasi coppia di sposati come me e mio marito con un reddito di 35.000 euro, rimaniamo su questo reddito, io non ho mai visto neanche assegni familiari di 500 euro e avere due bambini è un lusso e io mi ritengo fortunata ed aver avuto un grande dono e dover però lavorare in due, sacrificare stipendi, ma non per fare una vita di lusso, ma per fare la quotidianità, è assurdo, è letteralmente assurdo e questa è l'Italia.
0: Grazie Francesca. E poi c'era l'obiezione di prima della sfrecciata, diciamo, vale solo per chi sia separato o divorziato in modo legalmente, cioè, accertato e deciso e stabilito, oppure anche per chi è single magari con dei figli, perché no?
2: Scusate, ma certo che c'è differenza tra i separati con figli e coloro che non sono separati. I separati con figli, oltre a mandare avanti il futuro dell'Italia perché hanno i figli, devono pagare anche le spese di mantenimento e sopravvivere con pochissimo. È ovvio che c'è differenza, ma è palese.
0: Beh, però se hai dei figli e non ti sei sposato, restano, i figli restano, il mantenimento c'è.
3: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulder.

0: Radio Freccia.
1: 13.35, molti i dubbi da parte vostra, cari sfrecciati, sul bonus affitti fino a 500 euro, il bonus di Salvini per separati e divorziati, però c'è anche chi apprezza.
2: Mi sembra giustissimo. C'è gente che dopo aver pagato tutti gli alimenti, tutto quello che deve pagare, non può permettersi che vivere in macchina.
1: E questa è una triste realtà nel nostro paese, quanti ne vediamo e quanto questo sia inammissibile a tutti i livelli.
3: Ma le leggi in Italia devono essere così caotiche, ingiuste e fatte male, così noi ci scagniamo fra di noi e non vediamo quello che di peggio i nostri cari governanti combinano. Si chiamano giochi di prestigio, mentre guardi quello che fa la mano destra non vedi quello che fa la mano sinistra nascosta dietro la schiena.
1: 366-63-4466 per i vostri pareri.

0: Freccia, buongiorno.
1: A te.
0: Attenzione, che come tutte le volte che stanziano un fondo, un aiuto, sembra che aiutano milioni di persone, quando in realtà poi l'aiuto si restringe veramente a pochi, perché sì, i requisiti sono molto stringenti. In questo caso 35.000 euro lordi l'anno, che comunque non è un qualcosa da tutti, no?
1: Sì, dichiarati poi, non li
0: la
1: sei.
0: Casa deve essere non assegnata, quindi al genitore non assegnatario. Ci sono tanti mai se, quindi
1: sì, è vero, mi sembra di aver capito, ma insomma, questo è un bando che poi verrà emanato, se verrà emanato in autunno. Non è chiaro se si tratti soltanto di genitori, credo che riguardi separati e divorziati anche senza figli, perché poi questo è un tema sul quale voi, insomma, vi state giustamente accalorando: figli, non figli da mantenere.
2: Ciao Radio Freccia, mi sa che qui molti di quelli che parlano non hanno idea di cosa parlano. Io sono separato, 17 anni di causa per la separazione. Se uno non passa attraverso un tribunale italiano non sa che cosa vuol dire essere separati. La differenza fra una famiglia normale e una famiglia separata? Cioè, come i costi sono doppi e tutta colpa della giustizia italiana. Tutte le problematiche che si affrontano i genitori separati sono frutto di una giustizia lunga, imperfetta e fatta da gente approssimativa.
1: Ripeto, non è denominato così questo progetto bonus figli, ma bonus separati divorziati per l'affitto, e insomma riguarda sia gli uomini che le donne, naturalmente, perché c'era una sfrecciata, si poneva il problema, vale soltanto per gli ex mariti? No, vale credo per per tutti, per la parte debole. Quando c'è una separazione, insomma, c'è sempre una parte che è più tutelata e meno, a prescindere forse dal sesso, forse, non sempre anche lì.

the world. 13:47, molti di voi parlano di una bolla di sapone elettorale, peraltro un bonus e non un intervento strutturale. Questo perché ci sono ovviamente, questo è il momento in cui vengono seminate le promesse da parte di tutti, da parte di tutte le forze politiche, e chi ha la possibilità in questo momento di gestire anche un progetto. Io ripeto, Salvini, per carità, ma è a capo del Ministero delle Infrastrutture, dovrebbe garantire i treni, i ponti e quant'altro. Ma insomma, si è fatto venire l'idea del bonus per divorziati e separati. Non mi pare che ci sia il discrimine figli non figli, e molti di voi però insomma sono molto, molto scettici rispetto a questo tipo di bando che dovrebbe venire tra qualche settimana, non precisato ancora, se non il tetto dei 35.000 euro di reddito dichiarato. Qualcuno scrive invece: credo sia chiaro a tutti che una parte importante del problema è che non ci sono case popolari a sufficienza, il mercato immobiliare è piuttosto esoso anche per gli affitti. Cosa hanno fatto in 4 anni? Mi verrebbe da dire: sì, questo governo cosa ha fatto in 4 anni, e prima ancora cosa è stato fatto per garantire che non ci fosse questa escalation della possibilità abitativa, soprattutto ma non solo nelle grandi città. Marco torna sul discorso dei figli: sono sposato e ho 3 figlie di 12, 18 e 3 anni, un solo stipendio, affitto. Quest'anno che mia figlia grande ha fatto 18 anni e la piccola 3, gli assegni sono stati tagliati 200 euro e passa in tutto. Va bene aiutare i divorziati in difficoltà, ma bisognerebbe fare qualcosa di concreto per le famiglie. 30 euro di sconto sulla bolletta della luce, mi fanno ridere o piangere. Saluti a tutti e forza. E insomma, qualcuno parla di assistenzialismo statale per accaparrare voti, qui ci si cade sempre, dicono, lo fanno periodicamente tutti quelli che vanno al governo. Qui c'è bisogno di riforme, appunto, che rendono la vita più semplice a chi ha dei figli da crescere, che siano figli di coppie sposate o separate. Questo è Martino da Barletta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:53, parlando dell'idea del bonus voluto da Salvini, si vedrà se poi sarà applicato rispetto agli affitti di separati o divorziati, insomma, viene fuori quel problema ormai atavico di un paese che è in difficoltà quando si va a stabilire alla fine di un matrimonio chi deve avere di più, chi sia più tutelato e chi poi debba soffrire sulla propria pelle la difficoltà di rifarsi una vita. E a meno di raccontarci le barzellette di Chip e Chop, quella del messaggio che segue è una realtà molto diffusa ai noi.
2: Buongiorno sfracciati. Guardate, secondo me in questo contesto io sono felicissimamente divorziato e mi è andata benissimo, semplicemente perché la mia ex moglie prendeva le 4 volte quello che prendevo io. Ma in questo contesto il sesso debole è l'uomo, perché ho conosciuto gente che gli deve dare 1200 euro al mese per una figlia, e l'ex moglie ha avuto il coraggio di chiedergli più soldi, 1200 euro con un stipendio da 1800, non con uno stipendio da 5000 euro. Quindi il sesso debole, mi dispiace, in questo contesto qui è l'uomo.
1: Sì, lasciamo
2: ciao,
1: stare.
2: Ciao, shampoo da Imola.
1: Ciao, lasciamo stare l'immagine del sesso debole, però è vero che spesso c'è un soccombente e un tutelato. Chiaro che se ci sono dei figli è la priorità assoluta quando un giudice dispone alla fine di un matrimonio chi debba essere, come dire, sempre garantito: la casa, il mantenimento, gli alimenti, la scuola e tutto quello che volete. Dopodiché sappiamo che molti vivono, se non vivono in macchina, comunque fanno veramente fatica a arrivare alla fine del mese.
3: Buonasera sfrecciati.
1: A te.
3: Secondo me qua si stanno un po' interpretando male le cose. Perché non dici che glielo dai il bonus ai separati e ai divorziati e non lo dai a discapito delle famiglie. Lo sappiamo tutti bene che c'è il problema anche delle famiglie che non arrivano a fine mese, ma questa è un'altra cosa. Non è che se lo dai ai separati non lo dai alle famiglie. Ciao, Gregorio da Milano.
1: E questo è un tema assolutamente centrale, quella che sarà la battaglia politica, il Luna Park delle promesse che arriveranno di qui alla primavera, se ci saranno elezioni anticipate, o in autunno. Le famiglie coese, le famiglie che vivono sotto lo stesso tetto più o meno serenamente, non ce la fanno. A maggior ragione separati e divorziati, a maggior ragione separati e divorziati che possono avere diritto a un bonus di 500 euro, ma se vivono, e questa è la cosa della graduatoria, è fantastica, nelle regioni dove ci sono ancora più separati e divorziati, ma quelli sono affari tuoi se ti è andata male. Io se vivo in una regione dove sono tutti sposati scendo in classifica e sono pochi, ecco perché questo bonus convince, ma solo fino a un certo punto. Per il momento poi magari lo preciseranno. Intanto vi ringrazio tutti, anche oggi. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock. In realtà sono le 13.59, quindi sono leggermente in anticipo, perché ogni tanto mi piace, ok, fare delle cose inaspettate. Never let them know what your next move is. Non far mai capire quale sarà la tua prossima mossa, quindi iniziare un minutino prima. Ci piace. Hello rockers and welcome. Ora sono le 2 in punto e diamo un calcio d'inizio, un kickstart a Non al My Heart, per citare i Motley Crue che ci hanno accompagnato nella chiusura dell'ora precedente, non con la canzone appena citata ma con Dr. Feelgood, e che mi hanno aperto una grande riflessione. Una delle poche band al mondo dove le persone, secondo me, si ricordano più facilmente i componenti della band e non il frontman. No?

James Brown con Get Up Feel Like Being a Sex Machine, o semplicemente Get Up Girule, questo è il titolo che comunque nel nostro paese si è diffuso in maniera, come dire, più forte e preponderante. Welcome everybody, inizia così con calma, oggi direi con calma perché martedì, e lo sappiamo, martedì è il nuovo lunedì, come in Orange is the New Black, martedì is the new lunedì, e quindi non pretendiamo subito una performance ad alto livello, piano, come i Diesel. Noi si parte lentamente e poi, una volta ingranata la marcia, secondo me troviamo la strada giusta. Ci sono gli U2, questa è You're the Best Thing About Me.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 12 minuti con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 15 di settembre. Tanti auguri alla nostra Granger che oggi compie gli anni, quindi auguri, auguri, auguri, buon compleanno. Settembre è un po' il mese dove tanti di noi festeggiano, cioè il buon Nobo di inizio mese, Granger a metà, io alla fine. Così copriamo un po' tutto lo spettro settembrino dalla Vergine per passare poi alla Bilancia, che è il mio segno zodiacale. Non voglio parlare di segni zodiacali, assolutamente no, anche perché stavo per arrivare in cult e secondo me questo brano piace un po' a tutti. E io mi caso sempre quando sento in radio, quando ascolto Freccia c'è Rain.

I Cult con Rain alle 14:17 minuti in questo momento preciso qua in Electric Ladyland su Radio Freccia con la vostra Cecil B. Fra pochissimo dalla nostra Top 20 il brano che abbiamo ascoltato proprio qualche giorno fa, giovedì scorso, in diretta per la prima volta assieme alle dirette interessate, ovvero 7563, il nuovo singolo delle Florence Road attualmente nella nostra Top 20 e che appunto abbiamo incontrato e intervistato qui all'interno dei nostri studi due o tre giorni fa. Se volete rivedere l'intervista andate sul sito radiofreccia.it proprio nella sezione interviste, perché siamo così diretti, ok? Non giriamo intorno alle cose, facciamo in modo che tutto trovi il giusto posto. Ora i Dinosaur Pile Up, questa è Backfoot.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 14:26 con la vostra Cecil B che vi accompagna in questo pomeriggio, come ho detto poco fa, in maniera calma, leggera, perché nessuno deve overperformare e sentirsi il peso addosso, no? Di dire è martedì, devo rendere al meglio. No. Sono anche giorni dove non devi rendere niente, non devi rendere conto a nessuno e ti devi solo perdere in un brano che magari arriva dal 1997, terzo estratto dal terzo album in studio di una band che ad oggi c'è più, ma il quale frontman, insomma, è stato molto menzionato, visto e sentito anche in occasione della reunion degli Oasis. Parliamo dei Verve, il disco è Urban Hymns, probabilmente uno dei miei dischi preferiti di sempre, e questa è Lucky Man, e la dedico a tutti voi.

Ed erano i Verve con Lucky Man, 14:31 minuti, e quella immagine di insomma una casa meravigliosa che almeno una volta vorrei vedere in quella Londra, a favore proprio di Tamigi con una vista sul centro. Wow, no, incredibile. Comunque ci sono degli scorci di Londra che ogni volta in cui mi capita di imbattermici mi emozionano sempre, perché ti ricordi di un'immagine legata a un videoclip, ti ricordi di un momento che avevi già vissuto. È una città dove si incollano bene i ricordi, ecco, era questo che intendevo dire. Comunque rimaniamo sempre in ambito UK, dai Verve ci spostiamo a un disco uscito il 19 gennaio del 2024, ovvero Quiet on the Eastern Esplanade. Loro sono i Libertines.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:38 minuti, abbiamo appena ascoltato i Fontaines DC con Marianne dalla nostra Top 20, il singolo che insomma è stato un po' l'anticipazione di quello che sarà il loro quinto e upcoming album in studio, ovvero Dopamine Chamber, che uscirà il prossimo 16 di ottobre 2026, veramente a poco più di 2 anni di distanza dal lavoro precedente, ovvero Romance, che usciva, non so per quale ragione, me lo ricordo a memoria, il 23 agosto del 2024. Sono delle cose che ti rimangono in testa. Acne Diamonds degli Stones è uscito il 20 ottobre del 2023, non so perché alcune cose come la scoperta dell'America e la rivoluzione francese stanno lì appiccicate, come dicevo poco fa, i ricordi che in una città come Londra riescono a trovare un giusto spazio e a rimanere.

Ed erano i Cardigans con My Favorite Game, 14 e 43 minuti. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, ovvero RTL 102.5 Play, che è un'app gratuita che vi permette, allora, innanzitutto di continuare a sentire Freccia, quindi RTL 102.5 Play. In più potete accedere alla radiovisione, quindi ci seguite non solo sul lato dell'ascolto ma anche il lato visivo. In più potete riascoltare i nostri programmi, rivederli, rivivere le nostre interviste e approfondire tutte le news che poi trovate sul sito radiofreccia.it. Provare per credere, delusi non potrete rimanerne. Nel frattempo, dalla nostra top 20, il ritorno dei Royal Blood con 10 over 10, ora la magica Alanis Morissette, questa è Smiling.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:51 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme. Prima abbiamo ascoltato i Verve, ho detto Richard Ashcroft è stato comunque il protagonista, non il protagonista, però diciamo un co-protagonista del tour della Reunion degli Oasis 2025 dell'anno passato, e sappiamo che ci sarà anche in questo tour 2027, di cui ieri sono ufficialmente uscite le date. Avete mandato la mail? Puppi, l'hai mandata la mail? Quella dei biglietti? Non l'hai fatto? Devi farlo. Io ieri l'ho fatto, a un certo punto mi diceva ops, il sito ha crashato, e ho pensato no, buono questo se di nuovo il sito è crashato, però insomma ci si prova. Ricordo, nel tentativo di acquistare i biglietti del tour del 2025, a un certo punto di essere stata posizionata tipo 25.847esima, 25.874esima, una roba del genere. Ho detto dai che si stringo i denti, magari un biglietto mi salta fuori. Ovviamente così non andò, però insomma sappiamo ora quali sono le date. Quelle che interessano al nostro paese sono il 29 e il 30 di luglio 2027. Sappiamo che ci sono anche date abbastanza limitrofe, infatti quando mandate, nel caso foste interessati a provare ad acquistare i biglietti per il concerto degli Oasis, vi chiede anche di mettere seconde e terze opzioni. Io ho messo una Parigi come seconda opzione perché comunque è simbolico ritornare alla città che fu un po' nesta e che causò lo scioglimento della band 15 anni fa, e poi Barcellona, perché Barcellona a luglio è sempre una buona idea. Però insomma spero comunque in una vittoriosa Roma. Vi farò sapere, fatevi sapere anche voi se avete mandato mail o se siete in attesa. Comunque andrà, sarà un successo. Chiudiamo questa prima ora, fra poco sulla nota degli Ives, ora con i Garbage. Questa è Androgyny. Enjoy e poi torniamo.

Sono le 3 in punto? No, sono le 14.59, quindi quasi le 3 in punto e possiamo dire a gran voce Hello Rockers and welcome, perché poi dirlo con un accento italiano ti fa risultare un po' più esotica. Scherzo, scherzo. Non so se è esattamente la definizione corretta quella del accento italiano su altre lingue uguale esotico. Dipende, dipende l'utilizzo che ne fai. Benvenuti, benvenute, benvenuto a tutti quanti all'interno di questo safe place, di questo spazio sicuro che appunto è Electric Lady, rendo con la sottoscritta, la vostra Cecil B, fino alle 17. Speriamo con la musica e il ritmo che state cercando. Oggi siamo molto UK oriented. Siamo partiti con i Verve e poi abbiamo parlato di Oasis, adesso arrivano i Blur, manca a seguire, è veramente un crescendo di britannicità, di cool Britannia che ogni tanto fa bene all'anima. Questa è Beetlebum.

E anche in questo caso abbiamo fatto un salto indietro nel 1997, prima con Lucky Man dei Verver, invece con Birobam, che arriva dal quinto album in studio omonimo Blur, pubblicato il 10 febbraio del 97. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, mi piace questa vena, c'è chi mi ha detto sì, l'ascoltando ora la playlist, insomma diciamo la programmazione, non la playlist di Freccia, mi è sembrato di svegliarmi all'inizio degli anni 2000, bello! E ti ricordi che all'inizio degli anni 2000 eri felice e non lo sapevi? E con questa immagine vi ricordo che abbiamo un numero attraverso cui vi potete raccontare, che sia per condividere ricordi che vi portano un po' all'inizio di questo millennio, per dirmi come state e dove siete diretti. Fra poco, ve l'ho detto, era tutto UK, dalla nostra top 20, gli Stones con Jealous Lover, gli Skank Nancy, questo è Squander.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:13 minuti in questo martedì 15 di settembre, sempre con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17 in un viaggio che alterna nomi giganteschi che sono tornati con musica nuova, come gli Stones, che proprio a luglio ci hanno regalato un nuovo disco, oppure grandi band che ai loro tempi riuscirono a conquistare il mondo. In questo caso specifico arriviamo alla fine degli anni 60, Simon & Garfunkel scrivono, o meglio Paul Simon scrive una canzone e dice: ma facciamo una canzone con un ritmo un po' aggressivo e la intitoliamo Mrs. Roosevelt, perché volevo insomma parlare di Eleanor Roosevelt. Poi a un certo punto arriva un'occasione, un film, il brano viene appositamente riscritto proprio per la pellicola Il Laureato, ne diventa parte della colonna sonora e fa riferimento proprio poi a uno dei personaggi cardine poi della storia, dove un giovanissimo Dustin Hoffman interpreta l'amante, il fidanzato, il laureato, il rampollo e chi più ne ha più ne metta. E allora mi taccio e lasciamo spazio alla storia.

Ed erano Simon & Garfunkel con Mrs. Robinson. Ogni tanto mi viene in mente, non so per quale ragione, un'intervista che venne realizzata al poliziotto che poi fisicamente interruppe il rooftop concert dei Beatles, sempre lì a cavallo, alla fine degli anni 60, che vedevano sorgere gli anni 70. E durante un'intervista che gli fecero anni dopo, lui disse: a me che me ne fregava di interrompere i Beatles, a me piacevano Simon & Garfunkel, quindi non ero fan di quella fazione lì, quindi interromperli non mi è costato nulla. Fossero stati Paul Simon e Garfunkel, mi sarei fatto sicuramente più scrupoli.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Sono le 15:29 minuti in questo momento preciso all'interno di Electric Ladyland e come sempre anche in radiovisione. Quindi ci troviamo sui nostri non uno ma due canali che vi permettono di seguire Radio Freccia non solo sul lato dell'ascolto ma di avere un'esperienza multisensoriale. Quindi ci ascoltate, ci vedete attraverso appunto il 258 del digitale terrestre, facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, e poi al 738 di Sky rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo come è. If only we could...

I Limp Bizkit con My Generation alle 15:33 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: ciao Cecil, io ci sarò il 28 di settembre a vedere gli Evanescence a Bologna, sono troppo contenta, ci vediamo lì. Sì, questo oltretutto mi ha portato a fare tutto un collegamento, perché a Bologna vidi proprio i Limp Bizkit, ormai cos'è stato, un anno e mezzo fa, il concerto che sognava un po' il loro grande ritorno nel nostro paese, concerto divertente, non my cup of tea, non la mia tazza di tè, o come diciamo noi, non esattamente la mia passione, però comunque un concerto divertente. Quello degli Evanescence sarà più che altro un momento di ritrovamento di quell'adolescente che da qualche parte hai ancora lì sotto, lo senti?

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:41 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 15 di settembre. Spero che state bene. C'è chi mi dice: dai Cécile, oggi è un martedì per me di riposo, quindi una giornata straordinaria. Mi sembra di essere nel pieno della domenica pomeriggio, quella che anticipava il ritorno a scuola. Un abbraccio da Martino. Bello, sì, io non so perché ho questo ricordo della domenica che praticamente davano le repliche di Happy Days, che ovviamente è una serie che io non ho vissuto in prima persona, perché quando usciva Happy Days, raccontando decenni antecedenti anche all'uscita della serie stessa, io non ero ancora nata, e la domenica lo facevano, e ogni tanto i miei genitori mi concedevano di mangiare sul divano guardando Happy Days.

It's My Life, Bon Jovi, 15 e 45 minuti, sempre con Cécile che vi accompagna fino alle 17. È un bel martedì, spero di sì, ma sicuramente potrebbe diventare un martedì migliore, perché sta per arrivare una canzone che ancora ad oggi, lo dico, è il mio stato WhatsApp. Perché c'è un pezzo del testo che dice: that the nights were mainly made for saying things that you can say tomorrow day. Cioè, ricordati che le notti sono fatte per dire quelle cose che non puoi ripetere il giorno dopo. Arctic Monkeys. Do I wanna know?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:54 minuti.
2: Ah, meno male che arrivo io a portare il buon umore.
1: Sì, perché Gigi ha detto, guardando le ricerche che erano aperte diciamo nelle tab di Google, ho capito subito che c'eri tu. Perché sì, dovete sapere che è un periodo dove uso tanto tempo internet per...
2: Ah, benvenuta nel 2026.
1: No. Guarda, dimmi te. È arrivato già Luigi Riccardo, perché ora c'è il TGG. Allora, per studiare la storia, tanto, sì. Non che internet sia per forza il posto più affidabile, però magari attingo a fonti differenti, mi metto un po' a ripassare fatti e fattarielli che magari hanno portato poi a uno sviluppo del mondo in cui viviamo ad oggi, che può essere spiegato ricostruendo, ricordandoti le cose che magari a scuola hai lasciato un po' da parte. Quindi ogni tanto faccio i ripassoni di storia. Detto questo, inizia in questo momento il TG, Gigi Riccardo, Cecil B, che poi... per gli amici Cecil B oppure Ceci.
2: Ceci.
1: No. Ceci and the Storm su Instagram.
2: Esatto.
1: L'ho detto.
2: Attenzione, ora arriva il fulmine.
1: No. E

0: E poi soprattutto, insomma, questo contenitore di notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo e che più amate. Solo che ci tenevo,
1: sì,
0: so che ne parliamo tanto, visto che avevi aperto la ricerca, a dire che nel testo della canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, firmata Mountain Goats, ovvero Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, che abbiamo già raccontato essere un brano che racconta di questa leggenda metropolitana secondo cui Charlie Sheen, dopo aver visto un film horror, chiamò la polizia sostenendo che quello che aveva visto era vero. C'è proprio riportato un po' quello che lui disse alla polizia, cioè tipo the camera doesn't lie, how many more people have innocent people have to die, cioè la camera la cinepresa non può mentire, cioè quello che vedete di questa gente che muore nel film horror è reale, fermiamo questa uccisione di persone innocenti, quando invece era
1: solo è un film che nello specifico era Guinea Pig 2.
0: Bello.
2: Bam bam bam, the whistle arms on me, a different style, different fashion, you know?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 16 in punto, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome it's in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland, ma soprattutto inizia il TGG con Cecil, con Gigi e soprattutto con le news. Da dove partiamo?
2: Partiamo dalle collab di quelle là insomma un po' croccanti. Se siete amanti delle
1: tipo Macklemore e Ed Sheeran,
2: tipo non si può? Magari arriverà un pezzo Macklemore e Nickap, non lo so.
1: Sì,
2: ma
1: arriverà.
2: Parlando invece di personaggi abbastanza un po' più umbratili, Falling in Reverse, che tornano con un nuovo un nuovo singolo che si chiama Joseph, come il secondo nome di Ronnie Radke, e lo fanno tirando dentro insieme in un colpo solo due personaggi, così due persone che la voce non la sanno usare.
1: Allora dammi degli indizi.
2: Allora, uno è mascherato,
1: Corey Taylor.
2: E l'altro ha il pizzetto ed è di origine orientale più o meno.

0: Live and kicking.
1: Più o meno.
0: Solo alive o solo kicking?
1: Kicking più o meno, ma manco troppo. E live lasciamo stare.
0: Allora, stavamo parlando appunto di questo, di questa collaborazione.
1: C'è un mascherato, un armeno.
0: Quindi diciamolo, Fallen in Reverse con Corey Taylor
1: e Serge Tankian di System of a Down. Di solito c'era anche il napoletano nelle barzellette, almeno dalle mie parti. A questo giro non
0: no,
1: c'è.
0: No, dalle mie no, perché noi non facevamo battute sconvenienti.
1: Ah, ecco.
0: Senza
1: magari tipo. Liberato potrebbe fare, potrebbe unirsi insieme a Fallen in Reverse. In ogni caso sappiamo che insomma la band di Ronnie Radd che sta facendo sempre questi singoli con un sacco di featuring, e a sto giro insomma bella roba.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16 e 12 minuti, cari sfrecciati, sfrecciate rockers, abbiamo una bella notizia. A parte che domani ci tengo a farvi sentire questa collab fra Slipknot, System of a Down.
2: Chiederemo.
1: Sì, no, ma Falling in Reverse. Almeno
2: il video soprattutto.
1: Il video da seguire in radiovisione, ma poi da sentire almeno una volta perché è veramente troppo. Ma poi fa il giro.
2: Esatto.
1: Ok, ma va via. Cioè, un pugno sui denti sarebbe stato più facile da rielaborare. Comunque, cosa facile faccia invece? Radio Freccia in un periodo generoso.
2: Sì, perché vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Europe, che peraltro festeggiano l'anniversario di The Final Countdown. Quindi,
1: cosa state aspettando? Andate su RTL 105 Play e cliccate sul banner special End Contest. Stavo per dire, gli Europe, quelli di The Final Countdown. Barabara. No, ma adesso c'è Whiskey in the Jar in sottofondo.
2: No, lasciamo stare, lasciamo perdere, sì,
1: lasciamo i fillisi alla loro irlandesità, va.

0: Whiskey in the Jar.
1: Jarro.
0: Sì, la versione dei Metallica diventa
1: sì.
0: un po'.
1: Jarro.
0: Va bene, 16-18 minuti siamo in radiovisione. I nostri due canali 258 del digitale terrestre 738 di Sky.
1: C'è Fabio che scrive: visto che sei in un periodo generoso, potresti regalarmi i biglietti per gli Oasis Scala Radio Frescia? E guarda,
0: Fabio. Cosa ne pare i fancy? Sono biglietti dei concerti degli Oasis.
1: Esatto. Diciamo che insomma, allora, per ora la situazione l'abbiamo già spiegata stamattina, poi magari ci torniamo tra un po'. Ma non è proprio un po' davvero fare una giravolta e fare l'altra volta per cercare di accapirarsi questi biglietti.
0: Ti dico solo che io ieri, quando è uscita la notizia su Freccia, che era appena stato comunicato tutta la questione delle date, a proposito, ciao Liam che sei in sottofondo, il sito è crashato per i biglietti.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
2: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
5: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
0: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Radio Freccia. Rock Time.
10: Sono le 16:26 minuti, sempre con Cecile Gigi a microfono in questo martedì 15 di settembre. Siamo in radiovisione, i nostri due canali 258 del digitale e 738 di Sky. Allora, sì, apriamo l'argomento, visto che ce l'hanno buttato lì gli ascoltatori.
7: Sì, allora, argomento biglietti Oasis. Per chi si fosse perso la questione, ne abbiamo parlato anche stamattina. Come si fa? Fino alle 17 di giovedì 17, anche se siete già registrati sul sito degli Oasis, Oasis.net, vi registrate.
10: Sì.
7: Con l'account, con la mail che avete utilizzato per Ticketmaster.
10: Sì.
7: Vi arriva il link, lo cliccate, rispondete a una domanda: che album è uscito nel 95?
10: Aspetta,
7: Morning Glory,
10: aspetta.
7: Vi risparmiamo la ricerca.
10: Google, ricerca.
7: Esatto.
10: Morning Glory.
7: In che tre città come preferenza? Che ne so, Roma, io ho messo Roma, Parigi, Amsterdam.
10: Io ho messo Roma, Parigi, Barcellona.
7: Ok, a quel punto potreste venire estratto per ricevere un codice, ma

0: Soundgarden, si dice 31 minuti, Cecil Gigi e
1: comunque che talenti. Suonare con cucchiai.
0: Sì,
1: cioè...
0: sì, con cucchiai.
1: Cagucchiare.
0: Cagucchiare. Oh, finalmente che mi hai tirato fuori un po' di partenariato.
1: A cucchiarella.
0: A cucchiarella è quella di legno?
1: Sì.
0: Quella che si usava per sgridare i bambini.
1: Diciamo sgridare, vabbè.
0: Per
1: percuotere.
0: Vabbè,
1: ma non
0: allora,
1: si fa, non si fa.
0: Questo siamo tutti d'accordo. Oh, l'abbiamo menzionato poco fa, guarda chi sta arrivando.
1: Oh, proprio una scaletta, ragazzi, oggi.
0: Cioè, tutta a richiamo, perché stavamo raccontando di questo brano assurdo. Io non mi sono ancora ripresa. Domani giuro che lo mettiamo in programmazione tra Falling in Reverse,
1: Sergio Tankian,
0: e Corey Taylor. Con Corey Taylor che fa Corey Taylor,
1: esatto. Quello che dovrebbe fare negli Slipknot, diciamo.
0: Sì, cioè un po' la people equal shit, quel mood lì.
1: E poi scheletri, laser, cose.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:39 minuti. Sai che per un attimo il mio cervello ha fatto un incrocio. Pensavo che ancora sì. Una volta fosse venuto in nostro aiuto la musica.
2: Sì.
1: E stavo per dirti: vedi che ci sono gli Europe. Invece no.
2: Invece no.
1: No, c'è Europa
2: di Sant'Anna.
1: Di Sant'Anna.
2: Però vabbè, comunque in ogni caso il gancio lo può usare lo stesso, ma poi tanto già ne abbiamo parlato degli Europe.
1: Insomma, stavo
2: quindi...
1: per dire: guarda. Niente, no. Parliamo di Dave Mustaine.
2: Sì, però vabbè, non abbiamo tempo, quindi parliamo fra un po'. Dave Mustaine, diciamo solamente che per l'ennesima volta ha detto quali potrebbero essere altri Big Four del thrash metal.

0: Europa, Santana, yeah. 16:44 minuti, martedì 15 di settembre. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di ascoltare Freccia e di vedere Freccia ovunque voi siate, con chiunque voi siate. Torniamo a parlare di Dave Mustaine. Quindi, i nuovi Big Four del trash sono secondo lui...
1: Che poi non sono nuovi, nel senso che non sono giovincelli, però
0: no,
1: diciamo
0: però,
1: che oltre ai storici Big Four, esatto, i Testament... Overkill, gli Exodus e poi i Trivium, però lo dice... I Trivium, che peraltro insomma hanno aperto anche i Maiden a San Siro, non è che siano proprio thrash metal, non sono sicuro di poterli inserire, però direi che questi quattro nomi vanno bene. Peraltro uno di questi nomi, Testament, saranno pure insieme a Black Label Society come supporto nei Megadeth per il ritorno in Italia. Radio Freccia, Radio Partner
0: nel 2027,
1: il 6 aprile al Forum di Assago.
0: Perfetto.
1: Quindi insomma, poi sai, come dire, l'ennesimo, sono un po' i Pooh. Del thrash metal.
0: Oltretutto vogliamo parlare del nome del tour.
1: Sì.
0: Breakout Hibernation of the Nations Tour. Adoro, cioè che io quando ci sono tutte queste mi incespico sempre e finirei per dire delle cose molto stupide. I Pooh, che però voglio dire, ci insegnano che
1: infatti per questo, cioè,
0: esatto, e anche Megadeth, cioè ci insegnano che anche se Dave Mustaine è 2x3 esce con questa roba dei Big Four ogni tanto, che se non ho capito male odia in metà, cioè non so se irrisolti,
1: un po' di irrisolti ce li ha il ragazzo,
0: tensioni,
1: no, è uno tranquillo, lui comunque è uno, cioè, che non prova rancore. Dave
0: zero.
1: Mustaine, cioè,
0: zero
1: affrontare la vita come Dave Mustaine.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:53 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme volate, di questo martedì 15 di settembre che taglia metà il mese di settembre e che ci porta un po' verso le famose impressioni.
2: Quelle di settembre.
1: Non volevo ripeterlo di nuovo.
2: Lo so,
1: si
2: però...
1: ha detto le famose impressioni. E che soprattutto insomma ci porta anche verso l'autunno, verso il cambio stagione, verso
2: poi Natale, ci siamo,
1: volevo
2: dietro
1: dire...
2: l'angolo,
1: Volevo dire un'altra cosa, verso proprio una nuova fase dell'anno.
2: Ah, cioè anche delle vostre vite forse.
1: Siamo usciti, esatto, dall'estate e rientriamo nell'autunno.
2: Finalmente le foglie secche cadono.
1: Si va a fare il tour del foliage, vai a vedere i posti meravigliosi che si tingono di rosso, arancione, giallo.
2: C'è quella malinconia nell'aria.
1: Che... puoi finalmente bere il tè alla cannella.
2: Il vin brûlé.
1: Il vin brûlé, il mulled wine, puoi declinarlo come vuoi. Esatto, cioè mi piace... che in questo momento io mi sento all'inizio di qualcosa, poi saperti decifrare che inizio stiamo parlando è un'altra cosa. Però quella sensazione lì del cambio stagione, non solo inteso come devi mettere stipare nelle borse
2: tipo,
1: e mettere sotto
2: tipo cambio muta.
1: Cambio muta.
2: Bello.
1: Come i serpenti.
2: Come serpenti, perché
1: bello.
2: In fondo, capito? Tra un rettiliano e l'altro.
1: No, rettiliana io proprio.
2: In realtà.
1: No, però, cioè, in quell'idea di svolta, com'era profondo tutto questo? Poco.
2: Molto, molto.
1: No, poco, in realtà potevamo fare.
2: Più o meno come la ricerca Google della nostra Cecile.
1: Bello, bellissimo.
2: Basta, abbiamo deciso un nuovo format, diteci se siete d'accordo. Noi vi mettiamo tre ricerche fatte su Google e voi dovete indovinare lo speaker.
1: Sì, su Instagram, bellissimo. Il mio l'ho azzeccato subito. In realtà poteva essercene anche un'altra di variabile, che lì era ancora più sicuro che si trattasse di...
2: Ah, beh, certo. Vabbè, ma roba di animali?
1: Esatto, erano stati cavalli. Va bene. E con questa cosa noi chiudiamo il nostro appuntamento ricordandovi che domani torneremo ancora God Liking a Dio piacendo, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14.
2: E io alle 15:50.
1: Passate una buona serata, un buon pomeriggio e che questo martedì vi sia leggero sulle spalle, che non sia una rottura di scatole. Nel caso fosse così, continuate ad ascoltarci per trovare il ritmo.

0: Lover.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
3: Oggi è il 15 settembre. I Muse hanno dovuto cambiare nome utente su Instagram perché Muse ora è il nome del nuovo assistente ID Meta. L'aeroporto di Catania resterà ancora chiuso per il secondo giorno di fila a causa dell'eruzione dell'Etna. Pare che i fenicotteri siano in pericolo per la crisi climatica. Ne parliamo con il nostro fenicottero di fiducia Attilio.
2: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 15 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 digitale, 738 di Sky, 366-663-4466 per comunicare con noi. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
2: Chissà se Diana Consolazio, mi sa che c'è un aiuto fortissimo.

0: E poi i fan di questa band, quando ci sono i loro concerti dal vivo, cosa urleranno? Questa band si chiama Atreyu.
1: No.
0: Non credo, per quanto possa essere sempre anch'egli, se vogliamo, un personaggio della storia infinita, storia fantastica. Lui è un po' il nostro Falcor, in effetti. Franchino, se vogliamo, è il nostro. Chissà, o si è sentito l'altro giorno, poi puff, ma d'altronde il nulla è dietro. Fabione, è dietro l'angolo. Una band che si chiama Atreyu, dicevo, durante i concerti il pubblico cosa farà? Atreyu, come faceva lui, il Fortuna Drago, oppure no? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Amici, buon pomeriggio Fabione, la Diana come Bianca Pipalude. La palude, infatti, vedi, la storia è finita, te l'ho detto, che ha preso. Allora, ti dico questo, Fabione, ho bisogno del tuo aiuto per cominciare. Questa canzone qui è un indizio. Ok, al di là del fatto che Becoming the Bull, oggi sentiamo Attilio, quindi in qualche modo dai il mondo animale, lo tiriamo già dentro così, no? Beh, va bene, però non è che non riguarda quello. Ho un indizio per la domanda che ti sto per fare. Così vediamo il tuo pensiero laterale. Sai che ogni tanto fanno quei test per capire come ragioni, che livello di creatività, di fantasia.
2: Sì.
0: Ok. Allora, io ti dico questo. È da sabato... sabato sera che ho fatto la festa di Lambrate, lì come si dice, che abbiamo fatto cacao e tutto, col Giampa che salutiamo, eccetera eccetera. È da sabato che ho dolore all'interno coscia. Questo che cosa vuol dire secondo te? Sai che ogni tanto ci sono gli indovinelli, no? Come ci è arrivato quell'uomo? Secondo te che cosa può voler dire? Prego.
2: Una bella domanda.
0: Puoi ragionare anche a voce alta.
2: Sei stato molto in piedi.
0: Sono stato molto in piedi, questa è una buona...
2: Con delle scarpe che non erano comodissime.
0: Allora, questa è una buona supposizione. Questa è una buona supposizione. Non è proprio quella più corretta, perché quello sì, è più male i piedi, indolenzimento, un po' così ginocchio. No, devi... qua dentro, hai presente qua? Il... Come si chiamano? Gli adduttori. Poi
2: gli adduttori,
0: dico delle cose a caso. Uno... Tutti e due. Ok, tutti e due. Puoi ragionare in modo più creativo. Cioè, secondo te alla festa delle birre c'erano solo le birre?
2: Cosa c'è? Sei andato sul toro meccanico.
0: Sono andato sul toro meccanico, Fabione. Bravo.
2: Vedi?
0: Sono andato sul toro meccanico. Oh, è da sabato, cazzo, che c'ho ancora qua. Ma tira, Ma tira che è uno... Sei mai stato tu?
2: Non sono mai andato, no. No.
0: Mai provato?
2: Ho sempre fatto fare agli altri.
0: Allora, Giulia, ciao Matte, la risposta è semplice, hai fatto 40 anni da poco, i dolori non hanno ragioni, spunta una sorpresa. Sì, ho capito, va bene, possiamo scavallare per favore questa cosa qui. No, vi sottolineo il toro meccanico, perché io avrei bisogno, se ne abbiamo all'ascolto, di esperti di... Sto a ridere, esperti di monta, perché non so bene come, dove andremo a parare, ma di cavalcata selvaggia. C'è qualcuno che va a cavallo? Avrei dovuto chiedere alla Ceci, vedi? Alla Ceci, se per caso c'è qualcuno che ha fatto quel tipo di esperienze, mi può dire come fare meglio, perché me la sono cavata, ma mi rendo conto che appena il meccanismo, sai che ci sono i vari livelli, no? Il toro pa... Bravo, sì, esatto, mi sono immaginato così. Comunque ho provato a un certo punto, ho staccato anche una mano, ero lì a fare e un po' tenuto. Solo che, come ti dicevo, il toro parte piano, no? Gira, poi gira a destra, gira a sinistra. Poi a un certo punto impazzisce, perché c'è il meccanismo che dice: sì, adesso ti sei scaldato, adesso ti faccio vedere com'è davvero. E li crolli malamente. Ora, io sostengo che il baricentro vada tenuto verso il culo del toro. Però ho il dubbio. Quindi se qualcuno là fuori è un esperto di rodeo, che ho scoperto significa, deriva dalla parola rodear, quindi dallo spagnolo, roteare, se qualcuno ci aiuta, guarda, magari, non so, per la prossima volta possiamo anche fare le cose. Perché ho visto che ci sono un sacco di siti che lo noleggiano. E secondo me fare una festa col toro meccanico, posso dire, Fabione, io ci vedrei bene.
2: Sì.
0: Io ci vedrei bene.
2: Ma portiamolo qua in studio.
0: Ma ti posso dire che, guarda, che è un attimo, se c'è qua... Amici all'ascolto che avete... Beh, se avete un toro meccanico da gonfiare... lo portiamo in studio, facciamo una gara, chiamiamo
2: ma
0: Jimmy.
2: Come da gonfiare? Ma non si gonfia.
0: No, ma allora, l'attorno si gonfia.
2: L'attorno.
0: Sì, no, devi avere cose. Guarda che ti parti come un missile.
2: Sì,
0: eh.
2: Sì.
0: Quando inizia a rullare, guarda che tu prendi la tangente, sei parmitano, diventi, decolli. E quindi c'è bisogno di un po' di atterraggio di materasso. Niente, solo per dire che se ce l'avete e avete dei consigli o avete esperienze sul toro meccanico, noi le accettiamo molto molto volentieri. Il toro è una figura molto forte, poi nel metal molto importante, la canzone di prima era un indizio che si chiama Becoming the Bull, e c'era anche uno strumento di tortura nell'antichità che era il toro di Falaride, che praticamente era un toro di bronzo dentro al quale veniva infilata la persona da torturare e gli si accendeva il fuoco sotto. Ok, quindi una cosa tremenda, una tragedia efferata. Però uno si chiede, ma perché farlo a forma di toro? Cioè, sai, il cavallo di Troia è un omaggio perché è una scultura, eccetera, eccetera. Se devi solo arrostire uno, perché decorarlo tutto? E la spiegazione c'è. Fabione, non te l'ho chiesta prima, ce l'hai la base quella lì dell'ira del conte, quella lì? Ce l'hai lì un attimo? Prova a cercarlo un secondo. Perché puoi capire quanto può arrivare lontano il sadismo dell'essere umano, quanto può arrivare lontana la capacità di ferire, non lo so, la capacità in qualche modo di trovare uno spettacolo anche in un momento tragico come quello di una punizione efferata come quella lì, insomma. Vi ripeto, stiamo parlando dell'antica Grecia, ok? Quindi periodi in cui la civiltà si stava creando, se vogliamo, le basi della civiltà si stavano creando, ma comunque l'approccio barbaro alla risoluzione dei problemi, alla fine c'è poco da fare, era sempre quello. Dalla biblioteca storica di Diodoro Siculo. Perillo aveva realizzato in bronzo la struttura del toro, creando dei piccoli tubi sonori nelle narici e inserendo una porta come apertura sul fianco dell'animale, e lo portò in dono a Falaride. Quest'ultimo lo accolse con doni e ordinò che il congegno fosse dedicato agli dèi, e a quel punto l'artigiano del bronzo aprì il fianco di quello strumento ingannevole e disse con disumana ferocia: «Se mai vorrai punire un uomo, o Falaride, rinchiudilo nel toro e accendi un fuoco sotto di esso. Dai suoi gemiti si penserà che il toro muggisca, e le sue grida di dolore ti faranno piacere mentre escono dai tubi delle sue narici.»

0: Cariad.
1: Cariad sembra un nome di un guerriero, anche quello mitologico, no? The Royston Club, in top 20.
2: Mamma mia, nessuno, cioè... Siamo partiti con gli Atreyu, poi Misfits, cioè questo martedì sa quasi di venerdì, madonna!
1: È vero. Scusa, ho un off topic, Fabione, mi è venuto in mente adesso sentendo la voce di questo ascoltatore, che vedo qui si chiama Alberto. A te viene mai fuori su Instagram i video di un tizio che si fa chiamare il cacciatore di MILF?
3: Perché te viene fuori? Perché? No, perché tu lo sai che l'algoritmo funziona.
1: E lascia fare, lascia fare.
3: A seconda di quello che cerchi. Ah,
1: lascia fare. Lui parla uguale a questo qui. Ma sarà lui? Beh, allora, se sei tu, sappi che mi hai regalato delle grandi risate, caro amico cacciatore. Ah, chissà, sarà lui a questo punto.
4: Immaginando Panchino che guarda il toro e comincia: fuoco! Fuoco!
1: Può darsi. Se avete appena acceso la radio, la radiovisione, si parlava del toro di Falaride, che era uno strumento di tortura. Voi direte: che cosa è?
5: Nessuno! Ti ho mandato un messaggio. Sì, ma dove?

0: Mi fa sempre ridere quando te lo mandano via messaggio, guarda, quando te lo lanciano. Bella lì, vai, andiamo.
1: Ciao carissimo, sono Elisa da Collecchio. Ciao, allora, Eli. Per quanto riguarda il toro meccanico, qui alla sagra del mio paese a settembre viene sempre. E io tutte le volte sbavavo dalla voglia di provarlo.
0: Okay.
1: Solo che una donna, poi un po' sull'età, provare il toro meccanico, insomma, sai com'è. Allora sono uscita una sera intorno alle 7:30, tipo ora di cena. Chiaramente la giostra era in funzione, ma
0: col
1: non c'era quasi
0: delle
1: nessuno.
0: Tenebre.
1: Io ho detto, bene, è il mio momento.
0: Vai.
1: Sono salita, nel giro di 10 secondi tutta la gente del paese che conoscevo si è attruppata lì e ridevano come i pazzi.
0: Però.
1: Poi ci si è messo anche il giostraio che subito mi ha fatto andare tranquillamente, gira.
0: Poi dopo,
1: poi quando comincia il doppio movimento, cioè rotazione e sobbalzi, lì sei fritto.
0: Brava.
1: Ciao.
0: Ciao Eli, ciao. E posso dire complimenti anche per la perizia tecnica nello spiegare. Rotazione più sobbalzi è esattamente il modo di descrivere. Bravissima, a un certo punto sto affare meccanico qui impazzisce, guidato da quell'anima perversa che manovra la sua, appunto, il suo movimento, e fa rotazioni e sballonzoli come se proprio fosse dotato di vita propria. Questa è la voce.
2: Rock-on!
0: È la voce del toro meccanico.
3: Allora,
0: sì.
3: Il segreto è alla terza birretta provi il toro meccanico.
0: Guarda, no.
3: E dopo vai di movimento pelvico seguendo il toro.
0: Ma ti posso, sai che no? Guarda lì proprio, guarda, lascia fare. Per esperienza ti dico di no, guarda. Vai ben altro.
4: Io sono andato a cavallo a Cuba in un'escursione nella Valle del Tabacco, bellissimo, nel 2016.
0: Sì.
4: Mi fa ancora male adesso.
0: Ragazzi, 10 anni, allora è una bella
5: meraviglia. Nessuno, adesso che hai provato il toro meccanico, vai tranquillo che la colonoscopia è una passeggiata di salute.
0: Ancora questa storia? Ma che cosa fa? Basta con questa storia qui del compleanno, era una settimana fa, la possiamo scavallare tra l'altro. Beh, dai, zompiamo. Tra poco sentiamo Attilio, si parlerà forse anche di Tori a questo punto.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: comunque nessuno, io ho l'immagine di te sul toro meccanico, non so se la trovo sexy o se mi fa ridere, basta.
1: Posso dire, guarda, è il bello che tu hai anche soltanto il dubbio, perché non l'hai vista, perché altrimenti il dubbio, credimi, no, proprio lo scavalleresti alla grande, proprio guarda, andresti sicura su una delle due, ma non è mio compito dirti quale, evidentemente. Vedi come sono arrivati, se il toro meccanico si muove come quello vero, che ne so, nel senso, non ci sono mai stato in sella a un toro vero, la tecnica è tenere baricentro vicino alla maniglia che si muove poco, assecondare il più possibile le oscillazioni col busto. Auguri per la schiena comunque. Bravo, grazie, perché hai già colto il messaggio. Quindi questo è il contrario di quello che dicevo io, quindi non fondo del toro, non verso il culo del toro, ma più su, più vicino, un po' proprio, diciamo, sulla nuca del toro, perché effettivamente lì si muove un po' meno. Ma per vostra fortuna, cari amici ed amiche all'ascolto, c'è un uomo che forse, non so se ve l'ha mai rivelato, mi permetto di farlo io, lui sarà felicissimo di questo, nella vita privata ha proprio come soprannome il toro meccanico.

0: Okay, bye.
1: Buon pomeriggio a Tilio, o forse dovrei dire buon pomeriggio caro il mio toro meccanico.
0: Buon pomeriggio Nomadi e buon pomeriggio Sforciati.
1: Ah, ciao Attilio, che bello sentirti, che ventata di allegria che porti ogni volta. Come stai?
0: Sto benissimo, grazie.
1: Oh,
0: sto
1: bene, che bello. Fa ancora tanto caldo lì da te a Murazzano?
0: Di giorno sì, la notte già inizia, hanno spento un po' il riscaldamento di notte,
1: okay.
0: Ho voluto risparmiare un po'.
1: Ok, scusami, tu che hai, e spesso ci racconti che fai il giro bisonti, quando chiudi tutti i battenti, visto che come hai capito stavamo parlando di cavalcate selvagge e di rodei senza pari, tu salti mai a fare gli scherzi in groppa ai bisonti quando nessuno ti vede?
0: Potrebbe non essere una buonissima idea,
1: no,
0: perché non la prenderebbero molto bene, credo, in generale. Però ho provato una volta col pony, quello sì, con Gucci.
1: Ma povero bestia, ma scusa, ma perché sto povero animale si è dovuto subire, tu che arrivi di gran carriera? Cioè, ma come è possibile? Ma poi sei il doppio di lui, ma scusami, ma come, ma che maniere sono?
0: Infatti ce ne erano due prima.
1: Ah, li hai schiacciati così? No, poverino.
0: Ne ho schiacciato uno. No, ma scusami. Che trovo di palaride.
1: Ma scusa, no, ma invece veramente i bisonti non sono, cioè nessuno li ha mai, come dire, passami il termine, addomesticati in modo tale che facessero funzione di cavallo? No?
0: Ne abbiamo parlato tra l'altro l'altra volta, credo con uno sfrecciato che è venuto a trovarmi, Stefano, e dicendo proprio che ci sono degli animali che non riescono ad essere addomesticati, ma non solo, certo non puoi addomesticare una rana, ma anche all'interno di gruppi di animali che normalmente si domesticano anche con una discreta facilità, tipo i pappagalli, ci sono alcune specie che invece non si riesce a farla domesticare facilmente, diciamo.
1: Ok.
0: E i bisonti, a parte quasi tutti i bovidi, per la verità, non è che proprio siano così facilmente addomesticabili, giusto qualche, come si chiama, bufalo asiatico, tipo i bufali d'acqua, che potrebbero essere aggiogati con un aratro, diciamo, così come si faceva con i buoi qua in Europa, ma credo che poi oltre non penso che si riesca ad andare.
1: Ma tutto questo è perché hanno un istinto di sopravvivenza molto più accentuato, cioè per quale motivo i bisonti fanno no, tu no, e invece gli altri sì in genere. Perché fanno, io me li immagino così i bisonti, scusami, parlano così nella mia testa.
0: Giudici, cose che grugniscono, sembrano dei enormi maiali.
1: Sì, ah davvero?
0: Grugniscono, non muggiscono, loro grugniscono.
1: Ma veramente?
0: Fanno una specie di, fanno una specie di grugnito particolare, come gli yak, che anche lì è strano, perché gli yak selvatici sono muti, infatti si chiama mutans come specie. Invece la specie domestica è il grugniense, perché grugniscono anche loro.
1: Ma veramente?
0: Giuro.
1: Ma a parte che sembrano due modelli di un'auto tedesca, tipo i Mutants e i Grugniens. Quindi scusami, no, per tornare al discorso, i bisonti non lo fanno perché hanno un gene che fa sì che sono loro così, o cioè, per quale motivo loro sì, altri no?
0: Per la domesticazione devi contare che ci vogliono generazioni di animali allevate, addomesticate e venute a contatto fisicamente con l'uomo, che poi riesce a modificarne generalmente un pochettino, anche non dico la struttura fisica, ma comunque in generale un pochettino il carattere, ecco, diciamo del genere, una cosa del genere. Okay. Con gli yak si è riuscito, gli yak si riescono volendo anche un po' a cavalcare. Gli yak sono queste specie di mucche del Tibet, pelose, pelosissime, che vivono sulle montagne. E con gli yak si è riusciti, tra l'altro sono anche animali sacri del buddismo, tra le altre cose. Okay. E i bisonti non l'ha mai fatto nessuno, conta che li conosciamo da neanche 300 anni. Li abbiamo quasi sterminati, quindi cioè, si sono incazzati, avranno anche delle buone ragioni.
1: Hanno detto, ascoltami,
0: tra le altre cose.
1: Vattene a casa tua e fai le cose. Sì, stavo pensando ai bufali, diciamo che la cosa più vicina alla domesticazione di un bufalo è la mozzarella che siamo riusciti a tirare. Cioè,

0: Nel senso, sì? poi per il resto mi sento di dire che anche loro no. No.
1: No, no, ma i bufali che abbiamo della mozzarella nostrani qua sono una specie africana addomesticata, diciamo. Ah. Mentre invece in Asia c'è proprio un altro bufalo d'acqua che è stato domesticato, ha fatto proprio una specie, perché migliaia di anni che viene addomesticato e ha fatto il bufalo domestico, un'altra cosa ancora.
0: Ok. Scusami, tu stavo pensando, che cosa scambieresti degli animali che hai per avere un bufalo d'acqua? Cioè, se esistesse un prestito, come dire, no, che ti puoi occupare e voler bene a quell'animale e qualcuno che conosci e di cui ti fidi può occuparsi di uno tuo. Cioè, non so, cochi la zebra, tu la fai... saresti disposto a... È vero, no,
1: no, lo sapevo. Gli asini sì, gli asini.
0: Ma perché, scusami, gli asini via così?
1: Ma perché poi c'è anche l'onagro, tira calci, mi mandi in ospedale, la livello di merda, vaffanculo,
0: scusa. Ma tu nella nostra testa sei come Noè, tu non puoi dire queste cose agli animali. Ma stiamo scherzando.
1: No, in realtà poi l'onagro è un animale bellissimo, anche perché gli asini arrivano dagli onagri, anche lì non lo sa nessuno. Comunque, non divaghiamo troppo.
0: La storia è lunga. Troppo. Sì, diciamo, l'onagro è un animale bellissimo fino a quando lo tieni a 3 metri di distanza. Dall'esperienza esatto. storica mi sembra di aver capito così. Pensa che noi dovevamo fare tutta una pippa invece sui fenicotteri, Attilio, e siamo partiti dai tori meccanici. Non ti ho mai chiesto a questo punto se tu ci sei mai stato.
1: Ci ho provato una volta, ma l'ho sfondato. No, non è vero, non ci ho mai provato.
0: Ma figurati adesso, dai, va bene. Ascolta, cosa c'è? No, hai provato o no?
1: No, mai provato. C'era un mio amico che la propria festa di compleanno ne aveva messo uno lì, io mi sono ben guardato da rossarci vicino. Nel momento stesso in cui l'hanno acceso mi sono congedato e me ne sono andato via, perché avevo un impegno importante con loro che mi tiravano, per fortuna sono riusciti. Non fa per me, ecco, diciamo una cosa.
0: Ma come non fa? Allora scusami adesso, però con il tuo know-how, cioè da capitano d'industria della fauna, tu lì ci stai 2 giorni sopra il toro meccanico, anche se fa 400 giri al minuto. Ma certo.
1: Ma è una roba non facile, comunque. L'ho visto fare, non è proprio facilissimo da fare.
0: Confermo tutto.
1: Guarda, i tuoi eduttori ne sanno qualcosa.
0: Ne sanno qualcosa e ti ringrazio per la precisazione. Senti, allora facciamo così, perché siamo lunghi come al solito, ci prendiamo dei giri. La tua giornata com'è stata? Perché la mia è stata quella che ha visto come, diciamo, proprio godimento più puro, un orgasmo, prendere le misure di un armadio. Ti dico, proprio un'esagerazione di entusiasmo. Tu cosa hai fatto oggi, Attilio? Prego.
1: Martedì, giorno libero. Ho cominciato stamattina poco prima delle 7:30. Ho fatto il giro bisonti, ho fatto un po' di giro carne alle tigri e qualcosina ai leoni. Sto cambiando l'acqua alle tigri, infatti adesso devo tornare per controllare che la vasca sia piena e chiudere l'acqua. Un po' di giro fieno a tutti gli erbivori e poi sono andato a casa, giusto per riposare un attimo.
0: Ma sì, giusto perché hai capito, era il tuo giorno libero. Comunque posso dire, oggi è proprio part time, Attilio. Oggi voglio far niente.
1: Sì, pigrizia assoluta proprio.
0: Senti, salutaci tanto Cocchi a questo punto, perché gli abbiamo paventato un orizzonte di solitudine e invece no, noi gli vogliamo bene, alla tua zebra e anche a Renato, ovviamente, per par condicio, va bene?
1: Riferirò.
0: Ciao Attilio, ti vogliamo bene.
1: Saluti. Ciao. Saluti a tutti. Ciao.

0: Comunque, buonasera, voglio dire a tutti che l'Onagro è così tremendo che i romani hanno chiamato un'arma da assedio che sparava sfere di marmo o piombo contro i propri nemici.
1: Capito.
0: Onagro.
1: Capito? Cioè, tanto così per darvi l'ordine delle idee. No, questo era molto bello invece. Attilio è tra i pochi al mondo a poter dire onestamente: guarda, scusa, adesso non posso, devo andare a cambiare l'acqua alle tigri. Sì, è vero, ma mi fa sempre un certo effetto. Ma posso dire anche semplicemente di dire: guarda, no, scusa, devo fare il giro bisonti. Anche quello.
2: A me, quando dice devo andare a fare il giro carne, mi viene una fame della Madonna.
1: Sì, bravo, sì. Perché sembra, no, uno che va al buffet. È solo che il buffet non è il suo, capito? È per gli altri, per gli ospiti del parco. Andatelo a trovare, lo diciamo sempre, non ci stancheremo mai di dirlo. Attilio è bravissimo, vi fa fare un giro meraviglioso. E poi la sua passione, insomma, l'ha sentito ogni volta che gli facciamo una telefonata. Si chiama Parco Le Langhe, Parco Safari a Murazzano, in provincia di Cuneo. Prima, e poi chiudiamo, si parlava della tortura antica del toro sotto al quale veniva acceso un braciere con dentro il prigioniero. È arrivato un messaggio che leggiamo così sottovoce, dice: coincidenza incredibile, lavoro nel cinema, proprio ieri abbiamo girato una scena della nuova serie di... Forse è meglio che non lo dico questo, no. Così siamo tra... che uscirà tra un po'. Abbiamo girato la scena di una condanna a morte di un uomo che veniva inserito dentro un toro di metallo sotto cui veniva acceso un fuoco e dalle narici forate uscivano le sue urla. Abbiamo girata questa notte nelle campagne romane, accendo la radio, tu inizi a raccontarla, poi vedi nella serie che coincidenza, un abbraccio sfrecciati. Vedi che tutto torna, Fabione, anche quando parliamo di torture antiche. Com'è possibile questa cosa? Sono proprio gli allineamenti dei pianeti. C'è niente da fare. Oggi abbiamo salvato il mondo? Non lo so, però vi abbiamo detto come cavalcare un toro meccanico. Non mi sembra poco. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia. Step con Rebel Yell vi porta alle 21, la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh, puntualissimi, ragazzi, sono le 18 precise, comincia la prima ora di Reveglielle, fino alle 21 staremo assieme quest'oggi. Step qui al microfono e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Come cominciamo quest'oggi? Bene, fondamentalmente bene. Una cover, ragazzi, una cover, quindi approfitto per ricordare che dall'8 ottobre cominceranno le rubriche di Reveglielle. 8 ottobre, ragazzi, è un giovedì. Per il resto, come dicevo prima, questa canzone è originariamente del 75 degli Arrows, sto parlando di I Love Rock and Roll, rifatta poi nell'81 da Joan Jett, e ci ascoltiamo quella versione.

Hello rock and roll, John Jett in apertura di questa prima ora di Rebelliele con Step qui al microfono. Ora è arrivato il momento di una canzone di una grande artista, ragazzi. Abbiamo sponsorizzato il concerto fino a qualche, forse la settimana scorsa, una roba del genere. Sto parlando degli Evanescence, sto parlando di Emily, quando a un certo punto della sua vita aveva raggiunto una certa fama. Era importante, ragazzi, ormai si era capito che la voce di questa donna era meravigliosa. Gli Evanescence stavano andando benissimo, però a un certo punto il peso della fama ha cominciato a farsi sentire. E da lì nasce questa canzone che stiamo per ascoltare, Lost in Paradise.

0: Radio Freccia.
1: Diga. Le 18 e 12 minuti di questa prima ora di Rapegliel. Ale, prego.
2: Ma che meraviglia, Step. Questa canzone fantastica. Devo passare a farmi stirare la pelle, perché altro che accapponata, è proprio accartocciata.
1: Sì, amico mio. Adesso arriviamo invece a una canzone che ha delle situazioni autobiografiche all'interno. Ashes to Ashes di David Bowie, dove va a riprendere Major Tom di Space Oddity. Solo che da che era un eroe in Space Oddity, il re solitario, si perde nello spazio, eccetera, qui diventa un tossicodipendente. E questo va a riprendere un po' la situazione di David Bowie, che ha vissuto negli anni 70 cercando di lottare contro la tossicodipendenza che riguardava l'uso di eroina. E nel 1980 esce Ashes to Ashes, David Bowie.

Ashes to Ashes, David Bowie. E intanto vado a leggere il messaggio di Sandro. Ciao Steph, stavo pensando, ora che ne hai parlato, che forse non è un caso se tante cover sono addirittura migliori o più apprezzate della versione originale. Scrivere una canzone eccezionale è già difficile. Essere anche il migliore interprete, per quella stessa canzone è ancora più difficile. Statisticamente improbabile, se preferisci. E in più c'è il fattore tempo, ovvero la prima uscita è per forza in un certo momento storico, mentre la cover può essere fatta in momenti diversi, da musicisti diversi e quindi con stili e arrangiamenti molto diversi, più liberamente in un certo senso. Scusa se non mi firmo mai, vabbè, comunque è Sandro. Allora, vedi che tante volte noi conosciamo solo magari le cover più famose, ma tante volte ne esistono veramente tante che magari qualcuno poteva evitare di fare, ecco, per non dire altro. Poi ovviamente c'è la libertà assoluta, figurati se stiamo lì a My Chemical Romance.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Oh, ma sai che SkyWiFi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: SkyWiFi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: Le 18:27 minuti di questa prima ora di Rebelliel. Allora, ciao Step, se ci pensi, alcuni gruppi hanno fatto la fortuna con una cover. Vedi Soft Cell con Ten and Love, che era di Gloria Jones. E Lorenzo, hai citato comunque una delle mie canzoni preferite, anche se io la preferisco più nella versione Manson. Bisogna considerare una cosa, però, e tante volte si pensa alla fama che si raggiunge facendo una cover, senza considerare i soldi che invece fa. E anche fama porta, cioè, stessa, come si dice, la faccia della stessa medaglia, no? Della stessa moneta. Soldi che si fa chi ha fatto quella canzone per la prima volta. Quindi ben vengano le cover per chi l'ha fatta in origine quella canzone lì. Enjoy the silence, i Depeche Mode, la canzone dei Depeche Mode, ragazzi.

Depeche Mode, abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebeliel. Lei può prendersi il merito, io mi prendo i soldi. Citazione di Dolly Parton, donna molto intelligente, ci scrivono. Ragazzi, però è così, cioè, non puoi rifiutare che qualcuno faccia una cover della tua canzone quando sai che in ballo ci sono un sacco di soldi, perché le royalties vanno a chi ha composto il brano, a chi l'ha fatto in origine, e poi tutto il resto lo fa. Perché lo si fa? Lo si fa per un discorso di fama, perché se la canzone ha già avuto successo, quindi parti dal presupposto che è una canzone o bella o tu hai la possibilità di farla, in un certo senso, di farla tua, di riarrangiarla, e che ci sono tanti esempi nella storia della musica, e quindi è quasi un quasi, in alcuni casi, quando sei hai un certo valore, un successo assicurato. In alcuni casi è un modo per farsi vedere. Quello è, non si guadagnano soldi. Però, ragazzi, funziona da sempre così.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Freccia.
5: Dai, dai, dai. Alle 18:40 minuti, quasi in chiusura della prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Immaginate, negli anni 60 arriva il momento della British Invasion negli Stati Uniti e come si fa a rispondere a una cosa del genere quando ti arrivano a bussare in casa i Beatles, ragazzi, e non solo i Beatles, poi come vedremo. Beh, ci pensano i Beach Boys innanzitutto, perché nel 64 Brian Wilson decide di rispondere così a quella situazione che stavano vivendo negli Stati Uniti, prendendo appieno lo spirito della California, mettendolo in un testo, mettendolo in musica, e da lì nasce I Get Around. I Beach Boys.

0: I Beach Boys, I Get Around, quasi chiusura, ma prego Davide, buonasera.
1: Ciao Sepp, questo nuovo orario di Rebel Yell inizia all'ora dell'aperitivo. In un certo senso facciamo l'aperitivo e la cena insieme con tutti gli sfrecciati, a parte il conduttore del programma, il più grande banchetto mai esistito. Davide, buonasera.
0: Beh, un po' come quando vai, fai il falò in spiaggia, c'è quello con la chitarra che sta lì e suona e gli altri che fanno cose, un po' la stessa cosa se ci pensi bene. The Darkness.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:51 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebeglielle. Francesca, prego.
2: A proposito di cover, io ho devastato mia mamma quando le ho spiegato, avendolo scoperto anch'io tardi, ma io sono di qualche annetto dopo,
1: ti pregherò di
2: che fondamentalmente tutta la musica italiana che lei conosceva dagli anni 60 e primi anni 70 in realtà sono tutte cover di canzoni straniere. Lei ci è rimasta malissimo.
1: Mogol ci ha fatto una carriera su questo, grande Mogol comunque, al di là delle cover. Ragazzi, visto che siamo a chiusura, è il momento della prima ora, è il momento dei Dire Straits. 1978, tirano fuori questo singolo, una robetta così, che però non ha successo. Non va, ragazzi, non va proprio, non entra neanche in classifica. Dopodiché esce l'album omonimo della band e da lì spopola, diventa un successo planetario. Voltano Swing.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19, signore e signori. Comincia la seconda ora di Rebelliele con Step qui al microfono. Il canale è il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Io non so come dirvelo. Di solito diciamo, no? Se si comincia in bellezza, magari un po' più lenti, la partenza diesel, no, in questo caso è una bomba, una partenza a turbo, cioè, no, ma che dico turbo? Col NOS, perché magari qualcuno sa di cosa sto parlando. Era il 1992 quando questa persona scrisse questa canzone, che potrebbe essere definita anche complottistica in un certo senso, poi vi spiegherò il motivo. Ragazzi, Symphony of Destruction, i Megadeth in apertura di questa seconda ora, a tutto volume!

0: Symphony of Destruction, i Megadeth, l'apertura di questa seconda ora di Rapagliel. Prego, amico mio.
1: Beh, buonasera, sprezzati. Buonasera. Vogliamo dimenticarci di Joe Cocker? Qui dovete Help from My Friend dei Beatles. E poi l'altra che adesso non mi viene, ma Step. La recupererà certamente. Ciao Pier da Bergamo, buonasera.
0: Che era di Randy Newman, tra l'altro. Ma, e questa qui l'abbiamo fatta anche ascoltare nella rubrica delle cover, quindi l'avevamo proprio ascoltata sia l'originale che ovviamente poi la versione di Joe Cocker. Andiamo avanti con i Kneecap.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 19:12 minuti, ragazzi, devo ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, la nostra app gratuita per cellulari e tablet, e cliccate sul banner Special e Contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per il concerto degli Europe che si terrà il 14 ottobre all'Alcatraz di Milano. Tornando un attimo al discorso Joe Cocker, io pensavo intendesse in realtà la cover, un'altra cover importante di Joe Cocker, però Dario in effetti mi fa dubitare di questo, perché dice l'altra cover dei Beatles di Joe Cocker è She Came In Through The Bathroom Window. Penso che abbia ragione tu, Dario, forse intendeva l'altra dei Beatles, quindi non un'altra a prescindere famosa di Joe Cocker. Comunque, vabbè. I Verve, ragazzi.

The Drugs Don't Work, i Verve. E ragazzi, siamo ancora all'inizio di questa seconda ora di Rebel Yell, però siamo partiti con i Megadeth. Andiamo avanti con gli AC/DC. Io direi che meglio di così, lo so, fate voi. Comunque, Realize, stiamo parlando di una delle ultime opere degli AC/DC, perché fa parte di Power Up del 2020. Ma che poi ultima opera è strano da dire, perché in realtà Angus Young ci stava lavorando questa canzone con Malcolm Young già dai tempi di Black Eyes, quindi stiamo parlando del 2008, su quello giù. E da lì lui poi ha ripreso, 2017 è venuto a mancare Malcolm Young, ricordo che l'album del 2020, lui ha ripreso un po' tutti i vari lavori, tutte le bozze che erano rimaste, e da lì sono usciti diversi pezzi, tra cui Realize, AC/DC.

Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Radio Freccia. Rock Time.
6: Le 19:27 minuti di questa seconda ora di Raveglier con Step qui al microfono. Stiamo per ascoltare quello che è un successo poi di Bryan Adams, solo che inizialmente l'aveva scritta non per lui, aveva cominciato a darla in giro, che poi alla fine, tornando al discorso di prima di soldi, royalties eccetera, anche l'autore comunque si porta a casa i suoi soldi ogni volta che viene suonata, ogni volta che viene messa, che viene replicata, che viene riprodotta anche in una radio per esempio. E Bryan Adams aveva pensato bene ai Blue Oyster Cult, che la rifiutavano. Poi vabbè, il 38 Special, 38 Special, che era un gruppo Southern Rock, e la rifiutarono. Alla fine decise di farla da solo. Vabbè, la faccio per i fatti miei. E meno male, perché è diventata un successo così. Run to You, Bryan Adams.

0: to you, Bryan Adams, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebelliel. Prego, amico.
1: Ciao ragazzi, ci ho sfrecciati, ma vogliamo mettere One degli U2, cantata e suonata da Johnny Cash? Grazie, ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, premessa che poi di cover ne parleremo per bene, cioè non ci sarà uno spazio proprio adatto per questo, che è la rubrica dedicata alle cover. Però vedi, a me piace molto quando arrivano determinati consigli, perché alcune volte le canzoni non le conosci, non si conoscono. Alcune volte invece te le dimentichi, e in questo caso io ti ringrazio per avermi ricordato un qualcosa che probabilmente ascolteremo, probabilmente tratteremo nella nostra rubrica dedicata alle cover durante tutta la stagione radiofonica di Rebelliel. Chissà, chissà.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:41 minuti, prego, dica.
2: Io purtroppo non seguo molto il tuo programma Step, però ultimamente lo sto seguendo perché ho un po' più di tempo libero oltre che quello fine settimanale. E niente, come se posso dire la cover, perché hai detto ci sarà un periodo per le, un tempo per le cover
1: dall'8 ottobre,
2: però se posso azzardarmi per una richiesta, non so se si possa,
1: vediamo,
2: sarebbe Running Up the Hills, Running Up the Hill dei fatta dai Placebo, no? Che è una delle mie canzoni preferite e
1: la versione
2: la adoro.
1: È la versione Placebo. Staremo a vedere. Io ti dico soltanto che dall'8 ottobre cominceranno le rubriche e cominceremo proprio da quella delle cover. Però dalle 20 alle 21, l'ultima ora, direbbe gli El. Somebody to Love i Queen.

0: Somebody to Love e Queen, quando siamo giunti quasi alla chiusura di questa seconda ora di Rebelier per quest'oggi. Infatti vi ricordo, ragazzi, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per il vostro cellulare, il vostro tablet, è un'app gratuita, e lì potete seguire i nostri programmi in diretta ma anche in replica. Quindi, a proposito di rubriche, qualora per le perdeste, sappiate che si possono poi ritrovare tramite l'app. Da lì poi ci sono anche le nostre interviste, le ultime notizie. Stefania, buonasera.
1: Ciao, buonasera. Stef, anche io ho una richiesta. Indovina un po'. Quelli lì, Imagine sì, proprio Dragons. Loro, così tiriamo giù un po' di Madonna.
0: Volevi gli Imagine Dragons, io lo so, ti conosco, e infatti ce li ascoltiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:53 minuti, lo dico già. No, non si possono accettare richieste, ragazzi, in questo programma. Per quanto riguarda le rubriche è diverso, ma sappiate che poi vengono elaborate. Cioè, non sono richieste in realtà, sono consigli che si danno. Guarda, ci sono. Magari conoscete delle cover, sicuramente qualcuno di voi conosce delle cover che io non conosco, se parliamo di quello. O altrimenti ci sono dei live, delle canzoni live. Delle tracce, dei brani, dei singoli che live sono eccezionali, che andrebbero fatte conoscere a tutti quanti, e quindi quelli sono consigli, non sono richieste, ragazzi, è ben diverso. E infatti, vedi, buonasera, visto che si è aperta la sottorubrica, la cover che vorrei, no ragazzi, infatti lo dico già da subito, American Pie, Don McLean, questa è una canzone importante, poi magari ne parliamo dopo nella terza ora, ragazzi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20, signore e signori, siamo giunti alla terza e ultima ora di Ravelier per quest'oggi e con Step qui al microfono e ovviamente vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky e ricordiamo il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366 663 4466. Cominciamo bene anche questa terza ora, non dico altro. Allora, sono arrivati un po' di messaggi che faremo ascoltare tra un po', solo che alcuni messaggi sono un po' lunghi, vi chiedo la cortesia, come al solito, di rimanere sempre sotto i 30 secondi in maniera tale da dare spazio, più spazio a tutti voi e soprattutto da riuscire ad ascoltarli questi messaggi, perché insomma noi parliamo molto poco, diamo tanto spazio alla musica, come per esempio i Red Hot Chili Peppers, Around the World.

0: Around the World, Red Hot Chili Peppers. Abbiamo aperto così questa ultima ora, direbbe gli per quest'oggi. Ho sentito un messaggio che è per ora.
1: Assolutamente, erano solo consigli, ma anche inviti all'ascolto, sia chiaro. Poi non so se tempo fa mandai un messaggio di cover, che è quella di We Will Rock You, di Udo Kier, degli Asset. Non so se hai avuto modo di ascoltarla, è un capolavoro anche quella, secondo me. Ha una spinta.
0: Vedi poi come si vengono a scoprire le cose. Tu l'avevi richiesta, tu me l'avevi consigliata. Io l'ho ascoltata, l'abbiamo inserita nella rubrica. È andata in onda proprio nella rubrica sulle cover. Ma tu non eri presente quel giorno. Ed è per questo che esiste l'app, per poter poi riascoltare i vari programmi, tra cui anche le rubriche.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 15 minuti di questa terza e ultima ora di Rebeliel. Prima, comunque, in chiusura della seconda ora, c'era stato American Pie di Don McLean. Ho detto che lì c'era da raccontare un qualcosa, ragazzi, perché fa riferimento ad un evento che tra l'altro trattammo in una vecchia rubrica di Rebeliel. Dicevo, fa riferimento ad un incidente aereo in cui persero la vita diverse persone, tra cui Richie Valens, Big Booper e Buddy Holly. Il tutto accadde nel 59, nel febbraio del 59. Lui nel 71 poi ha fatto questa canzone qui e si rivolge a quell'evento con una frase, con un'espressione: "The day the music died", il giorno in cui la musica morì. E anche questa semplice frase anche è entrata nella storia. Tornando a noi, tornando ad ora, Guess Who, American Woman,

0: Guess Who, American Woman, e in questo caso conosciamo anche la cover, ragazzi, Danny Kravitz. C'era una cosa, c'era un messaggio che...
1: Ciao Step, il miglior programma veramente radiofonico, il martedì quando trasmettete le cover, è davvero...
0: Posso dirti una cosa, amico mio? Sono mai andate in onda di martedì, mai. Però vabbè, c'è stato un lapsus e giovedì.
1: Un programma bellissimo. Io ho scoperto tante canzoni proprio originali che non conoscevo, bellissime. Grazie di cuore, un abbraccio da tutta la Sardegna.
0: E l'8 ottobre, per l'appunto è giovedì, cominceremo con quella dalle 20 alle 21. Questa volta, rispetto all'anno scorso, però diminuisce un po' la durata, dura soltanto un'ora, cioè poi soltanto, insomma, pure un'ora, ragazzi.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Donghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
0: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese.

0: Tempo e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Radio Freccia.
2: Eccoci. Le 20 e 28 minuti di questa terza e ultima ora di Rebelliel per quest'oggi. Dice scusami Steph per il lapsus, programma giorno errato, ma dopo una giornata in ospedale come tirocinante, capiscimi. Ma tu Marco ti devi scusare, ma stai scherzando? Siamo abbastanza perspicaci per capire che c'è stato solo un errore. Sta senza pensieri, amico mio. Dimmi.
3: No, ma in effetti anch'io mi unisco al ragazzo sardo, il martedì è proprio un bel giorno.
2: E sono abbastanza perspicaci.
3: Mi piace la M, però il mercoledì poi stona perché c'è quella E antipatica, ma MA no, è carina.
2: Chiamiamolo martedì.
3: Giovedì, no, sembra quasi una parola tedesca.
2: Certo.
3: Che dà un po' noia. E quindi anch'io voto il ragazzo
2: sardo. Come dicevano gli articolo 31. Vabbè, ragazzi, Bush.

0: Cold Contagious e Bush. Abbiamo superato la metà di questa terza ora. Aspetta che c'era...
1: Ciao Step, ma l'altra cosa che il ragazzo sardo non ti ha detto è che il martedì c'è il mercato a Susa.
0: Non si può sbagliare, manco gli ascoltatori possono più sbagliare tramite messaggio, ragazzi.
2: Quindi le cover il martedì, giusto?
0: Cioè, capite che pressione c'è addosso nel fare sto lavoro? Una parola sbagliata e base, e tutti quanti cominciano a commentare quella parola, ragazzi. Alla fine è normale, è martedì, siamo stanchi tutti di martedì, d'altronde. Comunque no, le cover sono di giovedì, ragazzi. Giovedì.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 41 minuti in questo momento di questa terza ora di Rebeliel. Allora, aspetta che poi c'era...
2: Ciao Steppe, un saluto al volo da Antonio. Volevo solamente ringraziarti, magari non lo manderai in onda questo messaggio, però volevo ringraziarti.
1: Rebeliel, amico mio.
2: Perché ti ho scoperto quasi per caso una notte e da allora ti ha sempre seguito. E quando
1: parli di notte, parli di seguire una persona, sembra quasi che tu sia uno stalker in realtà.
2: Mi hai fatto divertire, quanto ci siamo divertiti con i tuoi personaggi improbabili, come Davide Buonasera, poesie, il Bove, Faustina e un pochino anch'io il sottoscritto. Perché oltre a essere Antonio sono mister contropoesia. Un saluto, ciao.
1: La risposta sempre pronta alle poesie di Davide Bonassia. Little Wing, Jimi Hendrix.

0: il blues di Jimi Hendrix, Little Wing, alle 20:44 minuti. Sono qui a ricordarvi dell'app RTL 102.5 Play per ascoltarci. È un'app gratuita e tante belle cose trovate su questa app per il vostro cellulare o tablet.
1: Guardate che era martedì.
0: È vero.
1: Cioè, capiamoci.
0: Ricordiamoci che oggi è martedì, ragazzi. È martedì quest'oggi, quindi è tutto normale, ragazzi. Era Vegliella, d'altronde. È la casa di cura più grande che ci sia. Accettiamo qualsiasi cosa, ragazzi. Qualsiasi tipo di messaggio, qualsiasi cosa. Da dove? Che fine ho fatto, ragazzi? Scanca Nancy, Lost and Found.
2: Hooked on distortion, down on my luck. Head in the day.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20:52 minuti siamo arrivati in chiusura di questa terza ora di Rebeglielle di questo martedì, ragazzi. Domani sarà mercoledì. Comunque, al di là di questo, abbiamo cominciato bene tutte le ore, anche la terza, e la finiamo bene anche, perché qui bisogna tornare indietro nel tempo, il 1982. Molti, secondo me, già staranno pensando, 1982, un album che abbiamo, una parte, una canzone di questo album l'abbiamo ascoltata anche ieri, se non sbaglio. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia con Rebeliel. Subito dopo poi ci sarà Cassidy per le prossime tre ore. Poi chiudiamo con Run to the Hills, Iron Maiden.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è SD, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Ringrazio Step per avervi accompagnato fino all'ultima luna, e cominciano le nostre tre ore. Da lunedì al giovedì tutti miei, lo ricordo, e venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Intanto cominciamo la serata, e la cominciamo così, io direi niente male. You gotta keep them separated.

0: Offspring.
1: Radio Freccia 366-6344-66 aprono le porte del pub, quindi sapete che possiamo parlare veramente di tutto. Com'è andata questa giornata, come state? La prima parte è un po' un ritrovo, ci sediamo al tavolo e si chiacchiera. Saluto Guido, saluto Cristina che decide quanto rimanere. Buonasera, ti ascolto per un po', magari un'ora, magari tre, chissà. Forse dipende come va la serata, bisogna conquistarla, Cristina. E poi c'è lei, sì.
2: Ciao Cassini, carissima.
1: Ciao Faustina.
2: Ben ritrovata a te e a tutti gli surciati, con l'augurio di una radiosa serata a tutti. Un abbraccio grande dalla Valtellina, Faustina. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.11 su Radio Freccia, buonasera Luciano, buonasera Patrick, saluto anche Ciocca con i suoi clienti, saluto Lelli e faccio tanti auguri perché stanno festeggiando 3 compleanni, tutti nati nello stesso momento, wow, tanti auguri. E poi sentiamo qui, sì.
2: Ma buonasera, mi avevi spaventato, ho detto okay. Ma adesso attaccano già qui Queen, invece sono stato graziato. Tutto questo mi dà gioia, anzi mi dà gioia e Letizia. E niente, adesso tra un po' vado sul camioncino e finisco la serata così. Ciao belli.
1: Sta salvo se sarai graziato per tutte e 3 le ore o magari ci sarà una canzone dei Queen che non apprezzerai.

0: Bathroom Cream.
1: Radio Freccia, saluto Roberto da Domodossola e poi sì.
2: Ciao KSD, Cristian da Semini, Cagliari, Sardegna. Viva Radio Freccia, viva Dream Theater. Ciao, buonanotte. Naturalmente non mi sto coricando, però ciao, buona serata, facciamo così. Ciao KSD, ciao ciao.
1: Anche a te. E poi arriva questo messaggio di Punto in Bianco, così mandato da Anto, deve essere una considerazione. E dice: ciao Cassidy, io non mi sento di aver fatto una finaccia, semplicemente si cambia tanto. Quindi è una considerazione sul cambiamento nel passare del tempo per quanto riguarda l'aspetto esteriore e interiore, immagino.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Le 21:26 su Radio Freccia. Stavo riflettendo sulla considerazione che ha scritto Anto, che ho letto prima, cioè io non mi sento di aver fatto una finaccia, semplicemente si cambia tanto. E Cristina ha detto, forse ha sentito Step prima quando ha detto che brutta fine che ho fatto, che chiaramente avrà detto in modo ironico, oppure no, magari sotto sotto qualcuno può pensarlo perché magari ci sono stati dei cambiamenti, sicuramente ci sono stati dei cambiamenti negli anni che passano per quanto riguarda magari l'aspetto, interiormente si cambia, si spera sempre in meglio, lì si spera che ci sia un lavoro di costruzione, qualcosa di buono, di cambiamento, in senso positivo, oppure no, perché ci sono delle situazioni della vita che magari ti possono cambiare in peggio, perché magari si diventa più diffidenti, insomma ci sono varie situazioni e mi sembra un ottimo spunto per questa serata.

Jenny Scott Band, Harry Smith, Radio Freccia. Partiamo da questa frase allora questa sera, da questa considerazione che ha fatto Anto con una frase che ha detto Step, che io non ho sentito prima, quindi non so quando l'ha detta, cosa si riferiva, se era una battuta in particolare. Vabbè, comunque si parla un po' del cambiamento, diciamo così, visto che Anto dice io non mi sento di aver fatto una finaccia, semplicemente si cambia e tanto. Come lo vedete questo tempo che è passato, l'effetto che ha avuto su di voi fisicamente, ma anche mentalmente, internamente, insomma, come spirito? Che cosa apprezzate? Che cosa apprezzavate magari di più prima? Cosa apprezzate di più adesso? Vediamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:40 su Radio Freccia, 366-6634-466. Che cosa ne pensate dell'effetto del tempo su di voi per quanto riguarda l'aspetto interiore, l'aspetto esteriore? Vi sentite migliorati, vi apprezzate di più, qualcosa lo apprezzate di meno? Insomma, vediamo un po' come la pensate, anche perché, come si suol dire, nulla è più certo del cambiamento. Anche se, devo dire, è arrivato qualche messaggio dicendo ma non è che si cambia così tanto interiormente. Chiedo a voi, ognuno ha la propria esperienza, quindi magari qualcuno si sente cambiato in particolar modo dopo tanti anni di vita ed esperienza, qualcuno invece dice no, io sono rimasto praticamente uguale.

0: Genesis.
1: Poi ci sono delle canzoni che ti ricordano anche il cambiamento, almeno questa per quanto mi riguarda, perché mi riporta a un preciso momento della mia vita, come tante altre canzoni, come abbiamo detto anche in passato, quindi vi proietta esattamente in quel momento e magari fate un paragone con quello che siete adesso, che poi i fratelli Gallagher possono essere un esempio lampante di quello che è il cambiamento. Non lo so, forse sì o forse no, non so quanto sono cambiati, sicuramente hanno trovato un compromesso, quello è ovvio, però caratterialmente sì, magari avranno un po' smussato i caratteri per poter andare d'accordo, certamente hanno fatto anche loro il loro percorso.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:54 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stiamo parlando di accettazione del tempo che passa e il cambiamento, nel senso che è ovvio che il cambiamento avviene, almeno il sicuro è fisicamente, poi caratterialmente secondo me anche, però dipende dai punti di vista, perché qualcuno afferma questo. Sì, Salvo?
2: Si cambia, allora fisicamente si cambia per forza, perché comunque uno cresce, invecchia, mette su qualche chilo, tutte queste cose qua, però secondo me caratterialmente e mentalmente non è che si cambia, si peggiora. Ovvero, se uno da giovane è scemo tipo me, più passa il tempo più diventa scemo, hai capito? Io la vedo così. Ciao.
1: Eppure secondo me, pensando alle cose che hai detto varie in questi anni, Salvo, qualcosa del tuo carattere l'hai smussato, che tu lo voglia o no, però secondo me qualcosina è cambiato. Poi certo, la base è quella, non è che si può cambiare completamente caratterialmente, anche perché mi sembra snaturarsi poi, quindi la base è quella. Poi ci sono delle cose, delle esperienze che viviamo che ci può cambiare nel bene e nel male. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore, è chiaro che il cambiamento avviene, per quanto si possa intervenire, poi alla fine comunque è quella la strada, si invecchia, è normale che sia così, però bisogna vedere anche uno come prende questi cambiamenti, positivo, negativo. Se guardate indietro dite, però tutto sommato adesso mi piaccio anche di più, può essere assolutamente questa cosa, quindi bisogna un po' vedere come ognuno di noi prende il proprio percorso. Poi magari si può pensare una cosa interiormente e esteriormente un'altra cosa, perché qualcuno può dire, però quando avevo 20 anni, vabbè, però c'è ogni fase.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Essidi e insieme a voi al 366-6344-66. Ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali, le vostre considerazioni per quanto riguarda l'accettazione del tempo che passa, accettazione tra virgolette, perché magari uno non ci fa neanche caso, non è un peso il tempo, magari è qualcosa che vediamo come un'evoluzione. Quindi se guardate indietro nel tempo e guardate adesso, apprezzate quello che siete diventati. Siamo partiti da una frase che ha detto Anto dicendo: io mi sento di aver, non mi sento di aver fatto una finaccia, cioè una brutta fine, semplicemente si cambia e tanto.

Hungry Heart. Bruce Springsteen. Radio Freccia. Qualche giorno fa ho sentito un messaggio in radio che diceva: ma come è invecchiato male Bruce Springsteen? Ma stiamo scherzando? Cioè, se quello è invecchiare male, ci vogliamo mettere la firma? Io non credo proprio che sia invecchiato male.

in nessun senso, anzi penso che faccia parte di quelle persone che veramente si è tenuto benissimo. Lui continua a fare anche attività fisica, che insomma non è da tutti, anche col passare del tempo è costante, la voce continua a essere una gran voce, quindi è invecchiato male Bruce Springsteen? Ma io direi proprio di no, poi ognuno la pensa come vuole, però insomma...

0: Radio Freccia.
1: Le 22:11 su Radio Freccia, Patrick scrive: il cambiamento è inesorabile su tutti i fronti. Il fatto che non lo percepiamo su noi stessi è dovuto al fatto che i cambiamenti sono graduali e ci sembra di non essere cambiati, mentre notiamo benissimo i cambiamenti sugli altri. A supporto di questo, mia teoria, c'è il fatto che i miei coetanei sembrano visibilmente più vecchi di me. Penso che in tantissimi ci ritroviamo in questa affermazione. Certamente i cambiamenti sono graduali, infatti anche quando vogliamo cambiare in qualcosa deve avvenire gradualmente, perché è un'abitudine, visto che siamo abitudinari man mano che avviene il cambiamento. Quindi questa cosa del cambiamento che è graduale, magari appunto lo notiamo più negli altri che in noi stessi. A meno che uno non si mette lì davanti allo specchio e fa la persona critica. E a me è capitato di dire: no vabbè, ma come sono di qua, di là, come è cambiato questo, dove è spuntato questo. È così,

366-6344-66. Vi sentite migliorati, peggiorati con il tempo che è passato? Siete critici con voi stessi? Vi riconoscete i cambiamenti positivi? Insomma, l'effetto del tempo che è passato vi tocca o non vi tocca? Che poi stavo dicendo che molto spesso, anche adesso sto parlando della parte esterna, poi chiaramente parliamo anche della parte interna soprattutto, ma parte esterna, dicevo, molto spesso magari ci guardiamo allo specchio così velocemente, non stiamo lì a guardarci, quindi capita a volte, quello che stavo dicendo prima, ogni tot tempo, che magari ci si guarda un po' più attentamente allo specchio e si comincia a dire: ma questa ruga quando è che è spuntata fuori? Questa macchia è nuova, non so se capita anche a voi. È come vedersi allo specchio una volta, non so, ogni due mesi, realmente parlando. Poi ci guardiamo tutti i giorni, ma magari non così attentamente. Quindi sì, il cambiamento è graduale, però secondo me certe cose le notiamo anche noi.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Radio Freccia.
3: Le 22.23 su Radio Freccia. Sentiamo questo messaggio.
4: Sinceramente Cassidy mi preoccupa di più quando mi invecchia la mente o quando le rughe si fanno nella mente o le macchie si fanno nella memoria, che non sul fisico o sulla faccia.
3: Assolutamente sì, quello è prioritario. Chiaramente infatti siamo partiti più da una base mentale, un aspetto interiore, però non possiamo dire che non facciamo caso all'aspetto esteriore, soprattutto purtroppo si fanno anche tante differenze. Quella classica frase dell'uomo invecchiando migliora, ha fascino, e invece la donna riceve critiche. A me non piace fare differenze, purtroppo in questa cosa c'è,

0: Machine Pumpkins.
1: Radio Freccia. Tanto stava dicendo, penso che sia un pensiero nettamente maschile, ma non è detto, penso che sia un po' un pensiero generico, magari si può essere dalla parte maschile, il fatto che per la donna sembra quasi non sia concesso invecchiare, perché molto spesso arrivano critiche da più fronti, cioè magari una donna sta invecchiando anche bene, si tiene e dicono quanto è invecchiata. Se un'altra si rifà ricorrendo alla chirurgia, eccetera, no, doveva invecchiare normale, non doveva ricorrere. Sembra che non si sappia più da che parte girarsi, perché non è più concesso invecchiare.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. Le 22:36 su Radio Freccia, sì?
2: Invecchiano, ma io non dico che invecchiano, io dico che stagionano. Poi ci sono quelle che stagionano meglio e quelle che stagionano peggio.
1: Anche gli uomini.
2: Però le più critiche verso le donne sono sempre le donne. Le donne sono bestie quando si devono accanire sulle altre donne, e non so perché questa cosa, comunque.
1: Pensi che secondo me è un luogo comune questo, nel senso che io non amo fare distinzioni, lo dico sempre, ma arrivano anche da uomini commenti veramente cattivi, ma veramente cattivi, ma anche dalle donne, sì, non vedo più una parte o l'altra, quindi secondo me è più un luogo comune, però questo è il mio parere personale, il luogo comune di dire che sono le donne che sono più cattive nei confronti degli altri donne. Anche, sì, però non solo.

per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Che poi stavo pensando appunto quello che stava dicendo Salvo, che le donne che si accaniscono contro le altre donne, dalla mia esperienza, quindi parlo esperienza personale, tra messaggi in radio di questi anni più i social, a me gli insulti quando sono arrivati da uomini. Forse una volta da una donna, ma per il resto tutti uomini. Quindi posso dire la mia, almeno per quanto mi riguarda.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.47 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora dell'ultima luna e devo dire che è sempre interessante interagire con voi, perché sì, si parte da un tema e poi si dirama anche in altre cose che fanno parte un po' della stessa tematica, ma magari visto da un altro punto. Torniamo invece a quello che è l'argomento principale, ovvero l'accettazione del tempo che passa. Vi sentite migliorati rispetto a quello che eravate un tempo? Stiamo parlando sì di un aspetto interiore, anche esteriore, insomma, il vostro punto di vista. Sì.
2: Ciao Cassidy, posto che morir giovani è peggio.
1: Verissimo.
2: Ma il punto è avere il proprio, come dire, punto di vista e volersi bene per come si è, cercare di apprezzarsi. Poi se si vuol migliorare, certo che non si può continuare a fare le stesse cose pretendendo di cambiare, bisogna applicarsi. Beato chi ce la fa. Detto questo, del parere degli altri, ma chi se ne si può dire frega? Baci.
1: È vero, chi se ne frega, però secondo me dipende, perché ci sono alcune persone che magari insultano su un nervo scoperto, quindi non sempre si riesce a dire chi se ne frega, magari fa realmente male. Costanzo dice: ciao Cassidy, da un punto di vista esteriore il tempo mi ha decisamente cambiato. Ai tempi dell'università, come ho detto tante volte, camminavo da solo, ero completamente autosufficiente e vivevo per conto mio. Adesso le mie condizioni sono quelle che sono, la mia interiorità invece non ha minimamente risentito del passare del tempo. Sono rimasto un inguaribile romantico sognatore, al contempo razionale. Sembra una contraddizione, sono due parti di me che coesistono benissimo. E questo è il messaggio, il parere di Costanzo. Ma molto spesso abbiamo delle contraddizioni interne e

Esistono, sì, perché siamo un insieme di cose, quindi è anche un po' la parte interessante che non siamo o bianco o nero, anche se molto spesso magari pensiamo in bianco e nero, almeno io mi metto in questa categoria che vorrei vedere un po' più di sfumature perché spesso sono o bianco o nero, però c'è un po' di tutto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri audio per capire il vostro punto di vista sul passare del tempo per quanto riguarda l'aspetto interiore e quello esteriore. Vi sentite migliorati? Vi sentite diversi? Diversi, cambiati, insomma questo effetto del tempo vi può far piacere magari su alcune cose, su altre meno, insomma stiamo parlando di tutto questo. Lorenzo da Trieste dice: io apprezzo quello che sono diventato, rincoglionito che sta 2 ore a cercare l'auto perché non si ricorda dove ha parcheggiato. Vabbè, ma quello secondo me insomma non c'è bisogno che passi il tempo, eh. A volte cioè, cerchi delle cose che ce le hai in mano, ma questo già forse quando avevamo 20 anni.

su Radio Freccia. Arriva un altro parere, un altro punto di vista da Roberto da Sassari, che dice: secondo me il cambiamento esteriore è un

Medio per quello interiore. A me, da quando mi è successo un brutto incidente che mi ha reso ipovedente, mi ha cambiato molto l'emotività e dopo tante delucidazioni sono diventato un po' più impulsivo. Sicuramente vanno di pari passo l'aspetto interiore e quello esteriore. Vuoi perché magari ci è capitato un qualcosa e quindi si riflette su quello che è il fisico, o magari viceversa, come è capitato a te, non stai bene fisicamente e si riflette su quello che è l'umore e il carattere. È normale, siamo un tutt'uno.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:13 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Siamo partiti da un messaggio che diceva: io non mi sento di aver fatto una brutta fine, semplicemente si cambia. Questo per risposta a una frase che aveva detto Step, dicendo tipo sono conciato ormai, ma chiaramente immagino come battuta, anche se col passare del tempo chiaramente ci sono stati per tutti dei cambiamenti, vuoi degli acciacchi, vuoi che, però magari ci sono stati anche dei miglioramenti, anzi senza magari, certamente c'è un'evoluzione interiore che può essere un qualcosa di positivo. Quindi come la vedete questo passare del tempo? Vi sentite migliorati oppure no?

0: Saturday Night Alright, Elton John, Radio Freccia. Sentiamo il parere di Carlo. Sì.
1: Ciao, guarda, secondo me bisogna guardare nella vita i propri pregi, i propri difetti e cercare il più possibile di migliorare, di limare i difetti e di, invece di enfatizzare i pregi. Io sicuramente non sono una persona perfetta, per carità, però mi sento sicuramente migliore rispetto a quando ero giovane e quindi sono contento di quello che sono e proprio questo progresso, questo cercare di migliorare mi ha impedito di fare una finaccia, per così dire.
0: Mi piace questo pensiero positivo di Carlo. Grazie. What makes you feel good?

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:26 su Radio Freccia, vari messaggi, vari punti di vista, come vedete il passare del tempo, se vi sentite migliori in certe cose, in altre magari un po' meno. E Angelo manda questo messaggio: riporto le parole del maestro, perché a 20 anni è tutto ancora intero, perché a 20 anni è tutto, chi lo sa, a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle sei in testa a quell'età. Si può essere più saggi forse, ma migliori credo proprio di no. Ma secondo me invece migliori sì, per quanto riguarda certi aspetti caratteriali. Certo, sì, sicuramente diversi. Certo, a 20 anni si vive con un'altra testa. Magari qualcuno si vede più simile ai propri 20 anni, qualcuno si vede particolarmente cambiato. Sicuramente il sentirsi tutto ancora intero rende l'idea, perché poi c'è tutto un insieme di cose, pezzi rotti che si rimettono insieme, cioè c'è la vita di mezzo,

The Beatles, Radio Freccia. Sicuramente rende l'idea al fatto di essere frammentati, che magari appunto in giovinezza partiamo interi, magari per chi è più fortunato lo rimane più a lungo per certi versi, qualcuno magari comincia a spezzettarsi un po' prima, a sgretolarsi un po' prima per delle perdite, delle cose che magari deve affrontare molto giovane, quindi ognuno ha la sua storia, però certamente ci sono dei cambiamenti e delle cose che dobbiamo rimettere insieme, in qualche modo variare, limare, sistemare, e quindi bisogna vedere poi come si arriva, si spera in senso buono, certamente con dell'esperienza, con si spera della crescita e potersi guardare e dire ok, ce l'ho fatta, sono riuscito a riunire i pezzi, sono tutto intero e magari cambiato, magari anche in meglio.

magari arrivano prima, chi arrivano dopo, ma appunto facendo parte della vita sono passaggi che chiaramente dobbiamo fare e quindi insomma si arriva poi ad essere un insieme di cose, però appunto magari ci si sente più forti o magari più fragili, perché ci sta anche questo, ci sono periodi dove ci si sente più fragili ed è umano.

And me and Angel, Scorpions, su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast dei nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Ugo da Trieste scrive: ricordatevi, il tempo è un giocatore avido, incassa sempre senza barare. Incassa sempre, però secondo me nel bene e nel male, come appunto stavamo dicendo, perché può esserci che si incassa qualcosa di positivo, perché ci sono

esperienze, c'è tanta vita magari anche bella che ci portiamo avanti, ci creiamo un bagaglio buono anche, quindi si può fare qualcosa di buono in tutti questi anni che passano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:53 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera. Ancora qualche minuto per stare insieme, stavo parlando su me stessa. Sapete quando parlate veloce e vi accavallate su voi stessi? Un'impresa. Comunque qualche minuto per stare ancora insieme, per i vostri messaggi, i vostri punti di vista per quanto riguarda il tempo che passa. Vi vedete migliorati? Se il cambiamento che vedete vi piace un po' meno, sentiamo il parere di Mauro. Sì.
2: Buonasera Cassidy. Allora, è impossibile secondo me non vedere gli effetti dell'invecchiamento. Basta guardare qualche foto di qualche anno fa o guardarsi allo specchio con obiettività. Poi sì, le frasi fatte, ah, non farei cambio con i ventenni del giorno d'oggi, oppure i miei coetanei stanno invecchiando peggio. Tutte cazzate. Io farei cambio con un ventenne, altro che no. E si cerca di invecchiare il meglio possibile, perché dicevi sembra quasi vietato invecchiare. No, non si può non invecchiare, ma si cerca di invecchiare al meglio.
1: Certo.
2: Io ho paura di invecchiare, nel senso che ho paura di ritrovarmi vecchio con difficoltà a muovermi o non avere la testa. A differenza del morire, sarà una cosa strana, ma paura di morire no, ho accettato la vita e quindi accetti anche il momento in cui dovrai morire. E per quanto riguarda la testa, sono migliorato, quello sì, maturi, migliori. È peggiorato l'emozione, nel senso che basta una cavolata e mi metto a piangere, cosa che quando ero giovane non era così. Buono, questa è la descrizione del Mauro che sta invecchiando. Ciao!
1: Io questo peggioramento emozionale lo apprezzo molto, forse probabilmente perché hai tirato giù dei muri, prima magari c'erano degli scudi e quindi era più difficile lasciare andare l'emozione, invece adesso è bello emozionarsi, almeno a me piace, quindi anche una lacrima in più è sempre bello. A domani, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.